Nella seconda parte della rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di John McLaughlin Mediterranean, concerto per chitarra e orchestra. John McLaughlin, chitarra. London Symphony Orchestra ha diretto Michael Tilson Thomas. E per concludere James Last e la sua orchestra.

Con la musica di James Last e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Jazzy, una selezione musicale a cura di Ever Roman.
1: Thank you.

0: L'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Johann Sebastian Bach, preludio e fuga in si minore BWV 544 e preludio e fuga in do maggiore BWV 547. Alessio Corti, organo.

0: Dal libro del profeta Osea. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca, e il mio giudizio sorge come la luce, poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori».
2: Al centro della liturgia della parola di questa domenica sta un'espressione del profeta Osea che Gesù riprende nel Vangelo. Voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Si tratta di una parola chiave, una di quelle che ci introducono nel cuore della Sacra Scrittura. Il contesto in cui Gesù fa la propria è la vocazione di Matteo, di professione pubblicano, vale a dire esattore di tasse per conto dell'autorità imperiale romana. Perciò stesso egli veniva considerato dai giudei un pubblico peccatore. Chiamatolo proprio mentre era seduto al banco delle imposte illustra bene questa scena un celeberrimo dipinto di Caravaggio. Gesù recò a casa di lui con i discepoli e si pose a mensa insieme con altri pubblicani. Ai farisei scandalizzati rispose: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». L'Evangelista Matteo, sempre attento al legame tra l'Antico e il Nuovo Testamento, a questo punto pone sulle labbra di Gesù la profezia di Osea: «Andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio». Questa parola di Dio è giunta a noi attraverso i Vangeli come una delle sintesi di tutto il messaggio cristiano. La vera religione consiste nell'amore di Dio e del prossimo.

0: con il cibo degli angeli. Gli hai dato pane dal cielo. Alleluia.
1: Sacerdoti santi offriranno a Dio l'incenso e il pane. Alleluia.

0: Sacerdoti santi offriranno a Dio l'incenso e il pane. Alleluia.
1: A chi vince darò una manna nascosta e un nome nuovo. Alleluia.

0: forza e un nome nuovo. Alleluia.
1: Dall'Oriente all'Occidente, grande è il mio nome fra le genti, e in ogni luogo è offerto incenso al mio nome, è una oblazione pura, perché grande è il mio nome fra le genti, dice il Signore degli eserciti.

0: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangerà questo pane vivrà in eterno. Alleluia.
1: Cristo è il pane della vita. La Chiesa acclama con gioia:
2: Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore.
3: Cristo, sacerdote della nuova ed eterna alleanza, che sulla croce hai offerto al Padre il sacrificio perfetto, insegna anche a noi ad offrirlo degnamente insieme a te.
2: Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore.
3: Cristo, Re di giustizia e di pace, che sotto i segni del pane e del vino ci hai dato il memoriale della tua immolazione sulla croce, accetta anche noi come offerta a Dio gradita.
2: Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore.
3: Cristo, che hai voluto perpetuare in ogni parte della terra la tua offerta pura e santa, fa che quanti si nutrono di un unico pane siano uniti in un solo corpo.
2: Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore.
3: Cristo, che nutri la tua Chiesa con il sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, fa che, rinvigoriti da questo cibo, giungiamo al tuo Monte Santo.
2: Beato

0: Sa del tuo regno, Signore.
1: Cristo, invisibile ospite del nostro banchetto, che stai alla porta e bussi, vieni da noi, cena con noi e noi con te.
0: Beato chi siede alla mensa del tuo regno, Signore.
2: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Se dico la verità, perché non mi credete? A me, invece, voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Domanda senza fine. Perché non gli crediamo? Come se la semplicità della vita di Gesù e la semplicità di ciò che rivelava fossero paradossalmente difficili per noi. Egli parla di amicizia, di fame e di sete. Condivide la vita dei suoi, le feste, i lutti, le inquietudini, le gioie. Ama ritrovarsi con i suoi amici più intimi a Betania. Lascia fare quando lo toccano, interroga gli uni, risponde agli altri, si rivolge normalmente a persone senza importanza, che ai suoi occhi sono sempre uniche, principesche. Le parole di Giovanni sono sontuosamente semplici: amare, non giudicare, vivere, accogliere, ricevere la gioia. Non c'è molto di più se non questo: fidarsi della parola del Cristo, credere che sia vera, accettare di essere accettato da Dio stesso, credere che Egli creda in noi, tentare almeno un po' di lasciare la paura che complica tutto, cercare di vivere in verità, umilmente e regalmente, senza falsa modestia, senza servilità, come un figlio di re nel palazzo di un re. La discussione di Gesù con i farisei sopraggiunge alcuni capitoli dopo la guarigione del paralitico nel giorno di sabato. È una discussione tesa, per non dire violenta. Non sopportano il suo modo di essere umile, che non è servile, e forse non hanno questa libertà interiore che è la sola a dare l'attaccamento indefettibile al Padre. Lo accusano di avere un demonio. Questa discussione ha attraversato i secoli. Perché è così difficile imparare a credere? Perché facciamo fatica a credere a Gesù quando ci annuncia un amore incondizionato al di fuori della condanna? Un amore che guarisce in modo fisico ed esistenziale dalla paralisi e dalla chiusura coloro che non si aspettano più granché, ma di cui Lui, il Salvatore, sente il muto lamento. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. Bisogna forse avere perso molto, o non avere più molto da perdere per ascoltare in tutta la sua potenza il Vangelo della salvezza. Fra le detenute con le quali ho la fortuna di lavorare, sono stata testimone della forza della parola di Dio. Un 26 dicembre al mattino, ricevendo in orario di visita una giovane delinquente incallita, abituée della detenzione e molto simpatica, le chiesi se la notte di Natale non fosse stata troppo difficile. E lei mi rispose prontamente: «No, con la mia compagna di detenzione abbiamo letto dei salmi». Mi spiegò che trovava quelle preghiere del tutto consone e che corrispondevano esattamente a ciò che viveva. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Ecco la verità che egli enuncia, la vittoria della vita sulla morte. Ma se noi abitiamo nella parola di Dio, che è promessa di vita, come Lui abita la nostra carne,
la nostra pelle e tutte le nostre relazioni, nulla di ciò che viviamo è vano ai suoi occhi. Se lasciamo che la nostra carne accolga la parola per esserne risollevati fin da ora, se lasciamo che la nostra parola si faccia carne ogni giorno, entreremo con Cristo nel mistero della risurrezione della carne. La risurrezione della carne ha la tonalità della carezza. È quel momento in cui la presenza dell'altro, che sfugge sempre e non afferra niente, ci fa essere nella carne pur sollevando la carne. La carezza inscrive la carne nell'eternità. Niente può cancellarla.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno.

0: Dal libro del profeta Osea. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca, e il mio giudizio sorge come la luce, poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori».
2: Al centro della liturgia della parola di questa domenica sta un'espressione del profeta Osea che Gesù riprende nel Vangelo: «Voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti». Si tratta di una parola chiave, una di quelle che ci introducono nel cuore della Sacra Scrittura. Il contesto in cui Gesù fa la propria è la vocazione di Matteo, di professione pubblicano, vale a dire esattore di tasse per conto dell'autorità imperiale romana. Perciò stesso egli veniva considerato dai giudei un pubblico peccatore. Chiamatolo proprio mentre era seduto al banco delle imposte illustra bene questa scena un celeberrimo dipinto di Caravaggio. Gesù recò a casa di lui con i discepoli e si pose a mensa insieme con altri pubblicani. Ai farisei scandalizzati rispose: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». L'Evangelista Matteo, sempre attento al legame tra l'Antico e il Nuovo Testamento, a questo punto pone sulle labbra di Gesù la profezia di Osea: «Andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio». Questa parola di Dio è giunta a noi attraverso i Vangeli come una delle sintesi di tutto il messaggio cristiano. La vera religione consiste nell'amore di Dio e del prossimo.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori. Trasmetteremo ora di Johann Sebastian Bach il concerto per clavicembalo e archi in re maggiore BWV 1054. Nei movimenti senza indicazione di tempo, adagio e piano sempre, allegro. The English Concert, direttore e solista Trevor Pinnock.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato il concerto per clavicembalo e archi in Re maggiore BWV 1054 nell'esecuzione di The English Concert, direttore clavicembalista Trevor Pinnock. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Dominum Deum nostrum, miseriatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine, Fili Unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Orimus. Deus, a quo bona cuncta procedunt, tuis largire supplicibus, ut cogitemus te inspirante quae recta sunt, et te gubernante eadem faciamus. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Libri Osee Prophete, Caput Sextum, Tema, Misericordiam Volui et Non Sacrificium. A reading from the book of the prophet Hosea. In their affliction they shall look for me. Come, let us return to the Lord. For it is he who has rent, but he will heal us. He has struck us, but he will bind our wounds. He will revive us after 2 days. On the third day he will raise us up to live in his presence. Let us know, let us strive to know the Lord, as certain as the dawn is his coming, and his judgment shines forth like the light of day. He will come to us like the rain, like spring rain that waters the earth. What can I do with you, Ephraim? What can I do with you, Judah? Your piety is like a morning cloud, like the dew that early passes away. For this reason I smote them through the prophets, I slew them by the words of my mouth, for it is love that I desire, not sacrifice, and knowledge of God rather than holocausts. Verbum Domini.
1: Deo gratias. Qui immaculatus est in via, ostendam illi salutare Dei.
0: Qui immaculatus est in via, ostendam illi salutare Dei.
1: Deus Deorum, Dominus locutus est, et evocabit terram a solis ortu usque ad occasum, non in sacrificis tuis argom te, holocausta enimin tua in cospecto meo sunt semper. Qui immaculatus est in via, ostendam illi salutare Dei. Si esuriero non dicam tibi, meus est enim orbis terre et plenitudo eius, num quid manducabo carnes taurorum, aut sanguinem ircorum potabo, qui immaculatus est in via, ostendam illi salutare Dei. Immola Deo sacrificium laudis, et red altissimo vota tua, et invoca me in die tribulationis, eruam te et honorificabis me. Qui immaculatus est in via, ostendam illi salutare Dei. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, Abramo credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo, aveva circa 100 anni, e morto il seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio, non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarla a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato, ma anche per noi, ai quali deve essere accreditato, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato consegnato alla morte a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Verbum Domini. Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore, cum transiret Iesus, vidit hominem sedentem in teloneo, Matteum nomine, et ait illi, sequere me, et surgens secutus est eum. Et factum est, discumbente eo in domo, ecce multi publicani et peccatores, venientes simul discumbebant cum Iesu et discipulis eius. Et videntes farisei dicebant discipulis eius, quare cum publicanis et peccatoribus manducat magister vester? At ille audiens ait, non est opus valentibus medico, sed male abentibus. Euntes autem discite quid est, misericordiam volo et non sacrificium. Non enim veni vocare justos, sed peccatores. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris. Et titerum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et Vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, apriamo con fiducia il nostro cuore a Dio Padre, che ci ama e conosce le nostre necessità, perché ci renda veri discepoli e testimoni di Gesù Cristo, nostro Signore e Maestro. A Lui rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera.
2: Preghiamo insieme e diciamo: Dio d'amore, ascoltaci.
0: Dio d'amore, ascoltaci.
2: Per Papa Leone XIV, i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, aperti alla voce dello Spirito, sappiano indicare vie secondo il progetto di Dio. Preghiamo.
0: Dio d'amore, ascoltaci.
2: Per i capi delle nazioni, soprattutto per quanti sono coinvolti nei conflitti internazionali, operino con integrità e saggezza scelte a favore dell'autentico bene comune, della giustizia e della pace. Preghiamo.
0: Dio d'amore, ascoltaci.
2: Per i poveri e gli oppressi, trovino consolazione nella vicinanza di Dio e sostegno nei fratelli. Preghiamo.
0: Dio d'amore, ascoltaci.
2: Per i giovani, prendendo con coraggio in mano la propria vita, accolgono con cuore aperto la voce del Signore e la missione loro affidata. Preghiamo.
0: Dio d'amore, ascoltaci.
2: Per noi qui riuniti alla mensa dell'Eucaristia, non ci stanchiamo mai di percorrere ogni giorno la strada sulla sequela del Divin Maestro, nella preghiera e nel servizio generoso. Preghiamo.
0: Dio d'amore, ascoltaci. Dio dell'amore, che esalti la libertà dell'uomo con l'azione del tuo Spirito, donaci un cuore docile, capace di discernere la tua volontà e di viverla con speranza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

l'augurio di una buona giornata da Orazio Coclite. Prima di annunciarvi il tema della puntata odierna, vi ricordo che prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Tappa oggi ancora a Madrid. Il tema della puntata odierna è il perdono. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: centro della puntata odierna il tema del perdono, un tema questo sviluppato da Papa Leone XIV durante una delle sue catechesi del mercoledì. Il pontefice ha sviluppato la sua riflessione sul gesto di Gesù nei confronti di Giuda nell'ultima cena, quando sa che sta per essere tradito, ma porta avanti e a fondo il suo amore. Lava i piedi, intinge il pane e lo porge. La libertà dell'altro, ha detto il pontefice, anche quando si smarrisce nel male, può ancora essere raggiunta dalla luce di un gesto mite. E per approfondire questo tema mi collego col mio ospite. Si tratta di Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Don Tullio, parliamo delle catechesi bellissime, le catechesi di Papa Leone XIV, incentrate sul tradimento di Gesù da parte di Giuda. Ha sottolineato che nella cena pasquale Gesù non denuncia per umiliare, dice la verità perché vuole salvare. Per essere salvati, sono ancora parole del pontefice, bisogna sentire che si è coinvolti, che si è amati nonostante tutto. Sentire, Don Tullio, che il male è reale ma non ha l'ultima parola.
1: Sì, confermo che le riflessioni appunto del Santo Padre sono davvero belle, poi leggendole con tranquillità, ripensando appunto al contenuto di quanto il Papa afferma, di fatto arricchiscono il cuore, arricchiscono l'anima. Appunto le parole che abbiamo appena sentito di fatto ci introducono e ci portano nel mistero della Pasqua, dove di fatto il tradimento diventa specchio delle nostre fragilità, perché quando noi incontriamo la parola di Dio sappiamo bene che leggere la parola di Dio significa anzitutto aiutare a leggere e rileggere ciò che si muove dentro ciascuno di noi. Ecco, Gesù è vero che nella cena non denuncia appunto per umiliare e non smaschera esattamente per condannare, dice la verità perché gli sta a cuore, in questo caso Giuda, ma dicendo Giuda dice che gli stiamo a cuore tutti noi. Rivela esattamente questo stile, questo atteggiamento, il cuore di Dio, un amore che non si arrende di fronte alla caduta, che cerca ancora la persona nonostante tutto. Ed è anche vero, appunto come dice il Papa, occorre sentire di non essere spettatori lontani ma parte di una storia che ci riguarda, appunto che è la storia della salvezza dell'umanità. Sentire di essere amati nonostante i nostri limiti, nonostante i nostri tradimenti, nonostante le nostre incoerenze, ecco, questo sì. Ed è anche, credo, utile ricordare che la cena pasquale, lo sappiamo, non arriva all'improvviso, qualcosa che accade, no, giunge dopo un tempo che Gesù ha trascorso con i suoi discepoli, quindi anche con Giuda, ha condiviso il cammino, la fatica dell'esistenza, ha condiviso i volti incontrati lungo questo percorso, e si arriva perciò a questa tavola, la tavola dell'ultima cena, dopo aver sperimentato concretamente questa vicinanza, questa fedeltà. Giuda, come gli altri, aveva visto i malati guariti, i peccatori rialzati, i piccoli accolti, ha potuto toccare con mano appunto la vita di Gesù, era un costante dono di sé. In questo contesto d'amore già risuonato, appunto già sperimentato, che risuona la verità del cuore stesso di Gesù, non un atto di condanna ma l'estremo tentativo di raggiungere il cuore di Giuda e quindi di ciascuno di noi.
0: Ecco, durante la cena pasquale Gesù rivela che uno dei dodici sta per tradirlo, eppure il modo in cui parla di ciò che sta per accadere è sorprendente. Non alza la voce, non punta il dito, non pronuncia il nome di Giuda, parla in modo che ciascuno possa interrogarsi. Don Tullio, noi invece siamo abituati a giudicare.
1: Ed è vero che, allora, quanto dicevo prima, che la parola di Dio, ma anche le parole del Papa, vogliono innanzitutto compiere una riflessione su noi stessi, chiederci perciò come noi affrontiamo il tradimento, il giudizio e perciò la relazione con gli altri. È sorprendente che durante la cena Gesù sa che sarà tradito, eppure non accusa, eppure non umilia, dicendo esplicitamente chi sarà il traditore. Non cita Giuda, non dice nulla, perché lascia spazio a questa domanda personale, appunto: sono forse io? ma questo sono forse io, sono io Tullio, non Tullio in prima persona, ma è detto ciascuno di noi, e dice esattamente una pedagogia dell'amore e soprattutto della libertà. Gesù non impone una verità, ma invita ciascuno di noi a guardarsi dentro. È un gesto, io credo, di grande rispetto per la coscienza dell'altro. Ciascuno è chiamato a compiere il proprio cammino, il proprio percorso. Questo atteggiamento e stile è decisamente in contrasto rispetto al nostro usuale modo con il quale appunto siamo portati a giudicare in fretta l'altro. Puntiamo immediatamente il dito, cerchiamo il colpevole, ci lasciamo spesso determinare dal pregiudizio che ci abita, spesso non riconosciuto peraltro. Il nostro modo di affrontare il male o l'errore è spesso reattivo. Di fronte a un'ingiustizia subita si risponde, e non si sta dicendo che l'ingiustizia va bene, no, non è questo il discorso, semplicemente ci viene mostrato un altro modo, un altro stile, un'altra via, quella del discernimento, della pazienza, questo gli ammalati sanno bene cosa significa, del silenzio che interroga invece di condannare. Gesù non nega la verità del tradimento, ma l'affronta con la delicatezza tipica di chi sa semplicemente amare.
2: Bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso.

0: Don Tullio, solo chi ha conosciuto la verità di un amore profondo, ha precisato Papa Leone XIV nella sua catechesi, può accettare anche la ferita di un tradimento. La reazione dei discepoli non è rabbia, ma tristezza. Non si indignano, ma si rattristano. È un dolore che nasce dalla possibilità reale di essere coinvolti. E proprio questa tristezza, se accolta con sincerità, diventa un luogo di conversione.
1: Quando si è amati profondamente, penso anche alle relazioni marito-moglie, genitori-figli, insomma, il tradimento non è solo una ferita morale, ma è una lacerazione profonda dell'anima. Eppure proprio chi ha conosciuto, cioè sperimentato la verità di un amore autentico e vero, può cogliere anche questa ferita con tristezza, come accade talvolta quando ci sentiamo traditi rispetto ad esserci affidati a quella determinata persona, insomma la guida spirituale o quant'altro, poi si scopre che non era come si pensava. Ecco, ci si rattrista, si rimane delusi in qualche modo, e la tristezza che non nasce appunto dal desiderio di vendetta, ma dalla consapevolezza che l'amore autentico comporta il rischio, comporta anche quello di essere tradito. Ecco perché i discepoli non si indignano, si rattristano. Ed è interessante, è così, credo che sia esperienza comune, quando siamo delusi rispetto a quella persona per come si è comportato nei nostri confronti, nei confronti di altri, o quando emerge appunto la verità di questa persona. E da qui ulteriormente le domande: come vivo io le ferite che mi vengono inflitte? Non per dire che van bene, ma semplicemente ancora una volta per leggere nella profondità di noi stessi. E allora la tristezza in questo caso non è debolezza, è il primo passo per una maggior comprensione verso di sé e anche verso gli altri. E a me sembra che quando si riconosce la verità del proprio cuore si diventa magnanimi nei confronti di coloro che appunto agiscono male, lontani da una logica prima che evangelica, mi sento di dire, profondamente umana.
0: La fede non ci risparmia la possibilità del peccato, ma ci offre sempre una via per uscirne, quella della misericordia. Gesù non si scandalizza davanti alla nostra fragilità, sa bene che nessuna amicizia è immune dal rischio di tradimento, Don Tullio.
1: Sì, sono parole che ci ricordano e di fatto non idealizzano il credente come immune dal peccato, no. Quindi ciascuno di noi, se insomma una minima lettura di noi stessi, riconosciamo di essere deboli e fragili. Appunto, il cristiano non è il supereroe al di sopra di qualunque situazione e condizione, non è così. Il cristiano, come ogni essere umano, è una persona debole, fragile, vulnerabile, esposto al rischio del tradimento, persino nei confronti di Dio. Certo, riflettiamo su Giuda, ma ci sarebbe anche da parlare di San Pietro, forse ci sarà anche altra occasione, però di fatto la fede, appunto, questa fiducia nei confronti di Dio non è una corazza che ci assicura di non cadere, ma una luce che ci sa guidare dentro le cadute per trovare una via d'uscita. Questa via d'uscita, per coloro che si riconoscono nella fede cristiana, è la misericordia. Ecco perché Gesù non si scandalizza della nostra fragilità, perché Gesù la conosce, l'accoglie, lo sa già. Quando commettiamo un peccato, ecco, Dio sa già che io sono così, ma sono anche molto di più, perché sono suo figlio, comunque sempre amato. E questo è uno dei tratti, a me sembra, più sconvolgenti e rivoluzionari del Vangelo, dove il mondo giudica, dove il mondo esclude, dove il mondo punisce. Ecco, Gesù tende la mano, invita a rialzarsi, invita a ricominciare. E questo è, a me sembra, l'aspetto bello del Vangelo, che ci viene chiesto di veicolare, al di là delle parole, ma col nostro modo di essere, di entrare in rapporto, in relazione con gli altri. Nessuna amicizia, dice appunto il Papa, è immune dal rischio del tradimento. Ecco, noi siamo amati immensamente da Dio, pur segnati nella nostra fragilità. E ci insegna che la vera forza della fede non sta nell'essere perfetti, ma nel lasciarci amare anche quando si è imperfetti. I genitori vogliono bene ai figli non perché sono bravi, sono le persone più intelligenti, no, vogliono bene ai figli perché sono i loro figli. Io credo che questo sia lo sguardo con il quale Dio guarda ciascuno di noi.
0: possiamo parlare della forza silenziosa di Dio, no? Che non abbandona mai il tavolo dell'amore, neppure quando sa che sarà lasciato solo.
1: Sì. E noi talvolta facciamo fatica a fermarci a riflettere sulla verità di queste affermazioni, al punto tale che riteniamo come impossibile, incredibile, appunto, che sia così. Perché il tavolo dell'amore, che di fatto poi può essere anche l'immagine dell'ultima cena, ma diventa anche l'immagine di ogni relazione autentica, il luogo nel quale si condivide, nel quale si accoglie, nel quale si dona continuamente. E pur sapendo che sarà tradito, abbandonato, lasciato solo, ecco, non si alza da quel tavolo. Gesù ha la capacità di rimanere. E sì, questo, ancora una volta, il cuore del messaggio, la forza è quella di restare vulnerabile proprio per amore, di non rinunciare alla relazione anche quando sembra fallire. Cioè Gesù ci insegna che la vera grandezza non sta nel potere, ma nella perseveranza dell'amore, nell'accettare di essere feriti e forse anche traditi dall'altro, eppure si continua a rimanere. È al punto che uno dice: ma chi glielo fa fare? E questa è la cosa incredibile. Molto spesso anche le persone ammalate ritengono impossibile che Dio sia capace di rimanere fedele nonostante le continue infedeltà da parte nostra.

0: ha parlato anche del perdono, che ha detto è un grande segno di amore, di un amore autentico e soprattutto dell'amore di Dio per tutti noi.
1: Allora, noi concettualmente queste cose le sappiamo e sono assolutamente vere, nel quale ci crediamo. Il problema è che non riusciamo a ritenerle per vere nella nostra vita. Ho commesso chissà quali peccati, quali grandi mancanze, Dio non mi può perdonare. Sì, ci credo, ma fino a un certo punto. Perché facciamo fatica a sperimentare, a sperimentare nella nostra vita un amore così. Perché io l'esempio è banale, però è come quando salta la memoria del computer, non sono così esperto, se salta la memoria centrale io non riesco più a ritrovare tutti i dati. Ecco, il perdono di Dio è questa cosa, non ci verrà rinfacciato quando incontreremo faccia a faccia il male che abbiamo fatto, no, ci viene semplicemente detto che ci ama perché siamo suoi figli. Questo è il cuore della Pasqua di Gesù, appunto, Dio, Gesù è Dio ovviamente, non condanna, risponde semplicemente con misericordia. Quando Gesù in croce, Padre perdonali perché non sanno quello che fanno, noi troppo spesso abbiamo dirottato l'attenzione sul volto, sull'immagine sofferente di Gesù, che va bene, ma il cuore non è la sofferenza, il cuore è l'amore. Nella sofferenza, appunto, Padre perdonali, l'ho detto prima, ci vuole dire, non a parole, attraverso il suo modo di essere, appunto ci vuole dire che il suo amore è capace di traversare, andare ben oltre le nostre infedeltà, le nostre fragilità. Non ci ama perché siamo perfetti, ci ama perché siamo suoi figli. E vorrei aggiungere che quando, l'ho citato prima, quando Pietro, e anche questo è sconvolgente nel Vangelo, quando Pietro dopo la risurrezione di Gesù, interrogato da Gesù, risponde alla domanda di Gesù stesso, mi ami tu più di costoro? Pietro risponde per tre volte, Signore, tu sai che ti amo. Ok, come mai gli chiede per tre volte? Per rinfacciare il peccato? No, per aiutarlo a comprendere una cosa molto semplice. Guarda, adesso che hai capito che non sei capace, adesso che hai capito che sei debole, adesso che hai capito che sei fragile, meglio ancora, adesso che hai capito che sei come tutti gli altri, adesso, non prima, adesso puoi guidare la Chiesa. Prima, appunto, Pietro dice, anche se tutti si scandalizzassero di te, io mai, non ti abbandonerò mai. Poi scappa e tradisce. Adesso invece che hai capito che sei come tutti, adesso puoi davvero guidare la Chiesa, perché puoi mostrarti realmente solidale, testimoniare concretamente il mio volto autentico, che è solo un volto d'amore capace di amare.
0: Don Tullio, è una gioia ascoltarla e sono felicissimo di averla come ospite spesso nelle mie trasmissioni. Come al solito io le chiedo veramente di portare un abbraccio da parte mia, ma penso di interpretare anche il desiderio degli ascoltatori. Un abbraccio a tutti gli ammalati che incontrerà lungo le corsie dell'istituto.
1: Va bene, lo farò senz'altro, con un reciproco ricordo nella preghiera.
0: Nella preghiera. Don Tullio, ancora grazie, ci risentiremo presto, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. A Don Tullio dedichiamo il prossimo brano.

Termina qui il nostro consueto appuntamento odierno. Nel congedarmi da voi, cari amici, vi ricordo che prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Tappa oggi ancora nella capitale, Madrid. Accompagniamo il Santo Padre con la nostra preghiera. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione e l'augurio di una buona giornata.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste domeniche: è Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Benvenuto Don Guido, grazie per essere con noi.
1: Grazie a te, carissimo Federico, un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo, e oggi non possiamo ovviamente, Don Guido, non parlare della solennità di oggi, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, comunemente nota come Corpus Domini. Ecco, ti chiedo, perché è importante questa solennità che stiamo vivendo, Don Guido?
1: È molto importante perché mette al centro della nostra vita, della nostra fede, la riflessione sulla reale presenza ed unica modalità che per antonomasia esprime la presenza di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, sotto le specie eucaristiche che da pane e vino divengono, dopo la consacrazione, il suo vero corpo e il suo vero sangue. Dunque la Chiesa ci invita, una volta l'anno con particolare solennità, a riflettere e ad approfondire sempre quello che certamente resta un grande mistero e un grande miracolo, ossia che il Figlio di Dio, incarnato, morto, risorto per noi, asceso al cielo e che siede alla destra del Padre, rimane tuttavia in questa forma misteriosa ma reale e autentica, rimane con noi e ci accompagna nel cammino verso il regno, è orientato naturalmente verso l'eternità. Pertanto riflettiamo con profondità su questo grande mistero. Gesù ha lasciato questo mondo, ma è rimasto in questo mondo ed è rimasto in varie sue forme presenziali, ma l'Eucaristia, appunto il Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, è quella nella quale lui è rimasto in questa modalità del tutto peculiare e particolare che non ha eguali. Perché certamente se noi parliamo di presenza reale di Gesù nella vita della Chiesa e nella vita dei credenti, noi possiamo individuare anche altre modalità presenziali. Ad esempio, noi possiamo dire per ragione che c'è una presenza di Gesù nella sua parola, che quindi nella Sacra Scrittura, soprattutto quando questa scrittura è proclamata nella liturgia, ma anche quando noi ne facciamo oggetto della nostra meditazione, quando noi la leggiamo, la accostiamo per appunto nella preghiera. Certamente lì c'è una presenza del Figlio di Dio. C'è una presenza del Figlio di Dio, sicuramente, la Chiesa ce lo insegna, nell'assemblea che si riunisce per celebrare i divini misteri, quindi nel popolo di Dio che si riunisce per la celebrazione, nell'assemblea liturgica, c'è una presenza di Gesù, che addirittura è colui che questa liturgia poi in definitiva la celebra, no? Ecco, così ci insegna la Chiesa. Ecco, c'è una presenza sicuramente di Gesù, e questo ce lo ha detto lui stesso nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, nel povero, nell'affamato, nell'assetato, nel carcerato. Gesù ci dice che tutte le volte che noi serviamo chi ha fame, chi ha sete, chi è in carcere, chi è ammalato, noi stiamo facendo questo atto di generosità e di carità proprio a lui, e questo vuol dire che anche in queste categorie di persone c'è una presenza del Figlio di Dio. Tuttavia, tutti questi tipi di presenza, che sono importantissimi e veramente fondamentali da riconoscere nella nostra vita credente, non sono sullo stesso piano della presenza di Gesù nell'Eucaristia. I documenti della Chiesa, il Papa Paolo VI per esempio, usavano la parola antonomasia. E la parola antonomasia indica proprio questa unicità della presenza nella Eucaristia, cioè unicità della modalità presenziale nell'Eucaristia. Non c'è nulla che possa essere paragonato al modo in cui Gesù è presente nell'Eucaristia. Potremmo specificarlo anche in questo modo, dicendo che se nelle altre modalità presenziali Gesù è presente nel suo spirito, ad esempio, quindi certamente in tutta la sua realtà, ma nel suo spirito, e quindi come vero Dio, potremmo dire così, nell'Eucaristia è presente anche come vero uomo. Quindi, e inoltre, nell'Eucaristia la sua presenza corporea ci comunica anche la sua realtà di risorto e ci comunica nella sostanza la stessa modalità nella quale lui siede alla destra del Padre. Quindi nell'Eucaristia davvero c'è un unicum che va da noi, come dire, non semplicemente venerato, ma proprio adorato. Mentre la presenza di Gesù nella scrittura, per esempio, noi la veneriamo, la presenza di Gesù nei poveri noi la veneriamo e la onoriamo, la presenza di Gesù nell'assemblea liturgica noi la celebriamo, ma la presenza di Gesù nell'Eucaristia noi la adoriamo. E la adoriamo anche in ragione del fatto che è quella presenza grazie alla quale noi di Gesù ci cibiamo, e quindi è quella presenza grazie alla quale è possibile vivere per noi una comunione totale con lui, perché non è soltanto una comunione spirituale, ma è anche una comunione fisica, corporale. Quindi questo ci porta proprio a dire che non esiste, ripeto, una modalità presenziale della persona del Figlio di Dio, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, paragonabile a quella dell'Eucaristia. Ecco, ogni anno la Chiesa ci dice: state attenti, perché su questa cosa occorre veramente riflettere. E poi c'è anche un altro aspetto che potrebbe essere veramente, potrebbe valere la pena di approfondire.
0: Certo.
1: Perché la solennità del Corpus Domini, o del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, come correttamente si dice oggi, è anche quel momento nel quale si dà pubblico risalto a questa realtà, perché alla Santa Messa della solennità segue una processione per le vie della città, che è una processione, l'unica processione liturgica, appunto, cioè che ha una sua dignità di rito ufficialmente riconosciuto, cioè quindi non semplicemente devozionale, ma proprio liturgica, è strutturalmente inserita nel cammino liturgico della Chiesa.
0: Ecco, e tutto questo appunto ci fa ricordare quanto importante sia la celebrazione dell'Eucaristia anche durante tutti gli altri giorni, no? Possiamo ecco. dire che non è una semplice rievocazione, no? Diciamo l'Eucaristia, ma la celebrazione eucaristica, ma è un memoriale attualizzante. Ecco, cosa vuol dire che si attualizza di volta in volta?
1: Certo, certo. È proprio, in effetti, questa cosa che tu richiami è anche una delle finalità per le quali esiste appunto questa celebrazione del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Perché? Proprio per richiamare l'attenzione di tutti i fedeli sul valore appunto dell'Eucaristia e della celebrazione dell'Eucaristia, la quale, come tu giustamente ricordavi, non è semplicemente il ricordo di ciò che Gesù ha compiuto in quell'ultima cena, ma è la riproposizione, sotto i veli del mistero naturalmente, di ciò che avvenne. Quindi noi non andiamo a messa per ricordare, ma andiamo a messa per rivivere quello che è accaduto, e lo riviviamo nella sua realtà attuale, appunto, cioè davanti a noi, sapendo però che davanti a noi si manifesta in maniera mistica, misterica, appunto, cioè manifestando molto di più agli occhi della nostra fede, naturalmente, non agli occhi del nostro corpo, molto di più di quello che poi con gli occhi del corpo vediamo, perché noi con gli occhi del corpo vediamo determinate cose, ma quelle cose che avvengono, quei gesti del sacerdote, quelle parole, quel pane, quel vino, significano, cioè sono segno di qualcosa che è reale, concreto, tangibile, sperimentabile, ma che è molto di più di quel che si vede. Ed ecco appunto il mistero, perché è non solo il rivivere realmente quanto avvenuto nell'ultima cena, ma anche il rivivere realmente ciò che l'ultima cena, per volere del Signore, ha voluto significare nella mediazione del mistero della sua passione. Ossia, nel momento in cui noi partecipiamo all'Eucaristia, riviviamo sia il momento dell'ultima cena, ma anche, quindi, come la dimensione conviviale dell'ultima cena, ma riviviamo anche e soprattutto ciò che quel convivio nella volontà di Gesù ha voluto significare nei termini di un lascito ai suoi apostoli, ossia la modalità di rivivere la crocifissione, la morte e la risurrezione di Gesù stesso. Quindi il momento eucaristico è di una intensità straordinaria, perché noi riviviamo in un unico atto, ecco, il Giovedì Santo, il Venerdì Santo, il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua. Cioè riviviamo tutto il mistero pasquale del Signore Gesù. E quindi non c'è niente veramente come l'Eucaristia. Ecco, questo ce lo dobbiamo proprio ricordare. E quindi mi verrebbe da dire, se mi permetti una battuta, è quasi strano che nel catechismo ci sia scritto che andare a messa la domenica è obbligatorio, perché se veramente noi ricordassimo che cosa significa la messa e che cosa significa l'Eucaristia, non ci sarebbe alcun bisogno di dire che è obbligatorio. Tutti dovremmo correre
0: è vero.
1: A celebrare l'Eucaristia, ecco.
0: È vero. Senti, io ti farei soffermare adesso su il termine corpo di Cristo, perché ha un doppio significato teologico, direi profondo, che è legato, credo, strettamente alle lettere di San Paolo, ossia il corpo sacramentale, ossia l'ostia consacrata, e poi il corpo mistico, la Chiesa stessa, cioè la comunità che siamo noi dei credenti, no? Ecco, questa doppia valenza, Don Guido.
1: Certamente. Questo è proprio radicato molto bene, appunto, come ricordavi, nel Magistero dell'Apostolo Paolo. E mi viene proprio, io vorrei ricordare queste parole che veramente sono insieme bellissime, ma nello stesso tempo sono tremende. Quando noi leggiamo l'Apostolo, chi si accosta senza riconoscere il corpo del Signore si ciberà della sua condanna. Veramente fanno quasi paura queste parole, ma sono molto importanti. Perché? Perché proprio lì l'Apostolo che cosa ci vuole dire? Non basta riconoscere nell'Eucaristia il corpo e il sangue del Signore Gesù, In quella stessa Eucaristia noi dobbiamo riconoscere la comunità cristiana della quale facciamo parte, che è il corpo del Signore. Poc'anzi dicevamo, c'è presenza di Gesù anche nell'assemblea, anche nella Chiesa, appunto. La Chiesa è il prolungamento nella storia, certo sempre in maniera misterica, ma è il prolungamento nella storia del corpo di Gesù e di Gesù stesso. Quando Paolo dice voi siete corpo di Cristo, ecco, dice una cosa molto precisa, molto puntuale, molto pesante anche. Ora, l'Eucaristia significa certamente il corpo vero, il sangue vero del Signore Gesù, ma proprio perché il corpo del Signore Gesù è anche la comunità cristiana, ricordiamo che proprio rivolgendosi a Saulo sulla via di Damasco, Gesù risorto dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Saulo non perché perseguitava Gesù in persona, Saulo perseguitava i cristiani, i credenti, no? Che ancora tra l'altro nemmeno si chiamavano cristiani, perché si cominciarono a chiamare cristiani proprio con San Paolo che va ad Antiochia, giusto? Però dico, per intenderci, Saulo chi perseguitava? I seguaci di questa nuova via, si chiamava la via, che era il cristianesimo. Ora, Gesù risorto sulla via di Damasco a San Paolo, allora Saulo, dice perché mi perseguiti? E che cosa vuol dire? Vuol dire che se si perseguita, se tu Saulo stai perseguitando la Chiesa, stai perseguitando me, perché non c'è soluzione di continuità, dice Gesù, tra me e i miei, e i miei fedeli, e i miei fratelli, ecco, che sono la Chiesa. Allora, proprio questo fa capire che proprio perché non c'è questa soluzione di continuità, quando noi parliamo del corpo del Signore, parliamo simultaneamente dell'Eucaristia, ma anche della Chiesa, cioè della comunità dei credenti. Ecco, quindi l'Apostolo Paolo su questo, quindi, ci insegna molto, cioè ci dà tutte quelle come dire, nozioni che ci formano anche a questa consapevolezza e a questa conoscenza. Allora, questo che cosa vuol dire? Questo si richiama benissimo, anche perché poi, ecco, la logica è sempre la stessa. Questo vuol dire anche che sarebbe molto strano, lo voglio dire in termini più pacati, sarebbe molto strano essere dei cristiani che ricevono regolarmente l'Eucaristia perché vanno a messa tutte le domeniche e poi però trattano male il prossimo. È molto strano, non è qualche cosa che sicuramente rientra in quello che il Signore si aspetta da noi o desidera da noi, è giusto? Perché se si offendono i membri della Chiesa, si offende anche quell'Eucaristia che è segno di questa comunione anche. Quindi bisogna sempre stare attenti a questo.
0: Ma c'è una domanda che nasce un po' spontanea, no? Perché chi sta ascoltando potrebbe pensare, beh, ma un corpo è formato dalle medesime cellule, è formato da le stesse caratteristiche, eccetera. In realtà qui si introduce un concetto diverso, che è la diversità nell'unità. No, come il corpo ha vari organi, insomma, che hanno funzioni diverse, però lavorano tutte insieme per un unico obiettivo. Ecco, c'è questa dimensione, diversità nell'unità.
1: Certo, questa viene molto richiamata proprio dall'Apostolo Paolo, no? Ecco, che è il grande teorico, no? Teorico, ma come dire, no, non teorico astratto, il grande apostolo, appunto, il grande annunciatore della Chiesa come corpo, no? Ecco, è in cui tutte le membra come dire, contribuiscono ognuna nella sua specificità al funzionamento di tutto il corpo e la comunità, e Cristo in questo corpo poi è il capo, naturalmente, no? Ecco, la diversità non è contrapposta alla unità e non è contrapposta nemmeno all'uguaglianza. Ecco, ciò che contrasta con l'uguaglianza dei membri del popolo di Dio non è la diversità, ma è la differenza. Mi spiego meglio. Ecco, davanti al Signore noi siamo tutti uguali e siamo anche tutti diversi. Il Signore non vuole che tra noi ci siano differenze. Quindi noi davanti a Dio siamo diversi, ma non siamo differenti. E che vuol dire? Vuol dire che tutti abbiamo la stessa dignità, pur facendo tutti cose diverse. Ecco, questo è importante, perché l'uguaglianza non è l'omologazione. Ecco, sono cose, sembrano come dire sottigliezze terminologiche, ma sono molto importanti, perché ci fanno capire qual è il progetto di Dio. Il progetto di Dio non è avere come dire, appunto come suo prolungamento nella storia, una massa indifferenziata, ma un popolo, questo concilio ce lo insegna, popolo di Dio. E nel popolo, pur essendo il popolo uno, no? Ci sono tante persone diverse che ognuna con la sua specificità contribuisce al cammino di questo popolo. Questo è molto molto importante, questo ce lo dobbiamo ricordare sempre. Ecco, allora, anche adesso io non ricordo se è il testo della Didache, adesso non vorrei citare una cosa sbagliata. Comunque un antico testo cristiano, che poi è stato ripreso anche da alcuni canti nella liturgia, dicono così quando parlano dell'Eucaristia. Ecco, il grano prima era sparso sui colli, e ogni spiga e ogni grano, ecco, erano nella loro singolarità. Adesso si sono tutti uniti e hanno fatto quest'unico pane. E quest'unico pane, che è fatto da tante diversità, ecco, diventa il pane che viene offerto per l'Eucaristia. E questo è bellissimo, però non ricordo bene, ecco, i nostri ascoltatori andranno a controllare, ecco, dov'è questo testo. Però sicuramente, ecco, ricordo il contenuto. Ecco, il grano era sparso sui colli e adesso si è riunito per fare un unico pane, e questo è il pane che diventa il corpo del Signore. E il Signore non teme che ci sia diversità, il Signore non vuole che ci siano differenze, perché tutti siamo uguali davanti a Lui.
0: E tutto questo, dobbiamo dire, ci fa comprendere quanto davvero quello che diceva anche Papa Francesco è vero, costantemente vero, cioè è un corpo vivo la Chiesa, no? Questo lo ricordava anche Papa Pio XII, che scrisse la Mystici Corporis Christi, nella quale sosteneva che, e questo l'ha ripreso anche Papa Francesco, la Chiesa non è una semplice associazione ONG, diceva lui, una struttura burocratica, è un corpo vivo, organismo vivo soprannaturale, no? E chiunque fa parte della Chiesa, questo lo ricordavano tutti i papi, insomma, è una persona che, insomma, continua l'opera di salvezza nella storia, è un collaboratore, potremmo dire, no?
1: Certo, ma certamente, cioè, questo veramente è affermato anche proprio con forza. E la cosa importante è proprio questo, anche ricordare che ogni opera, ogni collaborazione, ogni azione che si svolge all'interno del corpo, e secondo anche quello che il corpo, anche in coloro che lo guidano, chiede, ha sempre la sua dignità. Non esistono nella Chiesa servizi di serie A o servizi di serie B. Ecco, ma se sono prestati nella comunità, perché anche chi la guida li richiede, li esorta, li sostiene, ecco, tutto poi veramente contribuisce, e contribuisce a fare crescere il corpo nell'unità. Quindi l'Eucaristia è anche una scuola, è una scuola di unità, è una scuola di comunione. Non a caso comunione è uno dei nomi dell'Eucaristia, appunto. È il nome che esprime molto bene la dimensione ecclesiale dell'Eucaristia, che poi altro non è se non il nome stesso della carità. Perché poi l'Eucaristia, a parte il fatto che anche etimologicamente ha la stessa radice, caris, sta sia in Eucaristia che in carità, no? ed è l'amore, ma al di là di questa dimensione etimologica e terminologica, è del tutto evidente che la carità, l'amore, è proprio l'anima pulsante dell'Eucaristia. L'Eucaristia è questo amore di Dio che si presenta a noi, è in fondo, anche se vogliamo usare un'immagine biblica, è quel roveto ardente che brucia ma non si consuma mai.
0: Perfetto, abbiamo altri 5 minuti. Don Guido, ti lascio libertà di rivolgerti a coloro che ci stanno ascoltando in questa solennità, no? Un pensiero finale di questa nostra trasmissione.
1: Allora, vorrei fare un piccolo pensiero un po', tra virgolette, lo dico così, tra virgolette, un po' provocatorio.
0: Ci piacciono, Don Guido, in questa trasmissione ci piacciono i pensieri provocatori e stimolanti, direi.
1: E stimolanti. Immaginiamo di essere invitati a pranzo, e arriviamo a questo pranzo e la persona che ci ha invitato ci vuole talmente bene e ci vuole talmente felici che quando gli domandiamo: ma che cosa ci hai preparato per pranzo? Lui ci risponde: vi ho preparato me stesso. Ecco, allora questo è l'invito che ci fa Gesù, l'invito che ci fa ogni domenica. Non ci invita ad un banchetto di grasse vivande che già sarebbe bello per noi e ci sazierebbe, ma ci fa ben di più, ci invita a diventare una sola cosa con Lui, ci invita a cibarci di Lui, si fa nostro cibo per la nostra salvezza, nostro sostegno per il cammino della vita. Ecco, non ci potrebbe essere miglior invito al quale possiamo aderire e rispondere positivamente. Non perdiamo, ecco, l'occasione di poter vivere questa grande felicità. Come diceva San Tommaso, d'altro canto, lì veramente c'è tutto. E c'è sia il bene per la nostra vita presente come anche il bene per la nostra vita futura. Ricordiamo le sue parole, che sono veramente insuperabili. Ricordiamo che il Papa Urbano, che ha istituito appunto la festa del Corpus Domini, la solennità del Corpus Domini per tutta la Chiesa universale, ha dato a San Tommaso il compito di scrivere i testi per questa liturgia, e San Tommaso ha scritto questa antifona bellissima con la quale veramente noi possiamo renderci sempre più conto di quale grande tesoro sia questo banchetto al quale Gesù ci invita ogni domenica e per chi può ogni giorno. Dice San Tommaso: o sacro convito in cui Cristo è nostro cibo, si perpetua il memoriale della sua passione, della sua Pasqua, l'anima nostra è colmata di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Quindi è un convito, ma è anche il suo sacrificio d'amore sulla croce, è la sua passione, ma è anche la sua risurrezione, e soprattutto è la promessa della nostra possibilità di vivere una vita eterna, felice, alla presenza del Signore.
0: Allora, io ringrazio il nostro ospite, Don Guido Colombo, per essere stato con noi. Lo ritroveremo la prossima domenica. Grazie, Don Guido, di cuore, davvero.
1: Grazie a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo. Noi ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima. Vi ricordo che potete suggerire anche temi, dare spunti come state facendo e come sempre fate al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di una felice e serena domenica. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez in questa domenica 7 di giugno, secondo giorno della visita apostolica del Santo Padre in Spagna, dove starà fino il 12 come peregrino della pace, della riconciliazione e della speranza in tempi bui della storia dell'umanità che stiamo tutti esperendo. In effetti, già sin dal suo primo discorso pronunciato ieri nella capitale Madrid, nell'incontro con le autorità civili e religiose, corpo diplomatico accreditato in Spagna, società civile, Leone XIV ha subito voluto assicurare la sua prossimità evangelica dicendo: «Vengo tra voi a confermare, incoraggiare, ispirare una rinnovata fedeltà dei credenti al Vangelo e una più profonda riconciliazione e cooperazione fra le diverse anime di questa nazione». Proprio la sua storia, infatti, suggerisce che non la cultura dello scontro, ma quella dell'incontro genera stabilità e prosperità. A ben vedere, il messaggio della pace che in questi tempi purtroppo risuona per alcuni ingenuo, per altri provocatorio, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate, ma si apre alla verità. Il Papa parla dunque dalla Spagna al cuore e alla mente di tutti i fedeli, uomini e donne di buona volontà, per ricordarci che la pace, la giustizia, l'armonia tra popoli è anzitutto cercare di capire che cosa sta succedendo nel più profondo della caverna del cuore e della mente di ciascuno di noi, individualmente e come comunità di vita. Per questo vogliamo oggi dedicare questa nostra puntata a rendere omaggio a questo pellegrinaggio per la pace nel mondo del Papa Leone XIV, dando nuovamente parola allo strumento che più si addice per noi in Africa a parlare al cuore e alla mente degli umani senza causare nessun danno fisico, e cioè la musica, il grido degli africani e delle africane a favore della pace africana e mondiale.
1: Le rapport entre le peuple doivent être réglé par la raison, par la justice, par le droit et la négociation, et non par la force, non plus que par la peur et par la tromperie. Jamais plus les uns contre les autres, jamais plus jamais. L'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre.

Concludiamo con le seguenti parole del Papa, dette sempre ieri in Spagna durante l'incontro con le autorità civili. Maestà, Altezza Reale, signore e signori, esprimo apprezzamento al vostro Paese per la sua fedeltà al diritto internazionale e al multilateralismo che si traduce in un attivo impegno per la pace e la solidarietà fra popoli. Al tempo stesso, incoraggio a coltivare anche al suo interno il dialogo e l'amicizia sociale, a tenere conto del punto di vista

affinché oggi il mondo possa sempre ricordare due semplici sacrosante verità sulla pace. Desidera sempre il benessere del tuo vicino o più lontano, prima che il suo lamento ti impedisca di dormire. Il secondo, se il tuo lume brilla più degli altri, sii felice, ma non spegnere mai il lume degli altri per far brillare solamente il tuo. Ma soprattutto, ricorda che se c'è luce nell'anima, ci sarà bellezza nella persona. Se c'è bellezza nella persona, ci sarà armonia nella casa. Se c'è armonia nella casa, ci sarà ordine nella nazione. Se c'è ordine nella nazione, ci sarà pace nel mondo. Ali, alla prossima, sempre con Afrofonia. Laudetur Jesus Christus.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Amiche e amici di Radio Vaticana, buongiorno, buona domenica. In collegamento diretto dallo studio 9 di Palazzo Pio, il saluto arriva a tutte e a tutti voi da Andrea De Angelis, grazie a Luca Rossi, tecnico del suono. Saluto in studio il collega Tommaso Liguori. Buongiorno Tommaso.
2: Buongiorno, buona domenica e buona solennità del Corpo.

0: Opus Domini.
1: E grazie per essere con noi anche oggi a Padre Antonio Torres. Buongiorno Antonio.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Siamo pronti a vivere un altro momento del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna. In questo momento il Santo Padre si trova a bordo della Papa Mobile e sta per arrivare a Plaza de Cibeles, che è una delle piazze, o meglio si trova già nei pressi appunto di questo luogo iconico di Madrid, dove tra poco il sindaco della capitale spagnola consegnerà la chiave d'oro della città proprio al vescovo di Roma, alla presenza dei membri del consiglio comunale, e poi il Santo Padre si recherà in sacrestia perché potremo seguire assieme la Santa Messa. La Santa Messa, che è l'evento principale di questa giornata. Nel pomeriggio poi il programma prevede altri eventi, in particolare il Papa pronuncerà un discorso ricevendo il mondo della cultura, dell'arte e dello sport. Uno splendido sole illumina Madrid, la temperatura è già vicina ai 30 gradi, sono migliaia, decine di migliaia le persone presenti, vediamo anche dei bambini, in particolare una bambina adesso è stata benedetta dal Papa, tante le bandiere spagnole così come quelle della città del Vaticano. Noi tra poco proveremo a collegarci proprio con la nostra inviata che si trova in piazza. Prima però vorremmo iniziare, se siamo tutti d'accordo, ascoltando un passaggio di quanto accaduto ieri sera, perché qualcuno di voi, ne sono certo, ha seguito fino all'ultimo la lunga e partecipata veglia di preghiera sempre in quel di Madrid, oltre mezzo milione i giovani presenti con Papa Leone. Il Papa ha risposto a una serie di domande poste da ragazzi e ragazze dai 15 ai 30 anni. Abbiamo selezionato un passaggio, sentirete proprio la voce di Padre Antonio che traduce le parole del Papa, che sta utilizzando, come naturale che sia, la lingua spagnola, vista l'ottima conoscenza di questa lingua per il lungo periodo trascorso in Perù da vescovo, dal Santo Padre, come sappiamo. Allora, grazie alla traduzione di Padre Antonio, ascoltiamo questo passaggio in cui in particolare Leone ribadisce, e lo fa con un tono di voce particolarmente alto, che è Cristo che ci rende liberi. Ascoltiamo.
2: Come è l'anima del corpo, così nel mondo sono i cristiani. Ecco il nostro modo di vivere. I discepoli di Gesù sono sempre contemporanei, ma mai prigionieri nel tempo che passa. In Cristo siamo liberi. E ci ha liberato con il suo amore. Grazie a questo amore restiamo sempre liberi davanti a ogni forzatura e inganno. Siamo liberi della moda perché discepoli della verità. Siamo aperti al futuro perché sappiamo che non ci attende la morte. Al contrario, il senso della storia culmina nell'eterna comunione di vita che Dio prepara per tutti. In questa prospettiva, soprattutto voi giovani, siete chiamati a dare direzione nuova alla società, diventando protagonista del cambiamento, a cominciare dai vostri legami quotidiani, da quel che vivete in famiglia, nell'università e nel lavoro. Vedendo voi, cari giovani, pieni di questo entusiasmo contagioso motivato dalla fede, penso con speranza alla capacità che avete di testimoniare Cristo nel mondo, incluso la realtà digitale, per comunicare i valori e la bellezza del Vangelo. Invito a tutti a fare essere sale della terra e luce del mondo.
1: Così dunque ieri sera Papa Leone, ma siamo collegati con la nostra inviata Patrizia Inestrosa. Patrizia, ti trovi a Plaza de Cibeles, buongiorno.
0: Buongiorno, eccoci qua e speriamo che possiamo fare benissimo questo collegamento, perché come sapete tanta gente internet va e viene, però immediatamente ho sentito che stavate ascoltando quello che era la veglia del Papa, una veglia meravigliosa, e io avevo intervistato a 4 dei 7 ragazzi che hanno parlato con il Papa, di cui eravamo rimasti che ieri, appena finito la veglia, mi avrebbero mandato un audio dicendomi le loro impressioni. Che dire, emozionati tantissimo, ringraziando la vicinanza del Papa verso, non solo verso di loro, ma verso tutti i giovani del mondo. E il consiglio, soprattutto, che è rimasto impresso in questi 7 giovani, essere il sale della terra e luce del mondo. Un compromesso che si sono promesse loro a sua volta di farlo, di continuare e nell'evangelizzazione con altri giovani. Poi tutti hanno concordato in una cosa impressionante, quel silenzio, hanno detto, in cui hanno pregato, ma il Papa ha pregato con loro, quel silenzio orante ha lasciato un segno enorme nei loro cuori, e soprattutto sapere che loro e la loro guida, una guida che gli sta vicino, Andrea.
1: Una guida che è vicina, una guida che ieri ha vissuto una giornata particolarmente intensa, perché non dimentichiamo che il Papa è partito di buon'ora da Roma a Fiumicino, un volo di circa 2 ore, eppure ieri sera a tarda ora, l'ora tarde come potremmo dire in Spagna, era lì ancora con i giovani. Questa vicinanza, questa prossimità rende anche visibile quella chiesa missionaria di cui Leone ha parlato fin dall'8 maggio dello scorso anno.
0: Andrea, ti sto interrompendo subito, perché dietro di noi, alle nostre spalle, come si sentono dagli applausi, il Papa sta passando in questo istante, dietro dove siamo noi, c'è tutta la popolazione, famiglie intere che lo stanno applaudendo, questa è la gioventù del Papa. Adesso sta il Papa passando dietro di noi, già pronto per quello che sarà la celebrazione eucaristica che lui tra poco si darà inizio qua a Plaza Cibeles. L'emozione è tanta, famiglie intere, Andrea, che alzano i loro bambini, sappiamo che questo ormai fa parte delle emozioni, della tradizione, ogni volta che il pontefice si è fermato adesso, immagino, perché adesso non lo riusciamo a vedere, magari lo vediamo spingola, sta scendendo per stare con la gente, come è successo ieri a Plaza de Lima con i giovani, che si era perso in mezzo a tutti quei giovani, ci ha fatto tenerezza, che è uscito da lì diretto per andare al palco, sistemandosi un attimo i vesti, perché era stato travolto dall'amore, dall'affetto di tutti i giovani. Adesso lo vediamo in schermo che si sta fermato, perché vuole appunto salutare a tutti queste persone che stanno qua in questa messa che sarà per loro.
1: Grazie davvero Patrizia, buon lavoro a te, a tutti i colleghi delle varie lingue, a te in particolare per quanto concerne la redazione spagnola, una lingua assoluta protagonista, anche questa è una prima volta, ma impareremo a conoscere sempre più da vicino un Papa che parla in spagnolo. Ieri abbiamo visto che sono state anche molte le parole che il Papa ha pronunciato senza leggere il discorso, e davvero è stato un modo anch'esso per essere con e per le migliaia di giovani presenti. Buon lavoro Patrizia. Grazie alla nostra collega. Dunque, abbiamo raccontato anche in presa diretta a Tommaso la benedizione di alcuni, più che bambini direi neonati, perché davvero parliamo di mesi di vita dalle immagini che vediamo. Sottolineava però la nostra collega quel silenzio che so ha colpito, me lo hai confidato appena siamo visti stamattina. Buongiorno, hai sentito il silenzio di ieri, no? Mi ha detto Tommaso, un qualcosa a cui non ci si abitua mai.
3: No, è stato bellissimo, un momento toccante, anche perché da un punto di vista liturgico il silenzio fa parte della liturgia. È un momento liturgico importante che purtroppo spesso nella fretta siamo portati a dimenticare. Invece è il momento in cui uno entra in relazione intima con il Signore, soprattutto questo durante le adorazioni eucaristiche, che sono dei momenti intimi molto importanti in cui stiamo insieme al Signore che è presente nel pane. E quindi questo momento, qualcuno ha scritto silenzio assordante di questa folla oceanica incredibile, ma anche oggi io sono colpito, guarda, faccio veramente anche fatica. Adesso vediamo dall'alto la fontana del Cibele, a quale per questo è dedicata questa piazza, no? C'è una folla incredibile che seguirà questa celebrazione, e per cui il silenzio di questa folla immensa, ma veramente non volava una mosca, ed era una folla unica, un corpo unico. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo, no? Le tante membra che formano un corpo solo. Ecco, era veramente adorante e in preghiera con il Signore presente. È stato veramente un momento toccante, e io penso che la liturgia dovrebbe recuperare veramente tanto il momento del silenzio, perché è un momento importante, intimo, che fa parte della liturgia. La liturgia è fatta di tanti segni, ma uno dei segni liturgici è proprio il silenzio.
1: Lo abbiamo detto tante volte, le persone non sono numeri, e lo vediamo anche da ogni volto diverso e carico di gioia che inquadrano i colleghi di Vatican Media, però effettivamente questi numeri impressionano. C'è una partecipazione incredibile in queste prime 24 ore, praticamente 24 ore fa il Papa atterrava in Spagna, ed è immaginabile che sarà così anche nei prossimi giorni. La fontana a cui facevi riferimento, Tommaso, una delle più note ovviamente di Madrid, risale al 1782, questo per dare anche un po' un racconto storico-artistico dei luoghi che visita e visiterà il Santo Padre. Ieri, Padre Antonio, tu eri qui con noi in studio. Tra le tante sottolineature che abbiamo provato a fare a microfoni accesi o spenti, perché poi i commenti proseguono, come potete immaginare anche dopo una radiocronaca, c'è stata quella relativa alle vocazioni. Il Papa più volte è tornato su questo, e prima chiedendo alle giovani e ai giovani di avere coraggio nello scegliere una vita consacrata o comunque a servizio della Chiesa, e poi parlando di matrimonio. Anche il matrimonio è una vocazione.
2: Certo, sì. Ieri abbiamo sentito tante volte parlare al Santo Padre della vocazione, no? E in un momento del suo discorso, della risposta di una della domanda, no? Lui ha fatto questa declarazione, no? Come il matrimonio è un modo di essere, di essere presente nella Chiesa, no? Quindi penso che la Chiesa spagnola sta facendo un gran lavoro per essere presente nella cultura della vocazione. In questa cultura della vocazione siamo tutti, no, chiamati a rispondere alla voce di Dio, no? E come ognuno di noi porta un progetto importante, e ognuno dobbiamo de fare la scelta della nostra condizione di vita, no?
1: Sentite ancora le voci delle migliaia di persone presenti. Per chi ci segue, proviamo anche a raccontare ciò che stiamo vedendo. Intanto l'età media mi sembra decisamente bassa, quasi come se quella veglia di ieri sera stia trovando un naturale proseguimento questa mattina. E poi le braccia sono tutte alzate, e per scattare delle foto, ma anche proprio in segno di giubilo e di festa, e c'è questo pronunciare in modo appunto festante continuamente il nome del Santo Padre. E poi può sembrare ovvio, ma ovvio non è, non so Tommaso se sei d'accordo, ma a me tutti questi sorrisi, cioè questi volti proprio che sorridono, fanno effetto, perché non è che poi siamo così abituati a... Sì, cioè le folle sì, ma le folle che sorridono così un po' meno.
4: non è così usuale, non lo so.
3: Sì, sì, sono d'accordo con te, c'è veramente un grandissimo entusiasmo intorno a questa inizio di questo viaggio pastorale di Papa Leone. E tra l'altro i tempi che cambiano, adesso vediamo tutti questi cellulari alzati, guarda, anche adesso si vedono tutti questi cellulari alzati, e poi si sente anche riecheggiare, non so se sbaglio, ma molte persone che continuano a ripetere anche il motto del viaggio, alzate i vostri occhi, no? Che è il motto del viaggio di Papa Leone, che è stato ripreso poi dal Vangelo di Giovanni, e è veramente una partecipazione proprio attiva, no? Come la liturgia, una partecipazione attiva della folla, veramente incredibile. Tra l'altro, se vogliamo dare qualche numero, vista, e secondo me non basteranno, ho letto che ci saranno 2300 pissidi con le ostie consacrate per la distribuzione dell'Eucaristia alla folla presente. Quindi ci saranno sacerdoti, diaconi, accoliti e ministri straordinari che dovranno distribuire la comunione attraverso queste 2300 pissidi, ma credo che ce ne vorrebbero almeno il triplo, forse di più, perché dalle immagini soprattutto del drone io penso che so che si erano iscritte, registrate 600.000 persone a questa celebrazione, ma io non voglio esagerare perché adesso non conosco l'ampiezza delle strade limitrofe alla piazza, ma secondo me siamo a dei numeri molto, molto superiori.
1: E sono già oltre 20 minuti, tra l'altro, che il Papa si trova a bordo della Papa Mobile, e questo mostra anche, conferma quanto tu stai dicendo, e soprattutto immaginiamo, senza paura di sbagliare, che queste centinaia di migliaia di persone si trovano lì da ore, perché è evidente che per vivere simili appuntamenti ci si deve recare, per tutti i motivi legati alla logistica, con largo anticipo. E questo mostra anche il grande sforzo per quanto riguarda l'organizzazione di un viaggio. Ne parlavamo ieri, padre Antonio, con riferimento anche alla sicurezza, ma non solo. Il Papa, tra l'altro, incontrerà i volontari nella giornata di mercoledì, perché il Giubileo ce l'ha insegnato, ma è solo un esempio, i volontari sono il motore poi di simili, certo, di simili eventi.
2: Sì, sì, sì, è così. I volontari sono l'anima, no? L'anima è anche il corpo, no? di questi eventi, no? Senza loro credo che non è possibile, no? Fare questa cosa. Questa mattina ho parlato, erano le 6 della mattina, ho parlato con un amico sacerdote che andava già cammino alla piazza, perché avevamo fatto un appuntamento delle 6 alle 7, doveva stare tutti i sacerdoti presenti, tutto quello che volevano concelebrare, no? Quindi è un evento. Penso che si deve fare questo sforzo, no? questa situazione lo richiede, e anche se ognuno di noi volevamo stare presente, dobbiamo fare questo sforzo di alzare non solo l'occhio, alzare anche il corpo più presto, no?
1: Alziamo lo sguardo, alziamo tutto ciò che possiamo, e anche il volume. Ci ascoltiamo Miguel Bosé, poi torniamo qui in diretta allo Studio 9 tra poco. Il Papa dunque terminerà il giro in Papa Mobile, e lo ricordiamo, il sindaco di Madrid consegnerà la chiave d'oro della città al Santo Padre, poi la Santa Messa, qui in diretta su Radio Vaticano.

0: Sono le 9.47, amiche e amici di Radio Vaticana, ancora buongiorno, buona domenica, questa domenica del Corpus Domini che vede Papa Leone in quel di Madrid, il secondo giorno del suo quarto viaggio apostolico, un viaggio che il Papa ha voluto essere in Spagna, paese che ben conosce, dove si è recato decine di volte, paese che fa sì che si possa realizzare di fatto una prima volta un viaggio in cui il Papa parlerà, salvo un'eccezione, interamente nei suoi discorsi, negli interventi, nei saluti, nelle omelie. Sono 23 in tutto quelli previsti in lingua spagnola. È anche per questo che abbiamo con noi un religioso spagnolo, lui è di Siviglia, lo ringrazio ancora per essere qui quest'oggi, Padre Antonio Torres, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E poi la radio video cronaca della Santa Messa che ci apprestiamo a seguire. L'inizio era previsto per le 10, ma qualcosa mi dice che potrebbe esserci un lieve ritardo. È il collega Tommaso Liguori. Tommaso, ben trovato ancora.
2: Grazie, buongiorno e buona solennità del Corpus Domini.
0: Sono immagini che ci mostrano un Papa sorridente in mezzo a centinaia di migliaia di volti, dove la festa, la gioia, la gratitudine emerge con forza e con evidenza. Il sole, dicevamo, illumina Madrid, temperatura intorno ai 30 gradi, come del resto nella giornata di ieri. Il Papa tra poco riceverà la chiave d'oro della città dal primo cittadino della capitale spagnola e poi si recherà a piedi alla sacrestia, e quindi avrà inizio una santa messa dove le letture, il salmo, il Vangelo saranno tutti pronunciati in lingua spagnola, dunque liturgia della parola in lingua spagnola, ma nei riti di introduzione ci sarà l'indirizzo di benvenuto dell'arcivescovo metropolita di Madrid. Anche l'omelia del Papa e la preghiera dei fedeli saranno in spagnolo. La fine della celebrazione è prevista intorno alle 12.30 e poi il Papa farà rientro in nunziatura per un pranzo privato. Alle 16.30 il programma di questa domenica prevede un incontro privato, dunque non saremo in radiocronaca, con i membri dell'ordine agostiniano. Ma poi il Santo Padre intorno alle 6 di oggi pomeriggio si recherà al Movistar Arena per incontrare il mondo, la cultura e dello sport. Ed eccolo il Papa che scende dalla Papa Mobile, sta salutando i reali di Spagna e le figlie dei reali, le principesse, dunque giunto a termine il giro in Papa Mobile che abbiamo voluto raccontarvi, perché come sempre diciamo, Tommaso, è un momento che può sembrare noto e simile ad altri, ma sempre diverso.
2: Assolutamente, poi voglio dire, anche un modo di ringraziamento per un Papa che vedo veramente molto contento di questa accoglienza che le ha riservato la città di Madrid, un modo per stare vicino a persone che stanno lontane poi dalla sacrestia. Questo è il momento della consegna, come dicevi tu, e tra l'altro abbiamo visto l'immagine della consorte della regina Letizia, che è una delle poche regine che ha il privilegio del bianco. Questa è una curiosità, no? E poi appunto il re Felipe VI, re dal 19 giugno del 2014, terzo e unico figlio maschio di Juan Carlos, che è stato il re dopo il ritorno della monarchia dopo la dittatura di Franco nel 78.
0: Il privilegio a cui facevi riferimento appunto riguarda Spagna, Belgio, Lussemburgo, ma anche il Principato di Monaco. Infatti, esatto, ne avevamo parlato nel corso del viaggio apostolico, appunto nel Principato di Monaco. Il Papa dunque riceve la chiave d'oro della città di Madrid, un momento certamente storico. Il sindaco la consegna al Santo Padre, il primo cittadino della capitale spagnola, possiamo raccontare anche così questo momento, consegna la chiave d'oro al vescovo della capitale italiana e dunque al vescovo di Roma. Il Santo Padre ha ricevuto la chiave d'oro e adesso firmerà il libro d'onore. Ieri abbiamo assistito ad un'altra firma, o meglio a un messaggio che il Papa ha voluto lasciare nella sede di Sedia 24 Ore, quella splendida realtà caritativa fondamentale per la città di Madrid. Ricordiamo allora quanto scritto ieri dal Papa: lasciatevi interpellare dallo sguardo di chi ha bisogno del vostro aiuto e accogliete con la carità di Cristo. Con tutto il mio affetto chiedo a Dio di benedirvi. Vi daremo conto ovviamente anche di qual è il messaggio che il Papa sta scrivendo in questo istante sul libro d'onore, un Papa che ha ricevuto, come detto, pochi istanti fa dal sindaco di Madrid la chiave d'oro della città, la chiave d'oro della capitale spagnola, la presenza anche dei reali di Spagna. Ed è anche uno di quei momenti, padre Antonio, in cui i fotografi possono, come dire, dare pieno sfogo alla loro arte, perché sono pagine di storia che si scrivono.
1: Sì, dobbiamo aggiungere che il re e la regina si trovano uniti con le due principesse, no? La principessa Leonor e la principessa Sofia, e il sindaco di Madrid, José Luis Martín Almeida, che sempre fare presente la sua professione di fede, fare pubblica sempre che è possibile, è un uomo profondamente religioso.
0: E questo certamente è un altro dato da sottolineare. Il re di Spagna mostra alcuni dettagli del palazzo al Santo Padre, ed è un altro modo per alzare lo sguardo, perché stava indicando verso l'alto, re Felipe. E adesso, come previsto dal programma, il Papa si reca a piedi nella sacrestia, e dunque tra poco avrà inizio la Santa Messa. Con i tempi ci siamo, perché sono le 9:54 in questo momento sia in Vaticano che in Spagna. L'inizio della Santa Messa, come detto, è previsto alle ore 10. È una celebrazione, quella di oggi, che appunto segna ovviamente uno dei momenti più importanti per noi cristiani. Tommaso, il Corpus Domini.
2: Sì,
0: in Vaticano celebrato, lo ricordiamo, lo scorso giovedì,
2: esatto. È una celebrazione importante, caratterizzata alla termine della cerimonia dopo la distribuzione della comunione, cioè l'orazione dopo la comunione del Santo Padre, e da lì poi inizierà l'ostensione del Santissimo e la processione. Questa è una consuetudine antica. Poi magari durante la telecronaca faremo un po' di storia del culto eucaristico, perché è un culto che, se vogliamo analizzare, nasce anticamente, già nei primi libri liturgici come quelli di San Giustino già c'è una forma primitiva di culto eucaristico, ma poi il culto eucaristico ha tutta una storia che si sviluppa, e poi parleremo del miracolo di Bolsena, parleremo anche dell'origine agli Egi, perché comunque il culto eucaristico, il Corpus Domini, nasce lì.
0: Tra l'altro il Papa proprio lo scorso mercoledì ha voluto ricordare all'udienza come nelle processioni, riferendosi proprio al Corpus Domini, ci sia una coraggiosa testimonianza di fede, e poi ha esortato tutti noi a guardare al cuore di Gesù per trasformare il nostro cuore, rendendolo come più paziente, ed è una bella sfida, rendere il cuore più paziente, più generoso e anche più compassionevole. Sono tre parole, queste indicate dal Papa, tre vie, padre Antonio, che richiedono un grande impegno, però in fondo è ciò che noi desideriamo trovare nell'altro, un altro o un'altra che sia paziente con noi, che sia generoso e che sia soprattutto compassionevole, che possa comprendere quali sono i nostri bisogni. Il Papa ci chiede di aprire il cuore all'altro e di aprire anche il cuore alla pazienza, alla capacità di aspettare i tempi e di comprendere i desideri dell'altro.
1: Guardare
0: la parola.
1: Sì, mi manca la parola.
0: Puoi dirlo in spagnolo.
1: No, no, voleva dire che quando uno alza lo sguardo, no?
0: Sì.
1: È capace di vedere più lontano, no?
0: Sì.
1: Non solo più vicino, sino più lontano. Quindi
0: non essere mio,
1: non
0: essere, guardare.
1: Certo, non essere solo io, no? Sino certo. Essere capace di guardare anche tutti quello che si trovano accanto a me, no? Penso che queste slogan, no? Questa frase aiuta soprattutto a sentirci che uno forma parte di una comunità, no?
0: E questa capacità di guardare lontano, lo chiedo al giornalista in questo caso, ancora prima che all'amico e alla persona, Tommaso riguarda molto da vicino il mondo della comunicazione, altrimenti il rischio è di non riuscire a comunicare bene.
2: Assolutamente, questo è uno anche dei nostri doveri, tra l'altro, di giornalisti, quello di appunto di approfondire, verificare le fonti, e quindi, come dici tu, io sono d'accordo, la capacità di guardare lontano per essere più efficienti nella comunicazione.
0: Io cedo allora il microfono a te, Tommaso Liguori, a padre Antonio Torres. Siamo pronti per entrare in radio tele cronaca, poi ci sentiremo al termine della messa per rileggere quanto appunto detto dal Santo Padre. Ancora buon ascolto.

0: Gentili ascoltatori, a voi tutti buona domenica da Tommaso Liguori, buona solennità del Corpus Domini. Queste immagini vi giungono da Madrid, da Plaza de Cibeles, dove tra pochi minuti avrà inizio la celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre, da Papa Leone XIV, in occasione della solennità della Domenica del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Un saluto va anche a tutte le emittenti che sono collegate con Radio Vaticana e Vatican News. In regia Luca Rossi, al mio fianco per aiutarmi nella traduzione del saluto del Cardinale e dell'omelia del Santo Padre, Padre Antonio Torres. Buona domenica e grazie.
1: Buongiorno, buona domenica, buona festa.
0: Bene, sarà una celebrazione particolare perché al termine della messa vera e propria ci sarà la processione, l'ostensione e la processione del Corpus Domini. La partecipazione a questa messa è talmente ampia che i numeri sono veramente importanti. Pensate che il coro che accompagnerà con il canto liturgico la celebrazione è composto da oltre 400 cantori. Sono stati previsti oltre 2000 tra sacerdoti, diaconi, accoliti e ministri per la distribuzione dell'Eucaristia. E sono presenti sicuramente oltre 500.000 di persone a questa celebrazione tra la piazza e le strade limitrofe. Sono impegnati 22.000 volontari per il servizio d'ordine insieme a oltre 23.000 agenti di pubblica sicurezza. E poi, per dare modo a chi è più lontano rispetto a questo immenso altare che è stato costruito in Plaza de Cibeles, che ricordo prende il nome dalla fontana omonima della piazza dedicata alla greca Cibele, che è la sposa del titano Crono, sono stati allestiti addirittura 42 maxi schermi, quindi una preparazione anche veramente importante. Come dicevamo prima, una celebrazione che sarà poi caratterizzata al termine, dopo l'orazione alla comunione, con l'ostensione del Santissimo Sacramento e la processione. Un culto eucaristico a cui facevamo riferimento anche durante la nostra cronaca in precedenza, che Giovanni Paolo II ha detto una cosa molto bella, che la prima forma di processione, forse la prima processione eucaristica della storia, l'ha compiuta Maria quando andò a trovare Elisabetta portando Gesù nel proprio grembo. È una cosa che ho letto preparando la telecronaca e che mi ha emozionato molto, padre.
1: Sì, bellissima intenzione, no? di vedere a Maria come quella che porta nel suo grembo, porta il corpo, la sangue di Cristo, no?
0: Hanno fatto il loro ingresso il re e la regina consorte, re Felipe VI, che ricopre questo incarico dal 19 giugno del 2014, terzo e unico figlio maschio di Juan Carlos, che è stato il re della monarchia costituzionale di Spagna dopo il regime franchista nel 1978. La Spagna è una monarchia costituzionale con un Parlamento bicamerale. Tra l'altro abbiamo visto anche inquadrate le due figlie, Leonor e Sofia, con un Parlamento bicamerale e con un sistema costituzionale simile tra l'altro a quello tedesco, perché in Spagna c'è il sistema della sfiducia costruttiva, cioè un governo può essere dimissionato soltanto se ne viene nominato contestualmente un altro. Tra poco avrà inizio la celebrazione eucaristica con la processione e il canto d'ingresso. Tutta la celebrazione sarà in lingua spagnola e sarà questa la prima parte di una giornata molto intensa per quanto riguarda Papa Leone XIV, perché poi nel pomeriggio sarà previsto alle 16.30 un incontro privato con i membri dell'ordine agostiniano e poi alle 18 invece alla Movistar Arena, dove ci sarà anche lì un tutto esaurito con oltre 15.000 persone nella sede della squadra di pallacanestro del Real Madrid, una squadra che ha vinto 38 scudetti, 29 Coppe del Re, una squadra molto importante per quanto riguarda il basket, non solo spagnolo ma il basket europeo. Tra l'altro questa è una Spagna, per chi ama il calcio, molto importante, perché qui si radunano i tifosi del Real Madrid quando la squadra ottiene le sue vittorie più importanti.
1: Certo, questa è la piazza della vittoria.
0: È la piazza della vittoria.
1: Possiamo dire.
0: Esatto. Tra l'altro ieri il Papa ha detto anche una cosa molto simpatica. Papa Leone fa il tifo per tutte le squadre, ma Prevost fa il tifo per il Real Madrid, e ancora una volta il Santo Padre ha messo in mostra la sua grande attrazione per il suo grande interesse per lo sport. Tra l'altro il Papa, nelle intenzioni di giugno di preghiera, ha fatto una preghiera sullo sport molto bella, veramente molto bella, molto toccante. Ancora una volta ha toccato tutti gli aspetti principali che riguardano lo sport, che come sappiamo è grande metafora della vita. E adesso ancora una volta sono colpito da questo silenzio, che vorrei anche rispettare. È bello, prima di una celebrazione, anche fermarsi, aspettare, attendere l'ingresso del sacerdote, il canto d'ingresso. È un momento anche per entrare in sintonia con la liturgia e con quello che andremo a celebrare.
1: È una vera rivoluzione, no? Perché in questo mondo dove abita tanto suono, dove abita tanto... penso che il silenzio, quando si fa presente così, è una rivoluzione, no? Una rivoluzione che parla, no? che ti dice tanto, no? che vuole entrare al cuore, no? E vuole dirti aspetta e ascolta, no?
0: Anche un momento per fermarsi in un mondo anche molto frenetico, dove siamo continuamente impegnati in tante cose, dove siamo anche bloccati dalle nostre paure, dalle nostre incertezze. È un momento anche per recuperare proprio un senso anche di vicinanza con il Signore, che in fondo con la sua morte, la sua passione, la sua morte, la sua resurrezione, in qualche modo ci ha voluto liberare da questa angoscia. L'angoscia più importante è la paura di morire. Sappiate che c'è la vita eterna, la vita non finisce qui, la vita va oltre. Io vi ho liberato da questo grande timore, da questa grande paura, liberatevi da queste afflizioni. E quindi in questo senso il silenzio, questo momento in cui si forma questo corpo unico, questa comunione di questo corpo mistico che si riunisce qui guidato dallo Spirito Santo, è veramente qualcosa di molto particolare, molto toccante.
1: Ieri io pensavo, come quando uno alza lo sguardo, nell'alzare lo sguardo ti chiede anche fare silenzio, no? Fare silenzio e contemplare quello che è lontano di te, no? Che non è vicino, che non si trova dentro di te, sino che si trova lontano, no? Che
0: certo.
1: Si trova
0: Contemplare il mistero,
1: no?
0: Esatto, contemplare il mistero, contemplare la bellezza e il dono dell'Eucaristia, perché noi oggi non celebriamo un rito, stiamo celebrando qualcosa di immenso che forse non riusciamo veramente a comprendere fino in fondo. E tra pochi istanti, appunto, la celebrazione avrà inizio con la processione, con il canto d'ingresso. I riti di introduzione poi termineranno, come di consueto, con la preghiera colletta. Il momento della processione, del canto d'ingresso, è un momento molto importante, non ha soltanto una funzione liturgica, che è quella di accompagnare i sacerdoti all'altare, ma la processione d'ingresso ha proprio la funzione di formare una comunità, di disporre l'assemblea ad ascoltare con fede la parola di Dio e a celebrare degnamente il memoriale della nostra salvezza, che è l'Eucaristia. La processione, come vedete, come soprattutto sentite, è accompagnata da questo canto d'ingresso, un canto d'ingresso che tra l'altro è riferito già anche anticamente, risulta addirittura già esistente nel V secolo, se ne parla addirittura già durante il periodo del pontificato di Celestino I. Il canto d'ingresso ha la funzione di dare inizio alla celebrazione, di favorire appunto questa unione dei fedeli, creando questo clima di comunione, introdurre l'assemblea nel mistero del tempo liturgico, nel mistero pasquale di Cristo, oltre che ovviamente accompagnare la processione all'altare. 400 cantori e poi questa grandissima orchestra accompagneranno questi canti della celebrazione eucaristica. In questo momento Cristo si fa presente nell'assemblea. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E quindi Cristo passa in mezzo al suo popolo e per questo il popolo si alza in piedi. Si alza in piedi per mostrare il proprio atteggiamento di partecipazione attiva e l'accoglienza del Signore che passa in mezzo alla folla, un po' come fece Gesù quando passò in mezzo alla folla che lo accolse nella città di Gerusalemme. La Chiesa madre e sposa accoglie il suo sposo Cristo che si rende presente, si sta rendendo presente in mezzo ai fedeli attraverso il ministro, poi nella parola proclamata e quindi nell'Eucaristia. Per questo l'assemblea si alza e canta di gioia. E naturalmente la processione accompagna i sacerdoti, i ministranti verso l'altare. La processione è iniziata dalla croce che è portata dal crocifero, che è il segno proprio che Gesù apre il cammino della nostra vita. E il profumo dell'incenso salendo dal turibolo invece vuole rappresentare in qualche modo la nostra preghiera che si innalza verso il cielo. Vuole in qualche modo richiamare la liturgia celeste che è descritta nell'Apocalisse di San Giovanni. Gesù è la luce del mondo che è rappresentata dalla fiammella dei ceri. I cieli rappresentano la figura di Gesù Cristo che è consumato nella gloria del Padre. Lui è la fiaccola sempre ardente e luminosa davanti alla maestà di Dio. Come dice il Vangelo di Giovanni, è lampada che arde e risplende, lampada per i miei passi e luce sul mio cammino. Il diacono ha appena posto al centro dell'altare l'evangeliario, questo per manifestare la venerazione alla parola di Cristo che è contenuta nel libro dei Vangeli. I celebranti e il Santo Padre salgono verso l'altare come Cristo è salito al monte Tabor, al monte delle Beatitudini, e poi bacerà l'altare. È un bacio non personale, non privato, è un bacio che viene fatto a nome di tutta l'assemblea, perché l'altare è il luogo della mensa ed è per questo che è rivestito da una tovaglia di lino bianco che in qualche modo vuole rappresentare la liturgia. È un insieme di segni bellissimi, vuole rappresentare l'umanità purissima del nostro Salvatore che sopra l'altare ancora una volta diventerà agnello immolato per la nostra salvezza. Il bacio all'altare, un altare che è stato unto con il Santo Crisma, fa di questa pietra il simbolo di Cristo unto dallo Spirito Santo. L'altare è appunto simbolo di Cristo e questo bacio è un gesto molto importante, molto profondo, che vuole esprimere veramente qualcosa di grande. È un bacio di rispetto, di tenerezza, di intimità, di venerazione rispettosa.

Dopo la reverenza e il bacio, adesso il Santo Padre incensa l'altare a nome di tutta l'assemblea, perché, come abbiamo detto, l'altare è il simbolo di Cristo. Questo gesto liturgico non è nata nella liturgia romana, ma nella liturgia gallicana, poi si diffuse ed approdò nella liturgia romana. L'incenso rappresenta la preghiera del popolo che sale verso Dio, ma è anche un simbolo di adorazione del Signore. Infatti, fu anche uno dei tre doni dei magi al bambino insieme a loro e alla mirra. Dopo l'incensazione, poi la celebrazione proseguirà con il saluto liturgico, il segno della croce. Con la celebrazione noi stiamo entrando in relazione con un Dio che ci ha svelato il suo amore nell'assurdità della croce, ma anche nella sua identità trinitaria. Noi salutiamo il Signore con il segno della croce perché è un segno che rimanda al nostro battesimo, al momento in cui sulla porta della Chiesa siamo stati segnati sulla fronte da piccoli, dal sacerdote, dai nostri genitori, dai nostri padrini. Il battesimo è il sacramento che ci ha introdotti nella comunità cristiana. È la porta che ci permette di entrare nella partecipazione viva della celebrazione.

0: E adesso Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale José Cobo Cano, Arcivescovo di Madrid, rivolgerà un indirizzo di saluto al Santo Padre.
1: Santidad, Majestades,
2: Santità, Maestà, fratelli cardinali e fratelli nell'Episcopato, distinte autorità, cari fratelli e sorelle, nella sua amorevole provvidenza, Dio ha voluto donarci santità, la sua visita in questa terra, portico d'ingresso in Spagna, porta aperta verso l'altra sponda dell'Atlantico, e felice d'inizio in un fecondo viaggio apostolico. Da questa chiesa che peregrina a Madrid, le diamo il benvenuto con gioia sincera e cuore riconoscente. Oggi Madrid diventa una casa aperta, città abituale al rumore e al passo frettoloso, si trasforma in assemblea convocata da Dio. Sotto questo cielo di Cibele, Cristo stesso torna a riunire il suo popolo per nutrirlo con il pane della vita, nella solennità del Corpus Domini, una celebrazione profondamente radicata nella storia e nella fede del nostro popolo. Prima di iniziare questa Eucaristia vogliamo, soprattutto, predisporci all'accoglienza, accogliere il successore di Pietro, che viene a confermarci nella fede, a sostenere la nostra speranza e a ricordarci che la Chiesa è veramente se stessa solo quando vive per annunciare il Vangelo e servire i più piccoli. Accogliamo anche tutta la Chiesa diocesana che, con tanta decisione silenziosa e gioia, ha preparato con affetto questo incontro. I pellegrini che vengono da tanta Chiesa sorelle e quanti seguono questa celebrazione attraverso i mezzi di comunicazione. C'è un
1: mis muros de fuego son. Sì, santidad.
2: C'è un antico detto madrileno che recita: fui su acqua edificata, le mie mura di fuoco sono. Sì, santità. Madrid edificata sull'acqua, che non ci sono spiaghe, ma Madrid custodisce nelle sue viscere una immensa falda acquifera. E questo per i cristiani evoca ciò che siamo: un popolo edificato sull'acqua viva del battesimo, fonte della nostra identità e fondamento più profondo della nostra comunione. Oggi torniamo a quella sorgente e da essa presentiamo sull'altare le ricerche, le ferite e la speranza della nostra gente. Le mie mura di fuoco sono, continua il vecchio detto, restano ormai poiché tracce dell'antica cinta muraria di Madrid, ma la tradizione ricorda che una delle sue porte si apre quando apparve la Vergine della Modena. Da allora, grazie a Maria, questa Chiesa ha imparato che non c'è chiamata a innalzare muri che separano, ma aprire porte ed alimentare la fiamme della presenza multiforme, benevola e creativa dello Spirito Santo immesso alla nostra città. Per questo oggi usciamo dalla comodità della nostra Chiesa e andiamo nel cuore della città per proclamare che Dio continua a abitare immesso al suo popolo e ci invia a costruire un mondo più fraterno. Santità, nelle mani del successore di Pietro, il corpo di Cristo percorrerà oggi le strade di Madrid. E questa immagine ci ricorderà ciò che la Chiesa è chiamata a essere: un popolo che porta Cristo nella vita dei propri concittadini, compagno di cammino per quanti sono stanchi e speranza per tutti. Grazie, Santità, per la sua presenza tra noi. Che Cristo continui a riunire il suo popolo e a camminare immesso ad esso.
0: E adesso la celebrazione prosegue con l'atto penitenziale.
3: Il Signor Gesù, che ci invita alla messa della parola dell'Eucaristia, ci chiama ora alla conversione. Riconosciamo, pues, che siamo peccatori e invochiamo con speranza la misericordia di Dio. Io confesso ante Dio Todopoderoso.

0: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
1: Il Kyrie ci ricorda, ed è il nostro saluto al Signore, che riconosciamo come guida della nostra vita.

0: La preghiera colletta concluderà i riti di introduzione ed entreremo nella liturgia della parola.
1: O Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos.
0: Anche la parola è corpo di Cristo. Liturgia della parola e liturgia eucaristica rappresentano un solo atto di culto. La prima lettura sarà proclamata dal libro del Deuteronomio, capitolo 8, versetti 2 e 3. Ti ha nutrito di un cibo che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto.
2: Lettura del libro del Deuteronomio.
0: Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo

non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra di Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri.

0: La liturgia della parola prosegue adesso con la proclamazione della seconda lettura tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 10, versetti 16-17.
1: Lettura della carta dell'Apostolo San Paolo a los Corintios.
0: Hermano, fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane.

Il rito di oggi prevede che tra la seconda lettura e la proclamazione del Vangelo ci sia il canto della sequenza, che è un componimento poetico musicale liturgico. Dopo la riforma del Concilio Vaticano II sono rimaste soltanto due sequenze, il Victime Paschali Laudes nel giorno di Pasqua e il Veni Sancte Spiritus per la solennità di Pentecoste. Però per il Corpus Domini è prevista questa sequenza che fu composta da San Tommaso d'Aquino.

culmine della liturgia della parola è la proclamazione del Vangelo. Rispetto alle altre letture, la proclamazione del Vangelo ha una preparazione più solenne.

tutti si alzano in piedi per significare la speranza della resurrezione. Questa acclamazione era già presente nel sacramentario gregoriano. Il diacono tra poco andrà dal Santo Padre per la benedizione. La proclamazione del Vangelo compete in forza del sacramento dell'ordine, infatti, al diacono, come si esprime bene anche dal suo rito di ordinazione in cui riceve il libro dei Vangeli, ma lo stesso criterio vale anche per i sacerdoti che, tra l'altro, prima del sacramento dell'ordine hanno ricevuto proprio l'ordinazione diaconale. E tutto questo per ribadire la centralità di questa lettura, ma soprattutto il principio secondo cui la funzione di proclamare il Vangelo non è di tipo presidenziale, ma di tipo ministeriale. Ecco il diacono che in questo momento riceve appunto la benedizione del Santo Padre portandosi davanti alla sede. Tra l'altro la benedizione del lettore invece nel rito ambrosiano è riservato a tutti i lettori, anche ai lettori di fatto, non solo ai lettori istituiti. La processione al lambone è preceduta dai ministri che portano il turibolo fumiganti, i ceri accesi, mentre il diacono segue con l'evangeliario leggermente elevato, proprio questo in segno di reverenza verso il Vangelo. La processione trionfale che accompagna il libro dei Vangeli è un vero e proprio ingresso di Cristo nella sua parola. La processione non è concepita in funzione di una processione come quella all'ingresso, cioè per giungere all'altare, o quella della presentazione dei doni, ma è proprio in stretto rapporto col Vangelo stesso. L'assemblea sta accogliendo e saluta tutto insieme il Signore che sta per rivolgere la sua parola. Tra l'altro proprio per questo al termine il saluto è la risposta è parola del Signore, proprio perché mentre nelle prime letture il Signore parla attraverso i profeti o attraverso gli apostoli, invece nel Vangelo parla in prima persona. Ecco perché è il motivo per cui la risposta dell'assemblea alla lettura del Vangelo è rendiamo grazie a parola del Signore, dice il diacono, e non parola di Dio. Questa è la differenza non sottile che c'è nella proclamazione delle prime due letture e la proclamazione del Vangelo. I tre segni sulla croce, sulle labbra, sulla fronte, sulle labbra e sul cuore vogliono esprimere proprio il desiderio che questa parola di Cristo ispiri i nostri pensieri, le nostre parole e i nostri affetti. La lettura del Vangelo oggi è ripresa dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 51-58.

In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà.

termine dell'acclamazione e della proclamazione, come vi dicevo prima, parola del Signore, non parola di Dio. Questa è la differenza tra il Vangelo e le altre letture. Adesso il diacono porterà l'Evangeliario al Santo Padre e il Santo Padre bacerà l'Evangeliario e poi benedirà tutta l'assemblea. L'assemblea poi si siederà e si disporrà ad ascoltare l'omelia di Papa Leone.

0: Eminencias, excelencias, reverendísimas.
1: Eminencias, reverendísima excelencia, carísimi presbítere, religiosi, religiosi,
0: hermanos,
1: fratelli e sorelle.
0: Con el corazón colmado de alegría.
1: E con el cuore colme de gioia che all'inizio di questo viaggio in Spagna presiedo questa celebrazione nel giorno della solennità del Corpus Domini. Siamo radunati attorno all'Eucaristia, il dono della presenza viva di Cristo in mezzo a noi. Egli che ha voluto offrirci la sua vita per farci entrare nella comunione del Padre e renderci suoi figli è qui.
0: Come pan vivo,
1: come pane vivo disceso dal cielo,
0: che nos alimenta con la misma vita di Dio,
1: che ci fama con la stessa vita di Dio,
0: más fuerte que la muerte,
1: con un amore più forte della morte.
0: Questa memoria del Signore presente nel
1: questa memoria del Signore presente nel pane eucaristico e al cuore della vostra fede e della storia del vostro popolo.
0: Aquí en Madrid.
1: Qui a Madrid, ma anche in tantissimi altri luoghi della Spagna, il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, ma un ritornare alle radici della fede per rinnovare l'amore e la fedeltà a Dio. Le solenni processioni di questo giorno hanno plasmato per secoli la pietà, l'arte, la musica, l'architettura e la vita del popolo spagnolo. E ancora oggi esprimono e manifestano il sentimento spirituale di questo paese anche attraverso la bellezza e l'eleganza dei tappeti floreali, degli altari nelle strade, della cura degli estensori e degli espositori, dei canti e dei paramenti. Non si tratta di una manifestazione esteriore,
0: di una
1: sopravvivenza folcloristica o di un semplice ornamento estetico. Qui si tratta della fede nella presenza del Signore risorto, che è vivo e passa ancora in mezzo a noi, che si fa pane per la nostra fame di vita e visita gli angoli del nostro cuore e della nostra storia, anche quelli più oscuri. Così, se nella celebrazione eucaristica Cristo si dona come alimento, la processione dice che Egli non rimane chiuso nel Tempio mai, anzi esce incontro a noi. Gesù cammina per le strade, attraversa le piazze, visita i nostri quartieri, abita il luogo della nostra vita quotidiana, come il Dio vicino che cammina con il suo popolo, come il Signore della storia, consolazione dei deboli, luce per la famiglia, speranza per i più fragili, pace per chi soffre. Il Cristo che passa per le strade nel ostensorio è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Non è casuale che qui in Spagna la Chiesa abbia unito per anni la solennità del Corpus Domini con la giornata della carità. Non si tratta solo di portare fuori uno stessorio, quando di lasciarci noi stessi portare fuori dall'egoismo, della indifferenza, da una fede comoda e privata,
0: per
1: rispondere al suo invito alla conversione, a cambiare sguardo, accogliendo la sua presenza che ci cambia e ci rende costruttori di un mondo nuovo. Perciò la memoria storica della processione del Corpus Domini non si lascia imprigionare da un ricordo nostalgico. Essa diventa invece un invito per oggi, per la nostra vita personale, per le nostre relazioni, per la società, per la costruzione del futuro. In questa ottica va compreso l'invito a ricordare che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. Ricordati di come quando avevi fame ti ha nutrito con la manna. Si tratta di ricordare proprio per non dimenticare chi è il Signore, perché non cadere nella tentazione di affidarsi ad altri idoli e nutrirsi di un pane che non sazia. Ecco, pertanto, una consegna per la Spagna di oggi e di domani. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi. Una scuola che ci insegna a inginocchiarci davanti a Dio.
0: Perché nadie puede arrodillarsi ante il Señor
1: e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. Una scuola che ci insegna la gratuità dell'amore e che si fa dono, perché circoli tra di noi spessi la catena di ogni egoismo. Una scuola da cui apprendiamo che Dio è presenza reale e anche noi siamo chiamati a essere presenti nella situazione e nelle sfide della società, a non fuggire, a impegnarci in prima persona per la costruzione del bene comune. Fratelli e sorelle,
0: desidero
1: ricordare San Manuel González, il vescovo spagnolo dei Tabernacoli Abbandonati. La sua vita ricorda che l'Eucaristia non può essere onorata soltanto nelle grandi celebrazioni o in modo occasionale, ma anche nella fedeltà silenziosa di chi accompagna il Signore quando sembra dimenticato, e in un'amicizia umile e discreta che si alimenta di giorno in giorno. Ma vorrei ricordare anche i versi poetici di San Giovanni della Croce. Ben conosco quella fonte che scorre San Pila, anche se fonda nella notte. Nella prigione conventuale di Toledo, dove era incarcerato in condizione durissima, proprio a ridosso del Corpus Domini del 1578, egli riconosce della notte di quella prigione la presenza nascosta del Signore, da cui scorga una luce che non conosce tramonto, scorga una vita che non si esaurisce. Gesù Eucaristico è quell'eterna fonte nascosta, fonte che scorre e disetta ma senza avvaliare, senza imporsi con potenza esteriore, senza presentarsi in modo spettacolare. Torniamo a Lui con amore sincero. Apriamoci all'incontro con Lui. Lasciamo che Egli disetti l'aridità del nostro cuore per uscire poi sulle strade della vita e della storia e portare tra la gente questa corrente di acqua fresca, corrente di amore, di pace, di pace, di giustizia e di gioia. Abbeveriamoci di nuovo da questa fonte eucaristica che non ci chiude in una devozione privata, ma ci manda a irrigare i fratelli, le famiglie, i poveri, coloro che soffrono, coloro che hanno perduto la speranza. La grazia eucaristica ci trasforma, ma ci rende anche protagonisti della trasformazione della storia e segno di speranza per coloro che incontriamo. Che il Signore Gesù, presente nell'Eucaristia, vi renda pane spezzato, donato e offerto, perché una vita piena possa scorgere per voi, per la vostra famiglia e per il vostro paese.

E adesso la celebrazione proseguirà con la professione di fede. Anche il credo fa parte della liturgia della parola. Nell'antichità era un rito battesimale perché i catecumeni lo dovevano recitare prima di essere battezzati. Oggi il credo invece è una illuminazione preliminare prima di passare alla seconda parte della celebrazione.

per l'unità di tutti i credenti in Cristo, affinché giunga presto il giorno in cui tutti i cristiani possano comunicare all'unico pane.

0: Poi Papa Leone.
1: Per Papa Leone, affinché governi la Chiesa del Dio vivente con la sapienza dello Spirito e la fermezza della fede apostolica.

0: Por el don de la paz.
1: Per il dono della pace, affinché l'amore di Dio che riempie la terra trovi risposta nella convivenza fraterna di tutti i popoli.

0: por quanto
1: per quanti soffrono nel corpo e nello spirito, affinché sostenuti dalla nostra preghiera sperimentino la vicinanza di Dio e siano confortati dal nostro aiuto fraterno. Per la nostra assemblea liturgica, affinché nutrita alla mensa pasquale, dia una chiara testimonianza di vita cristiana.

0: Dios, siempre fiel a tus promesas, escucha nuestras plegarias y, fortalecidos por el sacramento de tu amor, haz que caminemos por las sendas del mundo anunciando el Evangelio de la salvación hasta que alcancemos el banquete del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Dopo l'orazione del Santo Padre, adesso l'azione liturgica si sposta all'altare. Prosegue con la seconda mensa. La prima mensa è stata la mensa della parola. Adesso ci sarà la seconda mensa, la liturgia eucaristica, che terminerà con l'orazione dopo la comunione. In questa fase l'offerta del popolo, che porta all'altare il pane e il vino, si unisce sempre a quella di Cristo, che offre al Padre, nel memoriale del suo sacrificio per la nostra salvezza, non solo se stesso, ma tutto il suo corpo mistico, che è rappresentato da noi, che siamo i membri della Chiesa. In questa prospettiva, il popolo si mette in cammino con la propria vita e porta sull'altare non solo i doni, il pane e il vino, ma anche il proprio vissuto, i ringraziamenti, le sofferenze, i propri dolori. Tutto questo però nella certezza che tutto è prezioso agli occhi di Dio. La liturgia eucaristica ricorda i quattro gesti di Gesù nell'ultima cena: prendere, rendere grazie, spezzare e dare. Il verbo prendere è rappresentato proprio da questo momento, che è quello della presentazione dei doni. Il rendere grazie sarà rappresentato dalla preghiera eucaristica vera e propria. Lo spezzare, dal gesto del Santo Padre di spezzare l'ostia, questo in memoria del racconto del Vangelo di Luca, di Emmaus, e il verbo dare, dal momento della distribuzione della comunione. Come vedete, sono i fedeli che portano al Santo Padre i doni. Nella tradizione romana, questo voleva che fosse il clero in realtà a passare tra i fedeli a raccogliere i doni. Fu invece nella tradizione franco-gallicana, era l'assemblea che si muoveva verso il presidente. Poi la liturgia romana ha adottato appunto questa forma liturgica. I diaconi hanno sistemato l'altare con il corporale, con i vasi sacri, e al termine di questa preparazione, una volta ricevuto i doni, il Santo Padre si recherà all'altare per recitare sottovoce le due preghiere di benedizione sul pane e sul vino, preghiere che vengono dette apologie sui doni.

Dopo aver presentato il pane, il Santo Padre presenta adesso il calice del vino, all'interno del quale il diacono ha infuso alcune gocce di acqua. La goccia rappresenta il nostro limite, la nostra fragilità, le nostre preoccupazioni. Noi siamo una goccia che entra e che si mischia nella divinità del Signore. La nostra umanità si mescola con la divinità di Cristo. Dopo aver presentato i doni, il Santo Padre li incensa. Un'incensazione che vuole simboleggiare il sacrificio che sale insieme alle nostre preghiere verso il Signore. Poi sarà incensato dal diacono lo stesso Santo Padre e poi il diacono incenserà l'assemblea. Questo perché il Santo Padre rappresenta visivamente Cristo, l'assemblea perché si presuppone che ogni battezzato sia considerato tempio vivo dello Spirito Santo.

0: Francesco, che come vi dicevo prima è il diacono, incensa il Santo Padre. Poi il diacono si recherà per l'incensazione dell'assemblea, mentre il Santo Padre compierà un gesto che si chiama lavabo, un gesto che nacque nell'antichità come esigenza igienica, perché venivano portate all'altare doni come la farina, l'olio, i formaggi, quindi il sacerdote doveva lavarsi le mani. Oggi invece è rimasto assumendo una connotazione di perdono e di purificazione prima della consacrazione e della preghiera eucaristica. Oggi sarà recitata la preghiera eucaristica terza, ed ecco adesso che viene incensata l'assemblea, proprio perché ogni battezzato è considerato tempio vivo dello Spirito Santo dopo aver ricevuto il sacramento del battesimo.
1: E nel momento di offrire il sacrificio di tutta la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede propicio a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad, místicamente representados en los dones que hemos ofrecido por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con sus apóstoles, para perpetuar a través de los siglos el memorial de la cruz salvadora, se entregó a ti como Cordero Inmaculado y ofrenda perfecta de alabanza. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres que habitan un mismo mundo. Así pues, nos acercamos a la mesa de este sacramento admirable para que, impregnados de la suavidad de tu gracia, nos transformemos según el modelo celestial. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo:

celebrato all'altare con il Santo Padre l'Arcivescovo di Madrid, Cobo Cano, e l'Arcivescovo di Barcellona, Omeya.

0: La frazione del pane è accompagnato dal canto dell'Agnus Dei. Questa è una tradizione antichissima che risale, pensate, fino alla fine del VII secolo, dei tempi del pontificato di Papa Sergio I. La frazione è il gesto che ci ricorda il gesto di Gesù raccontato nell'ultima cena e raccontato anche nel Vangelo di Luca, quando apparve ai due discepoli diretti a Emmaus, che lo riconobbero soltanto proprio in questo gesto, al gesto dello spezzare il pane. Il gesto invece di mettere il piccolo frammento dell'ostia nel calice, detto in mistione, ricorda il gesto compiuto dal vescovo di Roma che faceva pervenire ai presbiteri delle altre chiese un frammento di pane come gesto di comunione.
1: Dichoso los invitados alla cena del Signor.
2: Signor, non sei digno di entrare in mia casa, per una parola tua basterà per essere.

come non gioire in questo giorno per la mirabile solidarietà di Dio con l'umanità? Nell'Eucaristia Gesù, come fece con i discepoli di Emmaus, si affianca a noi pellegrini nella storia, nelle città e nelle campagne, nel nord e nel sud del mondo, nei paesi di tradizione cristiana e in quelli di prima evangelizzazione. Dappertutto Cristo diffonde lo stesso messaggio: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, e nell'Eucaristia offre se stesso come forza spirituale per tradurre in pratica questo suo comandamento e costruire la civiltà dell'amore. La prima processione del Corpus Domini, in un certo senso, la fece Maria, quando da Nazareth si recò dalla cugina Elisabetta, portando in grembo Gesù appena concepito. Contemplando questa icona evangelica, possa la Chiesa affrettare il suo passo incontro all'uomo contemporaneo e ad annunciargli con rinnovato amore la buona novella della salvezza. Giovanni Paolo II, nell'Angelus del 14 giugno del 1998.

0: Padre Antonio Torres, torniamo un attimo all'omelia del Santo Padre, soprattutto quando Papa Leone proprio all'inizio ha parlato dell'Eucaristia e poi di tutto il culto eucaristico non come di una manifestazione esteriore o di un rito che si ripete, ma invece come elemento di manifestazione di Cristo presente realmente nel corpo e nel suo sangue.
1: Esatto, vero, perché non si tratta solo di portare fuori un ostensorio, no? Quanto di lasciarsi noi stessi, portare fuori dell'egoismo, della violenza, dell'indifferenza, portare fuori questa fede comoda, no? Che alle volte no, è anche una fede privata, no? Si tratta di rispondere all'invito della conversione, no? A cambiare sguardo, accogliere la sua presenza che ci cambia, che ci rende costruttori, ha detto, di un mondo nuovo, no? Ha fatto ricordo di San Manuel González, no? Un vescovo spagnolo, che la sua vita ricorda che l'Eucaristia non può essere onorata soltanto nelle grandi celebrazioni o in un modo così occasionale, ma anche nella fedeltà silenziosa di chi accompagna il Signore, no? E dopo voleva anche ricordare questo icono prezioso, no, di Maria come tabernacolo della Santissima Trinità, no? E quindi il giorno di oggi, che oggi celebriamo in questa Eucaristia, l'Eucaristia, questa celebrazione, è una celebrazione che fa memoria storica, ma te lascia di questa fede comoda, no? De privata, no? E ti invita a rispondere di modo comunitario, no? A cambiare sguardo, accogliere a quello che bisogna di te, che bisogna di ognuno di noi.
0: E poi il Santo Padre ancora una volta è tornato su una figura molto bella, molto importante, che è quella di San Giovanni della Croce. Anche ieri lo aveva fatto quando aveva parlato il tema della notte di San Giovanni della Croce.

0: trovare la luce, Gesù che è lampada sui passi del nostro cammino.
1: Guarda, quando io ho sentito che oggi faceva menzione di San Giovanni della Croce e faceva menzione di questo estratto, no, del canto dell'anima, no? Lui l'ha fatto quando lui era prigione conventuale di Toledo, no? Quindi oggi in questa celebrazione si trovano 17 prigionieri presenti della carcere di Soto del Real, che l'ha accompagnato il padre che accompagna ogni giorno la sua vita, no? Quindi questa celebrazione le fare tanto alla sua vita, no? Perché in questo momento di buio, in questo momento nella che si trovano prigionero, Dio vuole anche dire qualcuna cosa, no? Dio vuole essere presente nella sua vita, e loro sono presenti nell'Eucaristia oggi.

ricordiamo che ci sono oltre 400 cantori che stanno animando il coro liturgico e oltre 2300 sacerdoti, diaconi, accoliti e ministri che stanno distribuendo la Santa Eucaristia tra i fedeli. 22.000 volontari, oltre 23.000 agenti di pubblica sicurezza, 42 maxi schermi per poter rendere visibile la celebrazione di questa solennità del Corpus Domini anche alle persone che sono più distanti. La realtà della Spagna è una realtà anche questa in crisi, ma i numeri sono sempre molto importanti. La Spagna ha 71 diocesi, 130 vescovi, 14 sedi metropolitane, oltre 22.000 parrocchie, quasi 13.000 sacerdoti e più di 80.000 catechisti. Quindi una realtà ancora molto viva e molto importante, e del resto abbiamo visto anche i numeri delle persone che stanno accompagnando questa visita pastorale del Santo Padre in questi giorni. È una realtà molto viva, molto accogliente e direi appunto importante. Dopo la celebrazione di questa Eucaristia e poi la processione che tra poco avrà inizio, ci sarà una seconda parte, entrerà in gioco il rito del culto eucaristico, un rito che è stato approvato nel 1973. La giornata del Santo Padre proseguirà nel pomeriggio con l'incontro privato con i membri dell'Ordine Agostiniano, poi alle 18 in un Movistar Arena tutta esaurita, oltre 15.000 persone, l'incontro con il mondo della cultura, dell'arte e dello sport. Il Santo Padre rimarrà a Madrid fino al 9 giugno, poi il trasferimento a Barcellona e poi la parte finale nelle Canarie, prima a Las Palmas e poi a Tenerife, il ritorno a Roma il 12 di giugno.

Ed ecco che il diacono ha appena posto l'ostia consacrata nell'ostensorio e sta per cominciare la processione. Prima però ci sarà la preghiera dopo la comunione e poi il Santo Padre incenserà il Santissimo Sacramento.

0: oremos. Concédenos, Señor, saciarnos del gozo eterno de tu divinidad, anticipado en la recepción actual de tu precioso cuerpo y sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
1: Il Tantum Ergo Sacramentum è un inno liturgico in lingua latina, corrispondente alle ultime due strofe del Pange Lingua, composto da Venanzio Fortunato e che poi è stato ripreso da San Tommaso d'Aquino. Questo su espressa richiesta di Papa Urbano IV per la celebrazione della solennità della Corpus Domini.

Il Santo Padre ha incensato il Santissimo e, come potete vedere, ha anche indossato il piviale, questo ampio mantello che è aperto sul davanti ed è fermato sul petto con un fermaglio. Un fermaglio ornato che serve proprio per unire i due lembi della veste liturgica.

colore liturgico è quello bianco, il bianco che è la somma di tutti i colori, per questo è usato nelle feste solenni. Il bianco è il colore della resurrezione che evoca la purezza, la gloria divina, lo splendore di tutto ciò che tocca Dio. È utilizzato nel tempo pasquale, nel tempo natalizio e anche nelle grandi solennità come quella del Corpus Domini.

ragioni di sicurezza a questa processione sta partecipando un numero inferiore di persone rispetto a quello abituale nella capitale spagnola. Oltre ai diaconi e agli accoliti, il corteo è composto anche dai bambini, li avete visti inquadrati poc'anzi, che hanno ricevuto quest'anno la prima comunione. A chiudere la processione, ovviamente, il Santo Padre Papa Leone, che accompagnerà l'ostensorio con il corpo di Cristo lungo un breve percorso.

0: processione sta prendendo forma. Il percorso parte appunto da Plaza de Cibeles, poi proseguirà lungo Calle de Alcalá in direzione della Grande Via e poi all'altezza della Iglesia de San José svolterà proprio per fare ritorno verso Piazza Cibeles lungo la carreggiata opposta. Padre Antonio, lei ha mai partecipato alla processione eucaristica a Madrid?
1: No, in Madrid non ho partecipato mai. In Siviglia sì, e anche in Granada e qui a Roma, ma in Madrid mai.
0: Comunque immagino che ci sia sempre stata una grande partecipazione. Per esempio a Roma sarà fatta oggi pomeriggio da San Giovanni Laterano. C'è sempre una grande partecipazione popolare.
1: Sì, anche nella Spagna, soprattutto sono la città di Granada, la città di Siviglia, la città di Toledo sono una tradizione più grande la gente, no? È la pietà popolare, no?
0: Esatto.

vedete il diacono indossa il velo umerale, questo per non toccare l'ostensorio. Questa è una tradizione antica, proprio di rispetto per non toccare gli oggetti sacri con le mani nude.

0: espressione culto eucaristico si intendono tutte quelle pratiche di pietà che sono rivolte a Cristo presente nel sacramento dell'Eucaristia. Quindi la stessa visita al Santissimo Sacramento, l'esposizione, l'adorazione e ovviamente la processione. Giovanni Paolo II, in una enciclica del 2003, Ecclesia ed Eucaristia, evidenziò che questo culto è un valore inestimabile della vita della Chiesa e disse: è bello intrattenersi con Lui e, chinati sul suo petto come il discepolo amato, essere toccati dal suo amore. Questo culto eucaristico è nato già dai primi secoli della storia della Chiesa. Possiamo dire che una forma ibrida di culto eucaristico descritto da San Giustino nel secondo secolo nella sua Apologia, perché quando descrive la celebrazione parla dei diaconi che portavano al termine della celebrazione la comunione alle persone assenti che non avevano potuto partecipare alla celebrazione. Poi invece nel IV secolo alcuni padri della Chiesa come Cirillo di Gerusalemme o Sant'Agostino ci descrivono i gesti di riverenza che erano compiuti dei fedeli che si accostavano all'altare per ricevere l'Eucaristia. Però in realtà il culto eucaristico vero e proprio è iniziato a prendere forma intorno al IX secolo, quando iniziò la riflessione teologica sulla presenza reale di Cristo nel pane e nel vino. Poi nel Medioevo, con la crisi liturgica, iniziarono a prendere forma le manifestazioni della pietà popolare. Questo perché i fedeli non riuscivano ad avere più una partecipazione attiva alla liturgia, l'uso della lingua latina non era compresa dal popolo e quindi iniziarono a prendere forme pratiche di adorazione e di devozione. Per esempio, mentre il sacerdote celebrava la messa, i fedeli si accostavano ai cosiddetti pie esercizi e recitavano ad esempio il rosario. I fedeli non si sentivano neanche più degni di accostarsi alla comunione, anche perché la prassi penitenziale era molto dura. E infatti il Concilio Lateranense IV nel 1215 decretò l'obbligo della comunione, della penitenza almeno una volta l'anno. E quindi iniziò a prendere forma il culto eucaristico nel senso del desiderio di poter vedere l'ostia consacrata. E fu proprio per questo che nella cattedrale di Notre Dame il vescovo di Parigi, Odio di Sully, introdusse il gesto dell'elevazione dell'ostia e del calice. Tra i fedeli infatti iniziò a prendere forma il detto: non vado più a messa, ma vado a vedere l'ostia. E quindi l'elevazione del pane e poi del calice aveva un significato proprio in risposta a questo culto. Anche l'introduzione della campanella serviva ad avvisare i fedeli che magari in quel momento non sapevano a che punto era la messa ma stavano recitando il rosario, a capire appunto che era il momento in cui il sacerdote stava consacrando il pane e il vino. Ma poi un altro importante impulso al culto eucaristico si ebbe nella diocesi di Liegi, perché la beata Giuliana ebbe delle visioni importanti, delle visioni mistiche, e riuscì a convincere il vescovo di Liegi, l'arcivescovo, l'arcidiacono, che poi divenne Urbano IV, il Papa Urbano IV, a introdurre la festa del Corpus Domini nella diocesi di Liegi. Questo perché anticamente le singole diocesi potevano introdurre delle feste nell'ambito dell'anno liturgico in maniera autonoma rispetto alla volontà centrale di Roma. E poi avvennero invece gli episodi di Bolsena. Nell'estate del 1263 un sacerdote boemo che si chiamava Pietro iniziò a dubitare della presenza reale di Gesù nell'ostia e nel vino, e quindi nel momento della consacrazione che avvenne nella chiesa di Santa Cristina di Bolsena, dall'ostia iniziò a versarsi sangue che cadde sul corporale e che cadde anche nelle pietre vicino all'altare. Tant'è vero che nella chiesa di Santa Cristina a Bolsena sono conservate proprio le pietre dove sono cadute le gocce di sangue, mentre il corporale insanguinato è conservato nel Duomo di Orvieto. E quindi Papa Urbano IV decise di estendere a tutto il mondo la festa del Corpus Domini con la processione. Poi successivamente lo scisma protestante, il culto eucaristico ha assunto una forma ancora più importante, perché i protestanti iniziarono a non accettare più l'idea della transustanzazione, cioè della presenza reale di Cristo nel pane e nel vino. Loro parlavano di consustanzazione. Praticamente il corpo e il sangue assumevano la sostanza del corpo e del sangue di Cristo soltanto nel momento della consacrazione, ma poi successivamente riprendevano la forma iniziale. E quindi pane e vino, cioè recuperavano la sostanza iniziale. Quindi fu il Concilio di Trento invece a confermare il dogma della transustanzazione, e quindi questo dette un impulso ancora maggiore al culto eucaristico. Una storia lunga, Padre Antonio, abbiamo cercato un po' di spiegare come è nato storicamente il culto eucaristico.
1: Una storia lunga che se fare presente in tutti quello che la Spagna è, no? Che la Spagna adesso è il Papa, il Pontefice, il Sumo Pontefice ha ricordato oggi precisamente come la religiosità che da secoli anima questo paese, a Spagna, non sia oggi un museo, no? Sino che sia un presente, no? In cui la fede si haga presente come una scuola che ci insegna.
2: Tú que nos has dicho, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Tú que quieres unificarnos en ti. Tú que nos alimentas con tu cuerpo y tu sangre. Tú que estás presente en cada tabernáculo esperándonos, atento a escucharnos, deseoso de nuestra oración. Tú que atraes a todos hacia ti.

0: processione rappresenta ancora oggi il popolo in cammino con il Signore presente nell'Eucaristia, ed è bello vedere che al fianco del Santo Padre, di Papa Leone, dei sacerdoti, dei diaconi, degli accoliti, ci sono anche tanti laici, ma anche è bello che proprio davanti al Santo Padre ci sono alcuni bambini che hanno ricevuto la prima comunione. Poi il gesto anche dei fedeli che stanno lanciando questi petali
1: di fiore,
0: di fiore, certo, no? Sì. Bellissimo.
1: Che si crea nel pavimento, si crea un tappeto
0: di
1: fiore, no? Al passo del Signore, no?
2: Jesús, ostia viva, fuente e garantia.
0: Adesso qui il corteo tornerà indietro, ovviamente per ragioni di sicurezza il cammino di questa processione è più breve del solito, e il corteo poi si riporterà a Piazza del Cibeles, e a quel punto ci sarà di nuovo l'incensazione, la benedizione dell'ostensorio, e poi ci saranno le acclamazioni e l'antifona mariana che conclude il culto eucaristico.
2: Salve, vittima salutifera, dulzura dell'alma. Tu che eres nuestro alimento y el lote de nuestra heredad, aleja de nosotros el dolor amargo de la culpa.
0: La processione che poi è accompagnato dalle letture, perché comunque la parola di Dio è sempre presente in ogni manifestazione della liturgia dopo il Concilio Vaticano II, anche per esempio nella preghiera delle ore è stata introdotta la parola di Dio, e quindi è giusto l'alternanza di parole che fanno riflettere, che fanno ovviamente riferimento all'Eucaristia, con questi canti popolari che accompagnano la processione del Santissimo Sacramento.

La processione è rientrata in Plaza de Cibeles dopo aver percorso la Calle de Alcalá in direzione della Gran Via, poi ha svoltato all'altezza dell'Iglesia de San José e ha fatto appunto ritorno. E arrivano agenzie che ci parlano di 1.200.000 persone presenti, un numero incredibile, ma anche dalle immagini prima della celebrazione del Papa sulla Papa Mobile abbiamo visto che in effetti la presenza era veramente molto molto numerosa. Tra pochi istanti l'ostensorio sarà riposto al centro dell'altare, quindi il Santo Padre venererà il Santissimo Sacramento con l'incensazione e poi con il velo omerale compirà la benedizione ai fedeli presenti. E poi ci saranno le acclamazioni, la riposizione del Santissimo Sacramento e l'antifona mariana del Salve Regina che concluderà questa parte del culto eucaristico che ha caratterizzato la seconda parte di questa celebrazione.

Ed ecco che il diacono sta portando l'ostensorio che ha lasciato il baldacchino eucaristico che ha accompagnato la processione. L'ostensorio sarà riposto al centro dell'altare, luogo della mensa. E quindi il Santo Padre incenserà il Santissimo Sacramento. Stiamo facendo riferimento al culto eucaristico, un rito che è stato approvato dalla Congregazione per il Culto Divino dopo il Concilio Vaticano II nel 1973. La traduzione italiana invece fu adottata nel 1978. Ecco, da questa visione dall'alto vedete le sei candele, perché quando c'è l'ostensione devono essere poste 4-6 candele sull'altare. Il corporale sopra il corporale, l'ostensorio. Adesso il Santo Padre infonde l'incenso e incenserà il Santissimo Sacramento.

0: Termina quindi qui la celebrazione eucaristica del Santo Padre, Papa Leone, in occasione della solennità della Domenica del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Un Papa Leone che vedo anche, direi, commosso per questa bellissima celebrazione di fronte a 1.200.000 fedeli. Padre Antonio, è stata una celebrazione molto toccante,
1: certo,
0: con la processione.
1: Molto toccante, e come tu diceva, al Santo Padre se le vede con un sorriso sempre presente, no? Sta felice, si trova felice.
0: Eh sì, perché c'è stata veramente una partecipazione molto forte, molto attiva, poi un coro bellissimo, questi 400 orchestrali che hanno accompagnato l'assemblea, e questa processione con questi petali di rosa lanciati durante il cammino, e adesso tutti stanno salutando l'uscita verso la sacrestia di Papa Leone. Si conclude questa prima parte di questa giornata intensa, di questo secondo giorno del viaggio apostolico del Santo Padre in Spagna, un viaggio iniziato ieri con il primo incontro con i reali di Spagna, Felipe VI e la regina consorte Letizia, le figlie Leonora e Sofia, poi il pranzo nell'annunziatura tra poco, e poi nel pomeriggio prima l'incontro privato con i membri dell'ordine agostiniano, e poi alle 18 un altro momento pubblico molto bello nella Movistar Arena, tutta esaurita, ci saranno 15.000 persone in questo che è il palazzo dello sport della squadra di basket di Madrid, e poi il viaggio del Santo Padre proseguirà il 9 giugno verso Barcellona, l'11 giugno e il 12 nelle isole Canarie, poi il rientro a Roma.

Allora, con questo è tutto. Io ringrazio padre Antonio Torres per l'aiuto in telecronaca e regia Luca Rossi. Da Tommaso Liguori una buona domenica e un buon proseguimento con i programmi di Vatican News.

0: E alle 12.23 dunque proseguiamo la nostra diretta radiofonica, si è conclusa la telecronaca, avete potuto, credo, seguire, grazie al lavoro di Tommaso Liguori e di padre Antonio Torres, quella che è stata, Tommaso e Antonio, correggetemi se sbaglio, una festa della fede, perché da radiocronisti, insomma, quali siamo, possiamo dire che l'emozione questa volta è entrata anche con quella sana prepotenza e ostinazione che ci piace raccontare negli studi, nelle case, nei luoghi, nelle macchine dove vi trovate. Non siamo riusciti a lasciarla fuori e nella radiocronaca, ma soprattutto attraverso le immagini di Vatican Media, Tommaso.
1: Io spero di essere riuscito in qualche modo a trasmettere qualcosa, ma quello che è riuscito a trasmettere qualcosa è stata la celebrazione, che secondo me è stata intensa, bellissima, e adesso dopo le acclamazioni che hanno anticipato l'antifona mariana, io ho visto nel volto del Santo Padre la commozione, la felicità e la gioia, perché secondo me il Papa è rimasto colpito dalla partecipazione, come dicevi tu, da questa grande partecipazione dei fedeli a tutta la celebrazione della processione,
0: che non è numerica.
1: No, non è numerica, è numerica, ma anche qualitativa.
0: Non solo numerica,
1: ecco, non quantitativa, ecco, ma anche qualitativa. È anche una folla che ha rispettato i momenti liturgici, quando c'era necessità del silenzio, il canto. È stata veramente una celebrazione, secondo me, veramente molto molto toccante. Almeno a me ha toccato tanto.
0: Padre Antonio, abbiamo imparato anche e soprattutto attraverso i viaggi apostolici a conoscere le varie sfumature della liturgia nel recente viaggio apostolico in Africa, ad esempio, ma ovviamente anche in Libano, e pensiamo ad esempio all'Europa dell'Est. Ecco, lo chiedo a te in quanto religioso spagnolo. Questo tipo di partecipazione, questa celebrazione, è un qualcosa che tu hai vissuto fin da giovane, hai dei ricordi, ti senti in un certo senso a casa nel aver raccontato una simile celebrazione eucaristica?
2: Sì, certo, la solennità del Corpus Christi con il suo rito, no? È una celebrazione che tutti ricordiamo di quando eravamo piccoli, no? Con la presenza, quindi quando abbiamo fatto la prima comunione, no? Quindi è una celebrazione che si trova nell'origine della fede, anche nell'origine della pietà popolare della Spagna, no? Quindi io penso che oggi abbiamo visto tutto nel svolto del Santo Padre, del Papa Leone, questo sorriso. È un sorriso dove si vede come la presenza dell'Eucaristia, e anche se fare presente anche nel suo svolto, no? Al vedere, a guardare tutti persone che hanno stato presenti oggi alla celebrazione, no? E che hanno offerto il suo tempo, hanno offerto la sua vita, quindi è stata una celebrazione piena di gioia, piena di silenzio, piena di devozione. È una celebrazione che penso che questa celebrazione ha trasformato anche la vita di tanti giovani che hanno stato presenti, sicuro.
0: Madrid, nello stesso luogo, aveva ospitato Papa Benedetto XVI 15 anni fa, oggi Papa Leone, ed è un raccontare anche attraverso i vari pontificati, appunto, la fede, la tradizione, la storia, il futuro, le speranze di un intero popolo. Grazie ancora a Padre Antonio. Tommaso, grazie di cuore per questo lavoro, che è un servizio innanzitutto, ma è anche un modo per riuscire a trasmettere ciò che noi viviamo quotidianamente, ma che ogni giorno presenta poi una luce diversa, quella di oggi,

veramente sotto il cielo di Madrid è stata particolare. Grazie ancora a tutti voi, vi ricordo pomeriggio torneremo in radiocronaca diretta da Madrid alle 17.30 con Gianmarco Murroni e altri ospiti. Racconteremo in particolare quello che è l'incontro con il mondo della cultura e dello sport. Restate dunque su Radio Vaticana, adesso linea ai Santi della Porta accanto e poi il radiogiornale delle 14. Grazie.

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori di Radio Vaticana, ben ritrovati a Santi della Porta Accanto, una rubrica attraverso la quale desideriamo dare voce e sfogliare in fondo quel bellissimo album che custodisce le esperienze e i testimoni più belli che la Chiesa può offrire a tutti i credenti e non credenti. Un modo attraverso il quale vogliamo mostrare che la santità è a portata di mano. Basta talvolta aprire gli occhi per accorgersi di quanto bene e di quante cose belle ci circondano. Oggi andiamo ad Orvieto e solo la parola Orvieto ci fa riportare il pensiero all'Eucaristia e al miracolo di Bolsena. E a tale riguardo abbiamo Don Stefano Puri, il parroco del Duomo di Orvieto, ed è con lui che desideriamo confrontarci. Don Stefano, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori, buona giornata e buona festa del Corpus
1: Domini. Per voi è sempre Corpus Domini, tutto l'anno potremmo quasi dire.
2: È proprio vero.
1: Don Stefano, ci vuole raccontare ai radioascoltatori la storia del miracolo di Bolsena e poi di Orvieto?
2: Sì, molto volentieri. Le cronache, diciamo così, la tradizione che ci consegna la storia del miracolo eucaristico di Bolsena parte proprio non da Orvieto e da Bolsena, ma da Praga. La tradizione riconosce in Pietro da Praga quel sacerdote che, pur pio, aveva dei dubbi sulla reale presenza di Cristo nell'Eucaristia e proprio per questo decide di intraprendere un pellegrinaggio alla volta di Roma, sulle tombe di Pietro e di Paolo, per essere confermato, ecco, nella fede, su quei dubbi che nutriva. La tradizione dice che, passando per Bolsena, celebra la messa sulla tomba di una martire locale, Santa Cristina, e nel momento della consacrazione, alle parole della consacrazione, l'ostia divenne carne, che iniziò a gocciare del sangue, sangue che macchiò il corporale e i nini dell'altare, oltre che i marmi dell'altare stesso.
1: Il corporale sarebbe quel fazzoletto di lino che i sacerdoti utilizzano e aprono prima dell'offertorio, anche per aiutare i radioascoltatori a
2: Certamente.
1: Capire il nostro linguaggio liturgico.
2: Liturgico. A quel punto il sacerdote, spaventato da ciò che era avvenuto, corre ad Orvieto, perché il Papa all'epoca, Urbano IV, risiedeva ad Orvieto, e lì davanti al Papa racconta ciò che è avvenuto, e il Papa incarica il vescovo di Orvieto, Giacomo Maltraga, di recarsi a Bolsena e verificare ciò che era avvenuto e di portare ad Orvieto le reliquie del miracolo. Il vescovo va a Bolsena e porta ad Orvieto l'ostia cambiata in carne e il corporale, che viene da allora conservato nella nostra cattedrale, una cattedrale che viene costruita successivamente. La prima pietra è stata posta dal Papa Nicolò IV nel 1290, ma che nel corporale la reliquia è il tesoro più prezioso che conserva. E il Papa, quindi, in seguito al miracolo eucaristico di Bolsena, istituisce l'anno successivo, siamo l'11 agosto del 1264, la festa del Corpus Domini per tutto il mondo cattolico, con la bolla Transiturus de Mundo, e tra l'altro incarica San Tommaso d'Aquino, che era qui ad Orvieto nel convento dei Domenicani, di stendere e comporre l'ufficiatura della festa del Corpus Domini. Tommaso porta a compimento questo compito che il Papa gli aveva assegnato, componendo quel capolavoro di fede, di teologia, che è non soltanto la messa, ma gli inni della festa del Corpus Domini, che ancora oggi in tutto il mondo fanno la colonna sonora, diciamo così, a questo momento di fede che è la celebrazione del Corpus Domini.
1: Possiamo dire quindi che il Papa ha riconosciuto in questo segno, ma anche probabilmente nella testimonianza di questo sacerdote, la fatica nel credere nell'Eucaristia e quindi la necessità di fissare una festa annuale, quasi a ricordare il valore e la verità dell'Eucaristia, che non sono solo parole, ma è veramente il corpo e il sangue di Cristo.
2: Certo, non ci dimentichiamo che siamo in un'epoca di eresie, proprio che riguardavano la presenza di Cristo nell'Eucarestia. Il Papa, che all'epoca, prima di diventare Papa, aveva già istituito per la diocesi di Liegi una festa simile, diciamo così, del Corpus Domini, che poi, proprio in seguito al miracolo eucaristico di Bolsena, estende a tutto il mondo, proprio per, ecco, dire all'uomo in ricerca, all'uomo di sempre, di allora ma anche di oggi, ecco, la reale presenza di Cristo nell'Eucaristia, che si fa cibo, pane del cammino, quindi pane per sostenere il cammino, la fede di tutti noi. Ecco.
1: Che cosa rappresenta oggi l'Eucaristia per noi credenti, a partire proprio dallo sguardo di Orvieto?
2: Ma l'Eucaristia è il momento centrale, è il pane che dà forza nel cammino. Tra l'altro diversi papi, fino ad arrivare a Paolo VI, Giovanni Paolo II, che visitarono nel 1964 Paolo VI, nel 1990 Giovanni Paolo II, la nostra Chiesa diocesana, affidano proprio ad Orvieto il compito di essere faro proprio di questo grande dono che è quello dell'Eucarestia, ecco, il pane che sostiene, il pane dei forti, ecco, no, è quello che ci rende una cosa sola con Cristo. Ricevete Cristo, diventate Cristo, dicono i padri della Chiesa, quindi è qualcosa senza la quale veramente non si può vivere, il cristiano non può realizzare la sua vocazione, che è quella di diventare, ecco, un altro Cristo che porta, ecco, luce, gioia, pace, la presenza del sesta del Signore, la vita del Vangelo.
1: Non vorrei ora anticiparla, ma credo che sotto il profilo architettonico il Duomo di Orvieto rappresenti questa preziosità e questa bellezza che è l'Eucaristia stessa.
2: Certo, il Duomo è stato definito il Giglio d'Oro delle cattedrali d'Italia per l'arte che lo contraddistingue, un'arte che però nasce proprio dalla fede, nasce come un inno all'Eucaristia. Non a caso la facciata del Duomo ha un grande rosone che potrebbe essere proprio questo sole eucaristico che si irraggia all'interno della cattedrale, ma anche all'esterno, per dire, ecco, che l'Eucaristia alimenta la vita del cristiano, la propria vita personale di fede, ma anche, ecco, la vita ecclesiale. Ecco, l'Eucaristia fa la Chiesa, come ci insegna il Concilio, quindi il Duomo dice nella sua interezza di storia, di arte, di fede, ecco, proprio questo messaggio ce lo ricorda costantemente.
1: Che cosa resta di questa festa oggi, dopo tanti secoli?
2: Dunque, la festa, diciamo che per noi orvietani dal 1338 fino ad oggi è rimasta quasi immutata, nel senso che è una grande manifestazione di fede che si evidenzia nella celebrazione dell'Eucaristia, nella grande solenne processione che accompagna qui ad Orvieto non soltanto il Santissimo Sacramento, ma anche il Sacro Corporale, che ogni anno viene portato in processione, proprio per dire il grande legame che c'è con questa reliquia e la festa che si celebra. Diciamo che è impreziosita dal corteo storico, che è un corteo medievale che ormai da proprio quest'anno festeggia 75 anni di vita, ecco, ricorda proprio quel periodo, quell'epoca, ma soprattutto la grandezza di Orvieto, visitata sede papale, città veramente posta sul monte, così la definisce Paolo VI, proprio come faro per il culto eucaristico.
1: Lei prima ha fatto cenno a San Tommaso d'Aquino, il quale ha composto tutto l'ufficio dedicato a questo grande mistero di verità e di bellezza che è l'Eucaristia. E noi avremo modo allora di ascoltare almeno un paio di brani, anche perché e per cogliere quella familiarità che quei brani stessi hanno per noi, perché magari non tutti ricordano o sanno che è proprio San Tommaso l'autore.
2: Certo, San Tommaso, ecco, tra i tanti inni che ha scritto, ecco appunto la sequenza che viene proclamata in tutte le liturgie proprio il giorno del Corpus Domini, il Laudation.
1: Allora io la interromperei un attimo per ascoltare il primo brano, che è proprio quello della sequenza che lei ha appena fatto cenno, scritta e composta proprio da San Tommaso d'Aquino. Questo ci aiuta a entrare anche nello spirito della festa del Corpus Domini.

0: l'altro brano, che appunto è un po' la colonna sonora che ci accompagna nella festa del Corpus Domini qui ad Orvieto, ma anche in altre parti del mondo, è proprio l'Adoro te devote. E questo inno con diverse strofe che Tommaso compone nel convento di San Domenico qui ad Orvieto, e che è veramente un inno che ci riporta a che cosa è l'Eucarestia. No, la vista, il tatto, il gusto in te si ingannano, dice Tommaso, solo con l'udito si crede fermamente. Credo tutto ciò che hai detto, questo verbo di verità. Ecco, no, la fede eucaristica, vedo il pane ma so che in quel pane non c'è più il pane, la sostanza del pane, ma c'è Cristo, il suo corpo, il suo sangue. Ecco, la grandezza di questo sacramento, ecco, che veramente ci porta il miracolo più prezioso, quello che avviene ogni giorno, in ogni celebrazione della messa. Quindi ogni nostra chiesa conserva questo grande miracolo che spesso viene sottovalutato, che è l'Eucarestia, che è il pane che diventa corpo del Signore, sangue del Signore, per farsi nostra vita, nostro sostegno.
1: Che rapporto c'è tra il miracolo eucaristico di Bolsena, Orvieto, e gli altri miracoli eucaristici anche presenti in Italia?
0: Beh, diciamo che tutti i miracoli eucaristici, soprattutto avvenuti la gran parte in quel periodo, ecco, dicono la verità che la fede professa, che la Chiesa professa da sempre, cioè che nell'Eucaristia il mistero della transustanziazione, cioè il cambiamento sostanziale della materia, del pane e del vino nel corpo e nel sangue del Signore. Quindi tutti i miracoli eucaristici dicono, ecco, la verità di questa affermazione di fede, che si fa fatica a comprendere perché con gli occhi non si vede, ma si percepisce però col cuore, quando il cuore è disponibile, aperto.
1: Eppure questi sono segni tangibili di certo. Quanto Dio è presente veramente, realmente nell'Eucaristia. E sono quasi certo. Un appello rinnovato che ci viene rivolto, ecco. Come un tempo nel Medioevo, credo che ancora oggi sia alquanto importante valorizzare e sensibilizzare i fedeli proprio a questa verità, che in fondo è una presenza, è una compagnia, è quella forza del cammino che ci aiuta ad avanzare. Io, Don Stefano, la ringrazio di questa prima presentazione e tra qualche istante ascolteremo il brano da lei appena segnalato, per poi dare la parola a Don Danilo Innocenzi, il presidente del capitolo dei canonici, e con lui cercare di riflettere, di confrontarci sulla vita pastorale del Duomo e di quello che offre proprio per i pellegrini. Quindi grazie di cuore, Don Stefano, intanto a lei.
0: Grazie a lei e buona giornata.
1: Grazie, e adesso ascoltiamo il brano.

0: Don Danilo, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a voi.
0: Don Danilo, con Don Stefano abbiamo cercato di riflettere sul mistero e sul miracolo di Bolsena, di Orvieto, il miracolo dell'Eucaristia. E il Duomo si rappresenta quello scrigno che custodisce una memoria, oltre che una reliquia, e che ci interpella continuamente. E i pellegrini che giungono ad Orvieto vengono per ravvivare la loro consapevolezza nei riguardi dell'Eucaristia. Quale proposta pastorale c'è nel Duomo di Orvieto a favore dei tanti pellegrini? Vorrei solo ricordare che il Duomo di Orvieto lo si vede lungo l'autostrada e c'è proprio l'uscita dell'autostrada dedicata a Orvieto e con la scala mobile si può anche salire lasciando il pullman nei parcheggi sotto. E questo già è un segno. Come diceva prima Don Stefano, richiamando Paolo VI, è un duomo posto sul monte perché interpelli quanti passano vicino e l'autostrada è una via importante sotto questo profilo.
1: Sì, e se mi posso permettere, già dall'autostrada si nota la grande sproporzione, no, che c'è tra la cattedrale stessa e le abitazioni circostanti della città stessa di Orvieto, la Rupe, cioè la città alta e piccola tutto sommato, no? Colpisce questa dimensione del Duomo, enorme rispetto a ciò che lo circonda, quasi ad indicare a tutti i viandanti, i pellegrini, ecco, in qualsiasi mezzo essi siano o si trovino, la sproporzione che c'è tra il nostro amore e l'amore di Dio. Senza l'amore di Dio i nostri amori sarebbero piccoli, insignificanti, e questa città posta sul monte ci ricorda l'importanza della Gerusalemme celeste che noi viviamo, celebriamo e raffiguriamo in maniera concreta, non ideale, attraverso la mensa del sacrificio eucaristico. Quindi la pastorale che il Duomo propone è la pastorale di ogni cattedrale. La cattedrale innanzitutto è il primo santuario di ogni chiesa diocesana e ci ricorda che la chiesa diocesana, qualsiasi essa sia, è frammento eucaristico, no, della chiesa universale, contiene, rappresenta in germe tutta la chiesa cattolica e quindi innanzitutto è una pastorale allineata, no, con diciamo così, quello che la chiesa cattolica sta vivendo, che propone. Noi abbiamo vissuto in maniera intensa sia, ecco, il ritorno alla casa del padre di Papa Francesco, di venerata memoria, che anche l'attesa del conclave, l'elezione di Papa Leone, tutta la città, tutti i pellegrini si sono riversati in cattedrale per pregare in comunione con tutta la Chiesa e col mondo intero. Quindi vive dei momenti di cui è scandito innanzitutto il calendario liturgico e anche, diciamo così, il calendario della Chiesa universale in genere. Poi nello specifico, ecco, la nostra cattedrale vive e fa vivere, no, anche a chi viene da fuori, non solo, no, sono fedeli della diocesi, questa missione eucaristica tipica della nostra diocesi, quella cioè di ricordare a tutti la centralità del culto eucaristico. Quindi chi viene in cattedrale trova innanzitutto la Santa Messa celebrata nel primo mattino alle 9 e poi dopo a seguire tutta la mattinata, ogni giorno, l'adorazione eucaristica che poi viene riproposta nel pomeriggio, proprio nella cappella del Santissimo Sacramento che custodisce dentro al tabernacolo dell'Orcagna, ecco, il sacro corporale e le cosiddette reliquie minori sottostanti. Il Duomo spesso è stato visto come un grande museo, ma la missione del Duomo, come di ogni cattedrale, non è quella di essere un museo, fosse anche bello, per carità, come il nostro, ce lo diciamo, ma è quello di essere appunto una chiesa viva, una basilica che fa pregare dove si prega, dove ci si concentra sul mistero dell'Eucaristia. Chi entra nella cappella del Santissimo Sacramento fa semplicemente una cosa, prega, sosta in contemplazione di fronte all'Eucaristia. Contemporaneamente a questa adorazione, a tutte le celebrazioni, in questo anno giubilare, facendo tesoro anche della bolla di indizione del giubileo, della speranza, spes non confundit, abbiamo implementato il servizio delle confessioni, perché vorrei ricordare, se mi posso permettere, che la Cattedrale d'Orvieto è una chiesa giubilare, la prima delle tre che abbiamo in diocesi, la Basilica di Santa Cristina, a Bolsena, quella del miracolo eucaristico, e anche il santuario dell'amore misericordioso di Colle Valenza, che vive il carisma della Beata Madre Speranza di Gesù. E quindi abbiamo i confessori sia la mattina che al pomeriggio. E poi c'è un altro momento molto importante, dedicato a tutti i pellegrini, ad intra e ad estra, diciamo così, che è l'aver ridato al culto un'altra zona molto bella del Duomo, che è la cappella della Madonna di San Brizio, chiamata anche la Cappella del Signorelli, perché è stata affrescata dal Beato Angelico e soprattutto da Luca Signorelli all'inizio del XVI secolo. Questa cappella, che è visitata da tanti turisti, noi canonici abbiamo voluto che fosse sottolineata per questa cappella, ecco, la nascita, l'origine spirituale, cioè il culto mariano. Maria è donna eucaristica, perché è stato il primo tabernacolo della storia. E allora noi ogni sabato mattina alle 9, o anche in altre occasioni, celebriamo l'Eucaristia a favore di tutta la diocesi e del mondo intero, proprio ai piedi della Madonna della Stella. Un'altra cosa che mi piace sottolineare è che fino all'anno giubilare la reliquia del Sacro Corporale era visibile nei tempi forti dell'anno liturgico, quindi la Pasqua, il Natale, la festività, la solennità dell'Assunta, che è la patrona d'Orvieto e della diocesi. Quest'anno, facendo tesoro appunto di quest'anno santo, abbiamo deciso di esporre straordinariamente questa reliquia in maniera solenne tutti i venerdì di Quaresima, tutti i sabati dell'anno, perché il giubileo alla fine è uno Shabbat a 360 gradi, no? E quindi noi con questa esposizione straordinaria il sabato sera vogliamo aiutare tutti a entrare nel mistero della domenica. Dicevano i martiri d'Abitene: «Sine Domenico non possumus vivere», non possiamo vivere senza la domenica, senza il giorno del Signore. E ogni sabato portiamo in processione il Santissimo Sacramento all'interno e a volte anche all'esterno della cattedrale. Come diceva prima lei con Don Stefano, a Orvieto è sempre il Corpus Domini, ecco.
0: Ecco, importante allora per i nostri radioascoltatori, tutti i sabati in questo anno giubilare è possibile dunque poter vedere il sacro telo e nello
1: Alle
0: stesso.
1: 18.30 c'è l'esposizione straordinaria del Sacro Lino, del Corporale, ripeto alle 18.30 nella Cappella del Santissimo Sacramento, quindi guardando l'altare maggiore sulla sinistra, e poi ci sono la recita solenne dei Vespri, l'esposizione del Santissimo Sacramento, che poi viene portato in processione appunto all'interno del Duomo e a volte anche
0: A che
1: all'esterno.
0: ora è la processione?
1: Alle 18.30, appena dopo l'esposizione del Corporale e i Vespri, quindi intorno alle 19.
0: Perfetto, che così anche i nostri radioascoltatori hanno modo di fare. Io credo che il cuore, proprio la centralità della vostra pastorale sia una pastorale eucaristica, e se è eucaristica vuol dire che è collegata anche a tutto il tema della riconciliazione. E
1: Assolutamente. Esattamente.
0: solo per dare un'indicazione ai nostri radioascoltatori, c'è un sito dove uno può andare ad attingere le informazioni, gli orari e tutto.
1: Sì, allora guardi, c'è il sito dell'Opera del Duomo, che è la fabbriceria della cattedrale, che è, diciamo, il braccio operativo, no? Che custodisce il Duomo in quanto tale, ma c'è anche il nostro sito diocesano, www.diocesiorvietototi.it. Lì ci sono tutte le indicazioni e anche tutte le precisazioni legate alle particolarità dei tempi forti dell'anno liturgico. Ecco, vorrei anche precisare, se posso,
0: Certo,
1: che
0: certo.
1: quasi tutti i giorni abbiamo la possibilità delle celebrazioni per i gruppi di pellegrini che vanno o tornano da Roma. In media abbiamo 7-8 celebrazioni, quasi tutti ci chiedono di poter celebrare nella cappella del Sacro Corporale, la Cappella del Santissimo Sacramento. Quindi fuori dall'orario dell'adorazione, nella tarda mattinata e anche nel tardo pomeriggio, si può celebrare liberamente, con le richieste fatte attraverso i siti che ho detto, ecco, nella Cappella del Corporale.
0: Ecco, giusto per ricordarlo, lo diciamo anche prima che ci troviamo lungo l'autostrada ed è proprio lungo l'autostrada che porta a Roma o che ci riporta verso casa, verso il nord, è possibile compiere questa sosta. E mi è piaciuta particolarmente l'espressione che lei ha utilizzato prima, all'inizio, questa sproporzione tra le case e il Duomo in questo piccolo monte che ricorda un po' e rimanda alla sproporzione tra noi e Dio. E chissà che questa interpretazione così spirituale e simbolica non ci interpelli ancor di più, passando in auto o in treno, volgendo lo sguardo verso il Duomo.
1: Noi ce l'auguriamo per tutti, che tutti possano vivere, venendo dormito, quello che viviamo noi, la sensazione vera e propria che tutto è dono e tutto è grazia. Noi abbiamo avuto questo miracolo e questa cattedrale, questa festa, non per nostro merito, perché siamo piccoli, siamo poveri, siamo pochi, eppure c'è tutto in questo piccolo fazzoletto di terra, come nella chiesa in Geni, dove c'è Cristo c'è la chiesa e viceversa, è la cosa più bella. Ecco.
0: Io la ringrazio di cuore, Don Danilo, così come ringrazio ancora Don Stefano che l'ha preceduta, e non mi resta che chiedervi una cortesia, proprio nel giorno del Corpus Domini, ricordarvi anche dei radioascoltatori di Radio Vaticana.
1: Grazie, buon proseguimento e buona festa a tutti, veramente. Pregate tanto per noi e noi faremo lo stesso per voi.
0: Grazie infinite, auguri, grazie.
1: Grazie a lei, grazie a voi, tanti auguri.
2: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

0: gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al consueto spazio musicale festivo. È in studio con noi Luigi Cioffi. Allora Luigi, che cosa ci dobbiamo aspettare dalla puntata di oggi?
1: Caro Marco, un carissimo saluto a te e naturalmente a tutti i nostri affezionati radioascoltatori. Mi chiedevi di che cosa oggi intendiamo parlare. Ciò che oggi e nelle prossime settimane ho intenzione di proporvi è un affascinante viaggio attraverso tutte quelle composizioni per grande organico ispirate al suggestivo tema della notte. L'immagine della notte ricorre frequentemente con grande varietà di motivi e sfumature, non solo nella produzione musicale, ma anche in quella letteraria, pittorica, dal 700 al 900. Come spiegare così tanto interesse per questo tema? L'idea che vede meglio la verità delle cose chi non ne vede la forma è in un certo senso antica ed è determinante per la fortuna della forma musicale del notturno. La notte è il momento preferenziale in cui l'uomo si immerge nel mistero per entrare in confidenza con le zone d'ombra della sua psiche, ma è anche il momento preferenziale del sonno in cui l'uomo sospende la coscienza di sé e attraverso il sogno libera i pensieri dell'inconscio, rendendo possibile la rappresentazione di quelle realtà diversamente inspiegabili. La tradizione fa confluire nella letteratura e nella poesia una visione della notte quale regno dell'abbandono al respiro cosmico, momento di quiete, momento di pace, in cui elementi naturali, immersi nel silenzio e nell'oscurità, propagano tranquillità nell'animo di ogni individuo. Nel Canto notturno del viandante, Goethe scriveva: «Su tutte le vette è pace, in tutte le cime pena un respiro». Già Torquato Tasso si era mosso in questa direzione quando nella Gerusalemme liberata aveva scritto: «Era la notte, allor calto riposo, an l'onde i venti, e parea muto il mondo». Versi che trasmettono quasi un'idea di smarrimento, di sospensione della vita. Non meno efficaci i versi di Vincenzo Monti, che nei Pensieri d'amore del 1783 scriveva: «Alta è la notte ed in profonda calma dorme il mondo sepolto, e in un con essa parla procella del mio corso pita». Come non citare poi l'immenso Giacomo Leopardi quando nella sera del dì di festa scriveva: «Dolce e chiara è la notte senza vento, e quieta sovra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna, e di lontan rivela serena ogni montagna». Potremmo continuare ancora a lungo in questa splendida rassegna di immagini poetiche che la letteratura italiana ci ha regalato. Ma come voi ben sapete, la nostra attenzione deve volgersi alla musica, in particolare a quei compositori che proprio dal tema della notte hanno tratto ispirazione. E direi di iniziare la nostra rassegna di ascolti partendo proprio da Antonio Vivaldi. Nel XVIII secolo la musica definita programma non era molto diffusa in Italia. I compositori italiani infatti prediligevano forme pure, prive cioè di significati o immagini extramusicali, mostrando una sostanziale indifferenza per la musica descrittiva. Vivaldi invece costituisce un'eccezione. Oltre alle quattro stagioni, in cui la componente narrativa è espressa nei sonetti che le accompagnano, nel concerto in Sol minore RV 439 per flauto traverso, archi e basso continuo, che oggi intendo proporvi, intitolato appunto La notte, lavoro del 1728, è presente un chiaro percorso narrativo musicale, l'esperienza notturna per l'appunto, che è parzialmente specificato anche nei sottotitoli aggiunti da Vivaldi in alcuni movimenti. Il secondo e il penultimo tempo del concerto sono infatti intitolati rispettivamente Fantasmi e Il sonno. Con la sua musica Vivaldi sembra voler sottolineare della notte gli aspetti più angosciosi e inquietanti. Lo si avverte fin dalle note iniziali del primo movimento largo, un ritmo puntato seguito da una scaletta ascendente che crea proprio un'atmosfera di misteriosa inquietudine. Ascoltiamo allora di Antonio Vivaldi il concerto RV 439 La notte, nella esecuzione dei solisti dell'Orchestra Filarmonica della Scala diretti da Riccardo Muti, al flauto Bruno Cavallo.

Nella esecuzione dei solisti dell'Orchestra Filarmonica della Scala, diretti da Riccardo Muti con al flauto Bruno Cavallo, abbiamo ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto RV-439 intitolato La Notte. E proseguiamo in questa nostra rassegna di ascolti musicali dedicati alla notte passando a Wolfgang Amadeus Mozart e alla sua piccola serenata notturna K525, composta dall'autore nell'estate del 1787. I divertimenti, le cassazioni, le serenate, i pezzi che prendono nome di musiche notturne sono legati al gusto settecentesco di far musica insieme. In questa serenata notturna di Mozart si avverte la presenza di uno stile cameristico di solida fattura, di illuministica intelligenza, anche se si è ancora lontani dal grande Mozart, caratterizzato da una inesauribile capacità creativa e da una profonda e personale forza espressiva. Il dato rilevante di queste serenate, di questi divertimenti mozartiani, è la limpidezza e la trasparenza quartettistica del suono, l'omogeneità, la fusione degli impasti strumentali, un discorso musicale che potremmo definire accessibile a tutti, senza quei risvolti drammatici, tragici talora, e quei tormenti spirituali che pure sono presenti nell'arte mozartiana. Ascoltiamo allora di Wolfgang Amadeus Mozart la famosissima Eine kleine Nachtmusik K525, ovvero piccola serenata notturna, nella esecuzione della Academy of St. Martin in the Fields diretta da Neville Marriner.

Nella esecuzione dell'Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Marriner, abbiamo ascoltato di Wolfgang Amadeus Mozart la piccola serenata notturna Eine kleine Nachtmusik K525. E passiamo ora ai Trois Nocturnes di Claude Debussy, presentati la prima volta a Parigi il 27 ottobre del 1901. Sui Nocturnes sarà proprio Debussy a scrivere un testo di presentazione molto significativo. Ecco che cosa ci racconta Debussy. Il titolo Nocturne vuole assumere qui un significato più generale, soprattutto più decorativo. Non si tratta della forma abituale del notturno, ma di tutto ciò che la parola contiene di impressioni e di luci particolari. Nuage, che ricordo è il primo pannello di questi tre poemi, è l'aspetto immutabile del cielo, con la lenta e malinconica processione delle nuvole, che termina in una grigia agonia dolcemente tinta di bianco. Fête è il movimento, il ritmo danzante dell'atmosfera con bagliori di luce improvvisa, e anche l'episodio di un corteo che passa attraverso la festa e vi si confonde. Ma il fondo rimane ostinato, ed è sempre la festa con la sua mescolanza di musica, di polvere luminosa, che partecipa a un ritmo totale. Sirène, infine, è il mare e il suo ritmo innumerevole. Poi, tra le onde argentate di luna, si ode, ride e passa il canto misterioso delle sirene. Ecco quanto scriveva Claude Debussy a proposito appunto dei suoi tre notturni. All'ascoltatore non viene dunque proposto né un programma né un riferimento formale noto. Si suggerisce una dimensione senza luogo e senza tempo, in una luce incerta, un po' come quella del crepuscolo. In Nuage abbiamo proprio sonorità grigie e vuote, evocate dal suono dei clarinetti e dei fagotti. In Fête, invece, in un ritmo incalzante, in un discorso frammentato, si collegano elementi tematici diversi, suggerendo uno spazio musicale segnato da continui mutamenti di direzione. E infine, appunto, Sirène, forse il brano più significativo di queste tre composizioni. In Sirène ciò che colpisce è la presenza di questo coro femminile che evoca senza testo la seduzione del canto delle sirene, la seduzione stessa del mare. E allora ascoltiamoci questi tre meravigliosi lavori, i Trois Nocturnes di Claude Debussy, nella splendida esecuzione della Cleveland Orchestra Chorus diretta da Pierre Boulez.

0: Nella esecuzione della Cleveland Orchestra Chorus, diretta da Pierre Boulez, abbiamo ascoltato di Claude Debussy i Trois Nocturnes, Nuages, Fêtes, Sirènes. E con questo ascolto si conclude per oggi questo percorso che abbiamo voluto dedicare al tema della notte. Il tempo a nostra disposizione anche per oggi è terminato. Dalla redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana, Luigi Cioffi invia a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Domenica 7 giugno i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Oltre 1 milione di persone alla messa del Papa a Madrid. Nessuno può inginocchiarsi davanti al Signore e disprezzare il fratello, ha detto Leone. Nel pomeriggio l'incontro privato con gli agostiniani, poi l'evento con il mondo della cultura e dello sport. Ieri alla veglia di preghiera il Santo Padre ha ribadito: Cristo ci rende liberi. Sono le 2, bentrovati da Andrea De Angelis. Storica processione a Plaza de Cibeles nella solennità del Corpus Domini. Leone XIV guida il secolare rito eucaristico nel Tempio dei Trionfi Sportivi di Madrid. Nell'omelia della Santa Messa una consegna per la Spagna: la religiosità non sia un museo da visitare, ma una scuola di fede che ci porti fuori dall'egoismo cieco e dall'indifferenza. Il Cristo che passa per le strade nell'ostensorio, aggiunge, lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Cecilia Seppia.
2: In Plaza de Cibeles, famosa per essere il palcoscenico delle grandi manifestazioni sportive, casa dei trionfi del Real Madrid, punto di arrivo di gare podistiche e ciclistiche, è invece Cristo l'unico vero protagonista. E ai cori dei tifosi al chiasso da stadio, ai carri colorati, alle bandiere sventolanti, nella solennità del Corpus Domini fanno da contraltare il silenzio e la devozione, lo stupore e la preghiera di 1.200.000 pellegrini, stretti attorno a Leone XIV che qui presiede la Santa Messa nel secondo giorno del viaggio apostolico in Spagna e al termine la solenne processione eucaristica. Questa non è una delle tante feste del calendario liturgico, ma un ritornare alle radici della fede, dice il Papa. Niente di tutto ciò può essere considerato come una manifestazione esteriore o una sopravvivenza folcloristica.
3: Non si tratta unicamente di sacar la custodia, sino di dejarnos sacar nosotros mismos dell'egoismo.
2: Non si tratta solo di portare fuori un ostensorio, quanto di lasciarci noi stessi portare fuori dall'egoismo, dall'indifferenza, da una fede comoda e privata, per rispondere al suo invito alla conversione, accogliendo la sua presenza che ci cambia e ci rende costruttori di un mondo nuovo.
3: Portanto, e a chi una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar.
2: Ecco pertanto una consegna per la Spagna di oggi e di domani. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi. Una scuola che ci insegna a inginocchiarci davanti a Dio e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi davanti al Signore e disprezzare il fratello. L'invito conclusivo del Pontefice alla Chiesa di Madrid è ad essere protagonista della storia e segno di speranza verso tutti.
1: Lo avete sentito nei titoli, è Cristo che ci rende liberi, ha detto ieri il Papa alla veglia di preghiera con oltre 500.000 di giovani. Ascoltiamo un passaggio.
4: Come è l'anima del corpo, così nel mondo sono i cristiani. Ecco il nostro modo di vivere. I discepoli di Gesù sono sempre contemporanei, ma mai prigionieri nel tempo che passa. In Cristo siamo liberi.
1: Prossima diretta di Radio Vaticana oggi alle 17.30 per l'incontro del Papa con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Voltiamo pagina: di almeno 3 morti il bilancio dei nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, lo riferisce l'agenzia stampa nazionale di Beirut. Diverse sparatorie si sono registrate oggi in varie località del centro di Israele, dove una persona è stata uccisa e almeno altre 5 sono rimaste ferite. La polizia israeliana parla di terrorismo. Il presidente ucraino Zelensky incontrerà nel pomeriggio a Londra il suo omologo francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro britannico Starmer. E ora l'Italia: l'affluenza alle urne per i ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali è stata a mezzogiorno del 13%, con un calo di quasi 2 punti percentuali rispetto al primo turno. Un'ultima notizia da Roma: ignoti hanno danneggiato e rubato la lapide della tomba dei Gigi Proietti presso il cimitero monumentale del Verano della capitale italiana. Ama ha immediatamente denunciato l'accaduto alle autorità competenti. È tutto, un buon proseguimento di ascolto.
5: Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
6: Literas enciclicas magnifica humanitas Leo quartus decimus ipse ostendit, potsquam aliteris rerum novarum editis centum triginta quinque transierunt ani, cum per as ecclesiae doctrina socialis preberetur intelligentiae artificialis tempore. Arcegondulfi ex auctoritatibus querit sumus pontifex ut subveniant atque operandent at gasam reficiendam ubi cives valde passiuntur. Ex sunt eius verba ad diurnarius. Salutem plurimam omnibus vobis nuncius latinos auscortantibus ex corde dicit Xaverius Sartre. Die lune primas litteras enciclicas ostendit ipse sumus pontifex, quod numquam antea factum est. Iuxta eum internationales theologi aderant atque arte technologie periti, inter quos anthropic, unt aiunt conditor annumeratur. Hoc documentum, quod per quinque capita evolvitur, ex ac presumptione exorditur, technologiam ulius esse partis. Qua propter ex bono edificemus opportet atque humani maneamus. Refert Silvia Guidi.
7: Quedam ampla crebraque tractantur, eaque ex sociali ecclesiae doctrina oriuntur, sed de technologia potissimum, intelligentia artificiali nominatim disseritur. Ex quo pontifex, ad eandem modice vigilanterque est accedendum. Officii conscientia preoculis cuiusque gradus est abenda. Eque ac politica iuridicaque actio libera vigilantia institutio utensium. Intelligentia artificialis abducenda est ab armis rebusque economicis inspicientibusque. Transhumanismum ac posthumanismum qui dicuntur, quoque improbat Leo quartus decimus, autumans limitem non esse humanum quidam delendum, at aliquid ad hominem attinentem. Ex intelligentia artificiali, due extant rationes progressus efficendi, quae hominibus ac populis inserviunt, aut indominatum inclinant. Aliis verbis aut in Babelem, aut in Jerusalem vertunt. Adicit quoque pontifex, ut a nobis servitutibus vel a dominandi studio caveatur. Ortatur tandem ipse ad amoris cultum adipiscendum.
6: Arce condulfi ante quam discederet die martis vesperi, Leo Papa de intelligentia artificiali es locutus. Diurnaris percuntantibus dixit bella audie hoc instrumento geri, dum humane vite negreguntur, ut in Gaza et Libano usu venit. Alexander de Carolis refert.
8: De Gaze subsidiorum classicula sententiam rogatus, quam Israeliticus exercitus repressit, pontifex dixit humana iura esse servanda, ac Gaze populum iuvandum. Fedus est revocandum, per dialogum negotia sunt expedienda, prodolor subsidia aduc in Gazam non perveniunt, inquit Leo quartus decimus, qui omnes auctoritates ortatur ut Gaze gentibus occurrant, quae mal la patiuntur et ee item potius operam dent ad edificia locaque inibi restituenda. Suas postridie litteras enciclicas editas autumavit sumus pontifex bella per intelligentiam artificialem geri solere, ut fit in Libano aliisque terrarum orbis partibus nedicamus de totum minibus qui ac de causa intereunt.
6: In generale audientia die Mercuri in Petriano foru alteram catechesim agens de constitutione conciliari sacrosanctum concilium, Leo quartus decimus planum facit, quae manmodum cultus incarnatus, sit in formis cuiusque etatis movens evangelizationis opus. Odie ecvis est renovanda, liturgicas norma servando, neque fideles sunt perturbandi addendo, vel quedam mutando, novata ne indiscrimen adducant ecclesialem communionem, sed eandem confirment. Ec actenus, proxima hebdomada, nova narrabuntur. Valete.
9: Bentrovati amici all'ascolto, Luigi Picardi al microfono. Ascolteremo ora, allo scopo di accompagnare anche dal punto di vista musicale il viaggio del Santo Padre in Spagna, di Isaac Albéniz da Iberia, El Albaicín, El Polo, Lavapiés, Malaga, nella interpretazione di Alicia Della Rocha al pianoforte.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Buona domenica e ben ritrovati a tutti sulle onde della Radio Vaticana e online su Vatican News per un nuovo appuntamento con la trasmissione Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e come sempre vi accompagnerò in questo spazio dedicato alla fede, alla speranza e alla vita vissuta alla luce del Vangelo. Oggi celebriamo il Corpus Domini, una delle feste più belle e profonde dell'anno liturgico. È la festa di un Dio che non resta lontano ma sceglie di farsi pane. Un dono che si lascia spezzare e condividere, che entra nelle nostre fragilità e anche nelle nostre fatiche quotidiane per ricordarci che nessuno è solo. L'Eucaristia è il segno concreto di una presenza che accompagna il cammino dell'uomo e che continua a dire al mondo: io sono con voi. Eppure, mentre celebriamo questo mistero d'amore, il nostro sguardo non può ignorare ciò che accade attorno a noi. In questi giorni le bombe continuano a cadere, i droni continuano a uccidere e intere popolazioni vivono nella paura e nell'incertezza. Per questo il primo momento della nostra puntata sarà dedicato a un rosario per i popoli feriti dai conflitti. Il Centro Volontario della Sofferenza prega per la pace, perché quando la violenza sembra avere l'ultima parola, la preghiera diventa un gesto concreto di solidarietà, di vicinanza e di speranza. Pregare non significa chiudere gli occhi davanti alla realtà, ma aprire il cuore affinché Dio trasformi i nostri cuori e quelli dei potenti della terra. Il secondo tema della nostra puntata si collega naturalmente alla festa che oggi celebriamo, quindi parleremo infatti del ministro dello straordinario dell'Eucaristia, una figura chiamata a custodire un servizio prezioso nella Chiesa. Un ministero che non si possiede ma si serve, che non conferisce privilegi ma responsabilità, che chiede umiltà, disponibilità e libertà interiore. Perché l'Eucaristia è sempre un dono ricevuto e mai una proprietà da amministrare. Come sempre ci faremo accompagnare dalla sensibilità e dalla professionalità dei nostri due speakers, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, e durante la puntata ascolteremo anche due canzoni che dialogano con gli argomenti di oggi. La prima sarà Madre accanto a te, preghiera di Monsignor Luigi Novarese dedicata a Maria e particolarmente adatta ad accompagnare il rosario, di cui proporremo cinque misteri di riflessione. La seconda sarà La nostra Eucaristia, una canzone che richiama proprio il mistero del pane condiviso e della presenza viva di Cristo nel giorno del Corpus Domini. E come in ogni puntata abbiamo iniziato il nostro incontro ascoltando Per sempre con noi, il canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Allora vi chiediamo di restare con noi, lasciamo da parte qualche momento il rumore delle notizie e delle preoccupazioni quotidiane e proviamo ad ascoltare con il cuore, perché la pace, come l'Eucaristia, nasce sempre da un incontro. E forse oggi, attraverso una preghiera, una testimonianza o una semplice parola, il Signore vuole incontrare proprio ciascuno di noi. Un rosario per i popoli feriti dai conflitti. Il Centro Volontario della Sofferenza prega per la pace. Nel tempo dei conflitti la preghiera diventa un gesto concreto di speranza e di solidarietà tra i popoli. Ecco le parole di Papa Leone, pronunciate nell'Angelus del 22 febbraio 2026, in occasione del triste anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina. Ecco queste parole che risuonano nel nostro cuore.
1: Cari fratelli e sorelle, sono passati ormai 4 anni dall'inizio della guerra contro l'Ucraina. Il mio cuore va ancora alla drammatica situazione che sta sotto gli occhi di tutti. Quante vittime, quante vite e famiglie spezzate, quanta distruzione, quante sofferenze indicibili. Davvero, ogni guerra è una ferita inferta all'intera famiglia umana. Lascia dietro di sé morte, devastazione e una scia di dolore che segna generazioni. La pace non può essere rimandata. È un'esigenza urgente che deve trovare spazio nei cuori e tradursi in decisioni responsabili. Per questo rinnovo con forza il mio appello. Tacciano le armi, cessino i bombardamenti, si giunga senza indugio a un cessate il fuoco e si rafforzi il dialogo per aprire la strada alla pace. Invito tutti a unirsi nella preghiera per il martoriato popolo ucraino e per tutti coloro che soffrono a causa di questa guerra e di ogni conflitto nel mondo, perché possa risplendere sui nostri giorni il dono tanto atteso della pace.
0: Da parte di tutti noi CVSini, la risposta è la preghiera.
2: Primo mistero, ognuno strumento di pace, la preghiera di San Francesco. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove è odio, fa che io porti amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dire, Signore, fa di me uno strumento, implica un atto di profonda umiltà. Non si chiede di essere i protagonisti o i registi della storia, ma canali. Come un pennello nelle mani di un pittore o un flauto per un musicista, chi prega accetta di mettere la propria volontà al servizio di un bene superiore, la pace. Non è una richiesta di tranquillità passiva, ma un manifesto d'azione. Essere strumenti di pace significa sporcarsi le mani dove c'è il fango del conflitto, portando non una soluzione magica, ma la propria presenza trasformatrice.
3: Secondo mistero, mai più la guerra. La preghiera di Giovanni Paolo II, 16 gennaio 1991. Il cuore di tutti noi è colmo di dolore per le guerre in corso. Come uomini e come cristiani, non dobbiamo abituarci all'idea che tutto ciò sia ineluttabile e al nostro animo non deve essere permesso di cedere alla tentazione dell'indifferenza e della rassegnazione fatalistica, quasi che gli uomini non possano non essere coinvolti nella spirale della guerra. Come credenti nel Dio di misericordia e nel suo Figlio Gesù morto e risorto per la salvezza di tutti, non possiamo perdere la speranza che la grande sofferenza che sta colpendo così vaste porzioni dell'umanità abbia quanto prima a terminare. Per raggiungere questo fine, abbiamo a nostra disposizione in primo luogo la preghiera, strumento umile, ma se nutrito di fede sincera e intensa, più forte di ogni arma e di ogni calcolo umano. Affidiamo a Dio il nostro profondo dolore, insieme con la nostra speranza più viva.
2: Terzo mistero. Ascolta il grido degli afflitti. La preghiera di Papa Benedetto XVI, 8 settembre 2013. Dio di tutti i tempi, porto al tuo cospetto le gioie, le speranze e le aspirazioni, le prove, la sofferenza e il dolore di tutto il tuo popolo in ogni parte del mondo. Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ascolta il grido degli afflitti, di chi ha paura, di chi è privo di speranza. Manda la tua pace in Terra Santa, nel Medio Oriente, in tutta la famiglia umana. Muovi i cuori di quanti invocano il tuo nome, perché percorrano umilmente il cammino della giustizia e della compassione.
3: Quarto mistero. La pace è possibile. La preghiera di Papa Paolo VI, 1 gennaio 1968. Noi vorremmo scongiurare la tremenda sciagura d'una guerra che cresce, d'una guerra senza fine. Noi osiamo esortare le potenze implicate nel conflitto a tentare ogni atto che possa portare alla soluzione onorevole della dolorosa vertenza. La stessa esortazione rivolgiamo alle istituzioni internazionali che ne abbiano la possibilità. E noi scongiuriamo, oggi ancora, le parti in conflitto a porre tregua sincera e durevole alla lotta, tanto grave e spietata. Non è forse da tutti desiderabile e non è forse praticamente possibile che le ali trattative restituiscano la concordia, garantendo loro indipendenza e libertà? Questo aspetto della pace, cioè la difficoltà a raggiungerla e a mantenerla, è quello che principalmente ci muove a parlarne e che ci obbliga a dichiarare, anche contro ogni apparenza, la pace possibile, sempre. La pace doverosa, sempre. Sì, è possibile perché Cristo è venuto al mondo ed ha proclamato l'universale fratellanza ed ha insegnato l'amore.
2: Quinto mistero. Nel mondo, la tua pace. La preghiera di Giovanni XXIII, 13 aprile 1963. Principe della pace, Gesù risorto, guarda benigno all'umanità intera. Essa, da te solo, aspetta l'aiuto e il conforto alle sue ferite. Come nei giorni del tuo passaggio terreno, tu sempre prediligi i piccoli, gli umili, i doloranti. Sempre vai a cercare i peccatori. Fa che tutti ti invochino e ti trovino per avere in te la via, la verità, la vita. Conservaci la tua pace, o agnello immolato per la nostra salvezza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Allontana dal cuore degli uomini ciò che può mettere in pericolo la pace e confermali nella verità, nella giustizia, nell'amore dei fratelli. Illumina i reggitori dei popoli affinché accanto alle giuste sollecitudini per il benessere dei loro fratelli garantiscano e difendano il grande tesoro della pace. Accendi le volontà di tutti a superare le barriere che dividono, a rinsaldare i vincoli della mutua carità, a essere pronti a comprendere, a compatire, a perdonare, affinché nel tuo nome le genti si uniscano e trionfi nei cuori, nelle famiglie, nel mondo, la pace, la tua pace.
0: Preghiamo. Signore, creatore del mondo e della vita, volgi il tuo sguardo su di noi in questo tempo di incertezza. Ti preghiamo per l'umanità intera, affinché riscopra il valore della fratellanza. Sostieni chi soffre a causa della violenza e dell'ingiustizia. Illumina la mente di chi detiene il potere, affinché scelga la via del dialogo e non quella del conflitto. Dona a ciascuno di noi il coraggio di essere artigiano di pace nelle piccole azioni di ogni giorno. Sostituisci l'odio con l'amore, la vendetta con il perdono e il rumore delle armi con il silenzio della comprensione. Che la pace non sia solo un'assenza di guerra, ma una presenza viva di giustizia e speranza nei cuori di tutti. Amen.

0: Il ministero straordinario dell'Eucaristia è un servizio temporaneo che chiede umiltà e libertà interiore, evitando ogni forma di appropriazione e custodendo il senso autentico del dono.
1: Nella vita della Chiesa esistono servizi preziosi che, pur non appartenendo al ministero ordinato, partecipano in modo significativo alla missione evangelizzatrice e sacramentale del popolo di Dio. Tra questi vi è il ministero straordinario per la distribuzione dell'Eucaristia, affidato a fedeli laici che si distinguono per fede viva, vita coerente ed impegno nella comunità. È importante tuttavia comprendere bene la natura di questo incarico. Esso non è un diritto acquisito né un riconoscimento permanente, ma un servizio temporaneo, concesso per rispondere a necessità concrete della comunità ecclesiale.
2: Un ministero straordinario per sua natura. Dal punto di vista teologico, la distribuzione dell'Eucaristia appartiene ordinariamente al sacerdote e al diacono, in quanto partecipano in modo specifico al ministero di Cristo. Il ministro straordinario interviene, come dice il nome stesso, in situazioni particolari, quando i fedeli sono numerosi, quando i sacerdoti sono pochi, oppure quando occorre portare la comunione agli ammalati e agli anziani. Questa distinzione è fondamentale. Il servizio del laico non sostituisce il ministero ordinato, ma lo affianca in spirito di collaborazione. Proprio per questo la Chiesa lo conferisce per un tempo limitato, evitando che si trasformi in una funzione stabile o, peggio, in una sorta di ruolo parallelo.
1: Una chiamata al servizio, non al protagonismo. Sul piano spirituale, essere ministro straordinario dell'Eucaristia significa entrare in un'intimità profonda con il mistero che si serve, il corpo di Cristo donato per la vita del mondo. Questo richiede umiltà, raccoglimento, senso del sacro. Il rischio però può essere quello di abituarsi al gesto, perdendo lo stupore. La temporaneità dell'incarico aiuta a custodire la freschezza della chiamata, evitando che il servizio diventi routine o, peggio, motivo di distinzione rispetto agli altri. Il ministro straordinario è chiamato a ricordare continuamente che non possiede nulla, è un tramite, un servitore. L'Eucaristia non gli appartiene, egli stesso ne vive come ogni altro fedele.
2: Un equilibrio umano e comunitario. Esiste anche una dimensione psicologica e comunitaria da considerare. Quando un incarico ecclesiale si prolunga senza limiti, può generare dinamiche poco sane, senso di superiorità, attaccamento al ruolo, difficoltà a lasciare spazio ad altri. La rotazione degli incarichi invece favorisce la partecipazione di più persone, valorizza i carismi presenti nella comunità e previene forme di personalismo. Aiuta anche chi svolge il servizio a non identificarsi con esso, mantenendo un sano equilibrio tra ciò che si fa e ciò che si è. Accettare la conclusione del proprio mandato è parte integrante della maturità cristiana. Significa riconoscere che la Chiesa è più grande del singolo e che ogni servizio è sempre provvisorio rispetto all'unico Signore.
1: Servire con cuore libero. Per chi è chiamato a questo ministero, il vero atteggiamento interiore è quello del servizio gratuito. Non si tratta di essere scelti come segno di merito, ma di rendersi disponibili per un bisogno concreto. Comprendere che si tratta di un servizio e non di un potere è essenziale per viverlo bene. Il potere trattiene, il servizio libera, il potere divide, il servizio unisce. Il potere cerca riconoscimento, il servizio si compie spesso nel silenzio. In particolare, quando il ministro straordinario porta l'Eucaristia ai malati, egli diventa segno della vicinanza della comunità e della tenerezza di Cristo. Un gesto semplice, ma carico di significato, che richiede discrezione, delicatezza e profondo rispetto. Il ministero straordinario per la distribuzione dell'Eucaristia è un dono per la Chiesa, ma proprio perché è un dono non può essere trasformato in possesso. La sua temporaneità ne custodisce la verità, è un servizio che nasce da un bisogno, si svolge con amore e si conclude con gratitudine. Chi lo riceve è chiamato a viverlo con fede, a esercitarlo con umiltà e a lasciarlo con serenità, sapendo che ciò che conta davvero non è il ruolo svolto, ma l'amore con cui si è servito.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi, mentre è in corso il viaggio apostolico del Papa in Spagna, noi ci prendiamo un momento per parlare della notte. La notte in musica, che non è soltanto un soggetto, ma può diventare anche una diversa condizione dell'ascolto. Un momento in cui i contorni si attenuano, il tempo cambia peso, per così dire. Ma la puntata di oggi segue questo argomento attraverso opere che non descrivono la notte direttamente in modo illustrativo, ma la costruiscono in diversi modi. Il percorso comincia da Claude Debussy, continua con Arnold Schoenberg e si conclude con Jean Sibelius. Tre autori tra 800 e 900, con diversi linguaggi, ma qui riuniti da una stessa idea. La notte come soglia, come passaggio da una forma di percezione ad un'altra. Iniziamo con Debussy, che compone i suoi notturni tra il 1897 e il 1899. L'opera è articolata in tre pannelli, che sono Nuvole, Feste e Sirene. Nelle nuvole il movimento è quasi sospeso. Qui si procede per leggere oscillazioni, diciamo. Non c'è uno sviluppo tematico tradizionale. Le feste invece introducono una pulsazione più netta, come già dice il titolo. Qui ci sono scatti ritmici, sovrapposizione di piani sonori. E poi si arriva alle sirene. Qui viene aggiunto un coro femminile, senza parole, che è trattato non come una voce narrativa, ma come una materia timbrica. Quindi, con Debussy, la notte è prima di tutto una modificazione del modo di ascoltare. Il suono, la luce, il movimento diventano instabili, continuamente mobili e continuamente anche ridefiniti. Ascoltiamoli allora i notturni per orchestra e coro femminile senza parole, nei tre quadri Nuvole, Feste e Sirene. L'esecuzione è quella dell'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Bernard Haitink, e nel terzo pannello intervengono le voci femminili del Collegio Musicale di Amsterdam, preparate e dirette da Kees de Vries.

Abbiamo ascoltato i notturni per orchestra e coro femminile di Debussy nell'esecuzione dell'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam diretta da Bernard Haitink e del coro delle voci femminili del Collegio Musicale di Amsterdam. E ora possiamo passare a Notte trasfigurata, l'opera 4 di Arnold Schoenberg, che è stata composta originariamente per sestetto d'archi in un unico movimento. Schoenberg si ispira a una poesia di Richard de Mel, nella quale una donna confessa all'uomo amato di attendere un figlio da un altro. L'uomo accoglie quella verità e la trasfigura in una nuova possibilità d'amore. Il punto musicale però non è la traduzione letterale del testo, ma è il processo di trasformazione del materiale, quindi dalla tensione cromatica iniziale a una progressiva distensione luminosa. Questo parallelamente al testo al quale è ispirata. Il brano non presenta movimenti separati, ma una successione interna di stati musicali. L'avvio è cupo, è contratto, perché è il momento della confessione, poi c'è l'accoglienza di questa notizia, che può essere accolta in molti modi, e poi c'è la distensione conclusiva. Qui siamo nel periodo tardo romantico di Schoenberg, quindi è una scrittura densa, cromatica, ma la forma però è già attraversata da una logica di trasformazione continua. Noi ascoltiamo proprio la versione originale per sestetto d'archi. Gli interpreti sono il Julia String Quartet con l'aggiunta di Walter Trampler alla viola e Yo-Yo Ma al violoncello.

Abbiamo ascoltato Notte trasfigurata di Arnold Schoenberg nella versione originale per sestetto d'archi con il Juilliard String Quartet e con Walter Trampler alla viola e Yo-Yo Ma al violoncello. Quindi in questa notte di Schoenberg c'è una dimensione umana di conflitto, responsabilità, trasformazione. Quello che ascolteremo ora invece, Tapiola di Sibelius, rinvia a Tapio, una figura della mitologia finlandese legata alla foresta. In questo brano, che è del 1926, poema sinfonico in un unico movimento, Sibelius, che è nella sua ultima fase creativa, non descrive una scena mitologica, ma costruisce una forma che nasce da un nucleo minimo e cresce grazie alla evoluzione continua di questo nucleo. Ci sono cellule brevi, intervalli ricorrenti e improvvisi addensamenti orchestrali, e tutto questo genera una tensione continua. Rispetto a Debussy e a Schoenberg il discorso è più contratto. La melodia non si distende mai in un canto pieno, appare sempre come frammento, come impulso. La natura qui non consola. L'elemento umano, che in Debussy era una percezione, che in Schoenberg era la coscienza, in Sibelius viene ricollocato dentro qualcosa di impersonale. Per questo Sibelius usa il mito, per non fare riferimento direttamente alla persona umana. Ascoltiamolo allora, Tapiola di Jean Sibelius, il poema sinfonico in un unico movimento, composto nel 1926, nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan.

0: Abbiamo ascoltato Tapiola di Jean Sibelius nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Il percorso di questa puntata ha seguito l'idea della notte. Con Debussy, nei notturni, la notte ha modificato la percezione. Il suono è diventato mobile, continuamente ridefinito, e poi addirittura c'è l'ingresso della voce femminile senza parole, solo timbro. Con Schoenberg in Notte trasfigurata, la notte diventa una vicenda interiore, un unico movimento nel quale il materiale musicale passa dalla tensione cromatica dell'inizio alla distensione del finale, che è l'accettazione di questa notizia che viene data, cioè che la propria moglie ha concepito un bambino con un'altra persona. Con Sibelius in Tapiola, anche questo in un unico movimento, la notte prende la forma di una natura arcaica, fatta di miti e rappresentata in musica con cellule minime, con addensamenti orchestrali improvvisi. Ecco, quest'ordine che abbiamo scelto, a nostro giudizio, non è intercambiabile, perché Debussy apre con uno spazio percettivo, Schoenberg lo trasferisce dentro alla coscienza, Sibelius lo sottrae alla dimensione individuale e lo porta in un paesaggio mitologico che supera l'uomo. Quindi la notte, in questo modo, non è più uno sfondo, ma è un principio formale che può cambiare il tempo, può cambiare la memoria, può cambiare la percezione di quello che succede, e soprattutto in musica può cambiare il rapporto tra il suono e lo spazio.
1: E con questo Marcello Filiotè vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere sulle nostre frequenze per continuare a seguire il viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna.
2: Avete ascoltato?

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Con l'arrivo della stagione estiva è di nuovo emergenza caldo in carcere, aggravata dalla crisi climatica che investe il pianeta e che per i detenuti si concretizza in una pena aggiuntiva da scontare, con molte conseguenze indicibili a partire dall'amplificazione dei rischi sanitari. Su questo argomento abbiamo sentito il dottor Sandro Libianchi, presidente di Conosci APS, il coordinamento nazionale degli operatori per la salute nelle carceri italiane. Ascoltiamolo.
2: Caldo d'estate in un ambiente chiuso in tutti i sensi aggrava non solo la sensazione fisica ma anche la sensazione mentale e emotiva. Chi è sottoposto a un caldo indicibile tende alla depressione, tende all'ansia, non riesce magari ad avere un accesso all'acqua come dovrebbe essere. Non in tutti gli istituti c'è acqua potabile. L'estate, luglio, agosto, le razioni dovrebbero essere decuplicate, si amplificano tutti i rischi sanitari. Teniamo presente anche che un altro rischio sanitario che si amplifica è il rischio infettivologico, cioè le infezioni con il caldo proliferano, non solo quella a trasmissione aerea ma anche quella a trasmissione per esempio con i cibi. Se i cibi sono mal conservati tendono a deteriorarsi con estrema facilità.
1: È vero che tra l'altro in Italia non esiste un monitoraggio sistematico e ufficiale delle temperature nelle celle. Perché secondo lei, e questa assenza di rilevazioni cosa comporta nella pratica?
2: Non esiste un monitoraggio sistemico, ufficiale delle temperature nelle stanze di detenzione, ma neanche nei corridoi o nelle altre stanze. Le stanze di detenzione e le carceri sono tipicamente dei locali pubblici, ci lavorano delle persone, ci vivono delle persone, ci dovrebbe essere un controllo di igiene pubblica. Le ASL hanno dipartimenti di prevenzione che dovrebbero esercitare questo controllo, non in maniera occasionale ma sistematica, perché la legge prevede che due volte l'anno almeno le ASL dovrebbero andare nelle carceri e assicurarsi che le condizioni di igiene siano sufficientemente rispettate. Ci sono delle carceri che non sono mai state viste dall'igiene pubblica aziendale delle ASL. Le leggi di igiene ambientale e di igiene pubblica prevedono che di fronte a una inadempienza questa ASL debba emettere un provvedimento di avviso, cioè dare una scadenza, dire entro 30 giorni, entro 60 giorni questa situazione X, igiene, le cucine, i bagni, le docce, qualsiasi essa sia, dovete provvedere a risolverla. Normalmente la filosofia è: speriamo che passi l'estate, speriamo che il cibo sia migliore, speriamo che gli regalino qualche ventilatore.
1: L'arrivo di un'estate torrida in un contesto sovraffollato e difficile, che impatto ha sulla salute mentale e sul fenomeno suicidario?
2: Pensiamo sempre a una persona che sulla base della propria impossibilità di movimento deve restare insieme ad altre persone chiuse nella stessa cella per tante ore al giorno. Crea un danno enorme e anche un danno farmacologico, perché i medici, che non sanno che fare di fronte a questi problemi, non possono far altro che dare ansiolitici, che dare antidepressivi, qualsiasi cosa che possa sollevare il disagio mentale. Non sempre ci riescono e nelle stati ci sono segnalazioni di suicidi magari imprevedibili.
1: Quest'anno tra l'altro, come se non bastassero già la carenza di docce, di ventilatori, addirittura di acqua potabile, come ci raccontava, l'estate arriva nelle celle che non potranno più essere dotate di frigoriferi come in passato, a causa di un provvedimento del DAP che li ha vietati nei luoghi di pernottamento, distinguendo tra questi e i minibar.
2: È un provvedimento dettato da problemi di sicurezza, perché nei frigoriferi si possono celare degli oggetti non consentiti, le droghe, eccetera, eccetera. Questo è un fattore che aggrava sicuramente la situazione. Il frigorifero di per sé è uno strumento talmente diffuso e ovvio e anche scontato, e creare magari un frigorifero di sezione, possibilmente due, tre frigoriferi a sezione con delle ripartizioni, poteva essere superato in questo modo, riducendo le possibilità di conservazione dei cibi, riducendo anche l'approvvigionamento di liquidi freschi. L'estate comincia a essere veramente pericolosa.
1: Vorrei, nonostante tutto, chiudere con una nota di speranza. Lei è responsabile di un corso che ha da poco preso il via, dedicato alla formazione di volontari operatori penitenziari, ed è destinato a tutti coloro che vogliono spendere un po' del proprio tempo in carcere. carcere.
2: Questo è stato un corso che avevamo pensato veramente in tempi brevissimi. L'abbiamo lanciato, abbiamo avuto più di 250 iscritti. Ci ha aperto anche una visuale, un bisogno della gente di occuparsi di aiutare gli altri. Pensi che la domanda più frequente che ci fanno è: sì, ok, ma io che cosa posso fare? Nessuno può andare in carcere a fare delle cose. Bisogna sapere bene che cosa si va a fare, l'organizzazione come funziona, a chi ci si deve rivolgere. Quello che gli vogliamo dare, l'idea è della presa in carico della persona in maniera olistica, cioè nel suo complesso. Non è sufficiente il fatto di considerare una singola o tante singole malattie di una persona detenuta, che non è la somma delle sue malattie, ma una persona con i suoi bisogni legali, familiari, affettivi. E oggi si fa il contrario.
1: E cambiamo argomento e raccontiamo una nuova storia di riscatto attraverso il reinserimento lavorativo che arriva dalla casa circondariale di Lecce in Puglia, dove grazie al coinvolgimento di Confimprese Demaniali Italia e del suo progetto denominato Io Salvo, progetto Mare Libero, in collaborazione con la FIN, Federazione Italiana Nuoto, e con ATS Lecce Lido, ben 13 detenuti hanno potuto frequentare per 3 mesi il corso teorico pratico e poi conseguire l'abilitazione per esercitare la professione di bagnino sulle splendide spiagge del Salento. Partiamo dall'inizio della storia, cioè da come i ristretti sono stati selezionati dai requisiti che dovevano avere. Ce ne parla Mauro Della Valle, il presidente di Confimprese Demaniali Italia.
3: Questa è stata un'iniziativa che parte dalla prefettura di Lecce, dal prefetto Nicolò Manno, il quale con un recruiting day in carcere ha invitato noi per sentire se c'erano delle possibilità di occupazione dei detenuti. Abbiamo avuto questa brillante idea, iniziata innanzitutto con l'abilitazione almeno di saper nuotare, e devo dire che hanno sbalordito non solo noi ma anche gli stessi istruttori, gli stessi maestri, perché sono ragazzi dotati di capacità sportive ma natatorie, diciamo, di alto livello.
1: Il progetto che avete lanciato coniuga la sicurezza sulle spiagge con l'inclusione, ma anche se sarebbe bello, no, pensare che chi ha commesso un errore ed è stato privato della libertà personale oggi venga in qualche modo salvato dalla possibilità di un lavoro che consiste proprio nel salvare altre vite umane, purtroppo non è possibile impiegare detenuti come bagnini. Come avete ovviato a questo divieto? Cosa fanno negli stabilimenti dal 23 maggio scorso, quando appunto le strutture hanno riaperto al pubblico i neoformati bagnini?
3: Non ci siamo sentiti di farli aspettare mentre, diciamo, la politica arriva con questa deroga di questa norma, di questo regolamento. Li stiamo impiegando ovviamente a supporto dei nostri assistenti bagnanti, anche perché avere 2 persone, anche se uno non è qualificato con questo brevetto, ma comunque che ha sostenuto le prove anche alla presenza della Guardia Costiera ed è risultato idoneo alla voga, al servizio di salvataggio, ma anche all'uso del defibrillatore, alla respirazione cardiopolmonare. Quindi ci sentiamo, anche se, ripeto, adesso non hanno questa stessa stato, ma ci sentiamo di avere delle spiagge molto più sicure a supporto adesso del bagnino, che, diciamo, nelle nostre strutture comunque c'è ed è molto presente.
1: L'idea nasce anche dall'osservazione della realtà. Il settore dei balneari è in crisi a causa della carenza di personale, non solo da voi ma un po' in tutto il paese. Pensa che il vostro progetto sia esportabile in altre realtà marittime che magari hanno un istituto di pena non troppo lontano?
3: Sì, diciamo che sono arrivate già attraverso la FIN alcune segnalazioni di altre case circondariali in Italia e hanno apprezzato, come lo stesso ministro Salvini, all'iniziativa. Noi ci sentiamo fiduciari dello Stato come balneari e quindi vogliamo dare e stiamo dando a queste persone non solo di riscattarsi magari di aver offeso lo Stato indirettamente, ma si riscattano perché lavorano su un bene dello Stato, quindi questo è un valore aggiunto dove poi metteranno anche a repentaglio la loro vita per salvare delle vite umane. Quindi crediamo che sia un progetto che davvero fa venire la pelle d'oca.
1: Per la realizzazione di Io Salvo, progetto Mare Libero, avete ricevuto la collaborazione attiva della prefettura di Lecce. In quale modo vi hanno aiutato e vi stanno aiutando?
3: Il supporto della prefettura è stato fondamentale, così come quella della casa circondariale, della dottoressa Susca, Maria Teresa, che ci ha ascoltato ed è stata molto contenta di dare l'opportunità a questi ragazzi, che ricordiamo alcuni sono anche a fine pena. La prefettura ci ha supportato con una grande collaborazione della procura di Lecce, perché si sono interessati proprio a istruire queste informative nei confronti del comando generale delle capitanerie ma anche del ministero. Ministero per far sì di far comprendere che questo è un progetto istituzionale e che quindi bisogna andare anche oltre a quelle che sono le norme, e stanno chiedendo ovviamente in sinergia questa famosa deroga a questo regolamento, che a noi, ripeto, sembra anche un controsenso, perché si stanno comunque formando degli uomini, delle donne, speriamo anche di avere nel prossimo turno anche donne, che possono essere fondamentali alla salvaguardia e soprattutto alla vita delle persone, non solo in mare ma anche in terra.
1: Questo modello produttivo si può estendere anche ad altri settori che lamentano una carenza di personale specializzato? Penso ad esempio al settore agricolo, a quello alberghiero, pure molto importanti nel vostro territorio?
3: Sì, assolutamente sì, infatti i 5 corsisti che nel frattempo stanno aspettando ufficialmente il brevetto saranno impiegati in un resort nel Salento, in servizi a fianco alla ristorazione, alle attività turistiche, sulla manutenzione per esempio delle piscine, del verde, quindi sicuramente il territorio ne avrà giovamento, così come vanno le imprese.
1: E ci spostiamo a Bologna, perché qui dal 9 al 12 giugno torna Estate alla Dozza, la rassegna che porta teatro e musica all'interno dell'omonima casa circondariale di Bologna, organizzata e curata dalle due realtà da anni presenti nella struttura con laboratori e attività, il Teatro del Pratello e il Teatro dell'Argine. 4 giorni con spettacoli e performance molto diverse tra loro, per un programma che fa parte del cartellone ufficiale di Bologna Estate 2026 e che ci presenta Micaela Casalboni, fondatrice e condirettrice artistica del Teatro dell'Argine. Ascoltiamo.
4: Abbiamo un programma quest'anno adatto a pubblici diversi, perché porta con sé anche linguaggi diversi. Cominciamo il 9 di giugno con uno spettacolo comico di giocoleria, ma di giocoleria ad alto livello, dove anche il pubblico viene coinvolto. Il 10 di giugno avremo La Notte dei Bambini, dove ci racconta questa notte meravigliosa a Firenze tanti anni fa, quando l'ospedale Meyer pediatrico dovette essere cambiato di sede, i piccoli pazienti pediatrici che ricevettero l'assistenza di tutta l'intera città. L'11 giugno, concerto del duo bucolico, cantautorato surreale, comico, straordinario. E il 12 giugno abbiamo Open, a partire dal romanzo del grande tennista Agassi. La cosa più bella di questo programma è che è fatto pensando al pubblico.
1: La forza di questa kermesse è che riunisce nel pubblico persone detenute e persone libere. Per entrambe vi ponete un obiettivo che al tempo stesso culturale e sociale.
4: L'obiettivo sociale, e vale per entrambi, non solo per le persone ristrette nella libertà, è quello di poter considerare tutti gli spazi della città popolati da tutti. Avere il cortile di una casa circondariale che diventa uno dei teatri di Bologna Estate durante questi giorni è un dato non solo simbolico ma anche pratico molto importante. L'obiettivo artistico è di non portare necessariamente spettacoli che non hanno un alto livello, arrivano idee spettacoli che noi inseriamo anche nelle nostre stagioni teatrali, però con una grande attenzione ai linguaggi, perché comunque quando hai pubblici diversi c'è chi non parla benissimo italiano, chi non è mai stato abituato ad andare a teatro.
1: Estate alla Dozza è un progetto ormai in piedi da qualche anno. Crede stia riuscendo a fare da ponte tra il dentro e il fuori, e su cosa dovete eventualmente ancora lavorare?
4: Questa è la quarta edizione e noi avevamo dei dubbi che già la prima potesse realizzarsi senza difficoltà. Quando si uniscono più volontà, la volontà della direzione della casa circondariale Rocco D'Amato, la partecipazione degli assistenti, agenti di polizia penitenziaria, la disponibilità di noi come compagnie che là dentro facciamo anche i nostri lavori, facciamo anche noi da mediatori con gli artisti e le artiste che vengono a partecipare. Quello che si può migliorare sarebbe veramente di poter ampliare il numero di giornate, il numero di persone.
1: La vostra iniziativa è il patrocinio del Ministero della Giustizia, è nata in collaborazione con la direzione del carcere, con il comune. Quanto è difficile ma anche importante fare rete con tutti questi soggetti istituzionali?
4: La direttrice Rosalba Casella, è stata lei a chiederci a un certo punto: ma perché, oltre alle azioni teatrali che già fate, non proviamo ad organizzare insieme una cosa qua dentro che rientri in Bologna Estate? Quindi non solo lei ha collaborato, ma lei è stata che ispiratrice dell'azione. È fondamentale, specialmente in un contesto come questo, non si fa nulla da soli.
1: Oltre a questo appuntamento annuale, qual è l'attività che continuativamente il Teatro dell'Argine svolge nella casa circondariale di Bologna, e quale vantaggio porta il teatro alle persone ristrette?
4: Noi noi come Teatro dell'Argine facciamo parte del progetto nazionale Per Aspera ad Astra, che porta in carcere di tutta Italia un corso di formazione professionale nei mestieri del teatro, che però comporta anche la creazione e la messa in scena di spettacoli. Durante tutto il corso dell'anno lavorare alla costruzione di uno spettacolo, intanto passando anche delle competenze sul lavoro teatrale, quello che succede è una trasformazione. Il teatro trasforma il luogo dove entra per il semplice fatto di entrarci.
1: E apriamo una pagina culturale, parliamo di Il Rosso del Re, secondo volume della saga dei Barolo della scrittrice Marina Marazza. Il romanzo, ambientato nella Torino dell'Ottocento, ha per protagonista proprio la benefattrice marchesa Giulia di Barolo, che tanto ha fatto per i carcerati della sua città e che la Chiesa ha dichiarato venerabile insieme al marito, il marchese Tancredi di Barolo. Scopriamo di più su queste figure nell'intervista del collega Eugenio Murrali all'autrice Marina Marazza.
5: Mi viene in mente di raccontare questa Torino dei primi decenni dell'Ottocento, che comincia a industrializzarsi, dove ci sono delle situazioni di grandissima difficoltà e sofferenza. Il contatto con i problemi sociali, che poi verranno affrontati dai grandi santi sociali come Bosco, come Cafasso, sono questi problemi scottanti che Giulia e Tancredi trovano appena fuori dalla bomboniera del loro palazzo barocco. Girato l'angolo di Via delle Orfane ci sono le carceri senatorie ed è lì che Giulia si scontra con la realtà di una detenzione che è volta soltanto a punire.
6: Come agisce nei confronti di questa realtà?
5: Fa qualche cosa di rivoluzionario. Capisce una cosa fondamentale, che lo scopo del carcere non è quello di vendicarsi di un reato compiuto, ma è quello di restituire alla fine della pena un cittadino che sia migliore della persona che è entrata. In una Torino dove c'è l'80% di analfabetismo, si mette in mente di insegnare non solo le norme dell'igiene, le norme della convivenza civile alle sue carcerate, ma addirittura a leggere e a scrivere. Lei riesce non solo agendo, ma anche preparandosi, studiando, ad applicare questa nuova realtà carceraria alle carceri senatorie.
6: Quando lei ha deciso di raccontare questa storia, aveva in mente non soltanto di creare una grande narrazione, ma anche di fornire degli exempla?
5: Considero la lettura una sorta di call to action moderna. Questo è un po' l'anno di Giulia di Barolo. A gennaio è stata inaugurata una statua a Torino che è stata la prima statua di donna a Torino. C'è Giulia che tiene tra le braccia una donna sofferente. Mi piace pensare che sia quell'Angela Agnelli di cui lei parla, che lei ha salvato dalla pena di morte, che è diventata poi la sua grande alleata all'interno delle carceri, con cui lei ha fatto un po' tutto quello che ha fatto. Com'è la realtà delle carceri oggi? Certo, non sono più le carceri che ci raccontava Giulia di Barolo, ma quanta sofferenza c'è ancora oggi nelle carceri? E forse che la pena di morte non esiste più nel mondo?
6: Una donna anche molto capace sul piano dell'impresa.
5: Io non avevo mai immaginato che il Barolo nascesse come un grande progetto di carità. Non erano ancora riusciti a produrre un vino da invecchiamento che facesse concorrenza ai Borgogna francesi. Ebbene, Giulia e Tancredi riescono a mettere a punto questo vino Barolo perché hanno bisogno continuamente di alimentare questo pozzo senza fondo per poter fare del bene, per poter dare tanto, e il re Carlo Alberto ne decreta il successo.
6: Oggi Giulia di Barolo è venerabile, lei ha fondato delle congregazioni.
5: Lei aveva questa visione che la monacazione non fosse soltanto clausura, preghiera e contemplazione. Lei aveva capito che all'interno delle carceri necessitava del personale qualificatissimo. Quindi lei si rende conto che le monache possono agire in una maniera diversa. Si aprivano allora in qualche modo i conventi a questo tipo di attività. Lei fonda questi ordini monastici che hanno queste caratteristiche di estrema modernità e proseguono questa sua missione: vivere nel mondo per aiutare chi ha bisogno.
6: Ci sono due personaggi molto interessanti. L'uno con cui si apre il romanzo è Silvio Pellico e poi c'è Alfonso Della Martini.
5: Silvio Pellico ha una sorta di innamoramento spirituale nei confronti di Giulia di Barolo. Esce devastato dall'esperienza dello Spielberg. Giulia lo coglie così com'è. Pellico diventa il suo bibliotecario, il suo segretario e sarà al suo fianco in tutte le sue operazioni. operazioni benefiche. E poi c'è un personaggio completamente diverso, che è questo Alfonso della Martina. Lei lo incontra e in qualche modo anche in lui riesce a trovare del bene. Con Giulia, a far carità, ci sono tutti. C'è chi crede, c'è chi non crede, c'è chi crede diversamente.
1: E ora qualche notizia in breve. Si è svolta all'interno della casa circondariale di Ancona Montacuto la seconda edizione della corsa podistica Vivi Città Porte Aperte, promossa dalla sede cittadina della UISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Si tratta di una manifestazione non a carattere competitivo, ma partecipativo e di condivisione del messaggio su quanto lo sport faccia bene ai detenuti e possa essere considerato strumento di inclusione sociale. Ancora sport, a Salerno, nella casa circondariale della città, si è svolta a scatto libero una partita di calcio tra gli avvocati del foro cittadino e i detenuti che hanno completato l'iter di formazione per diventare istruttori di ginnastica. Nel corso dell'evento, infatti, anche una cerimonia di consegna dei loro attestati. Nella casa circondariale di Verona Montorio ha avuto luogo il primo open day informativo sulla prevenzione del carcinoma mammario a vantaggio delle detenute, previsto dall'iniziativa I Care National Edition, promossa da Cittadinanza Attiva. Il progetto, dopo Verona, farà tappa in altri 9 istituti di pena italiani. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che, oltre al consueto appuntamento della domenica, potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Italia. Viaggio settimanale nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nella religiosità popolare dei piccoli comuni italiani.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul territorio dei Castelli Romani alla scoperta di Nemil, paese delle fragole e dei fiori. Il comune si trova a 521 metri sul livello del mare e conta circa 2000 abitanti e si specchia sull'omonimo lago. Nemi, tra i tanti riconoscimenti, è anche bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Nemi!

0: con gioia incontriamo Alberto Bertucci, sindaco di Nemi. Siamo stati qui qualche anno fa e quindi siamo tornati in un'occasione grande perché c'è una delle feste più importanti dell'anno, la Sagra della Fragola, e quindi presentiamo il comune di Nemi.
1: Bene, bentornati, il piacere di potervi accogliere in questo che è diventato anche uno dei borghi più belli d'Italia, e ci accingiamo proprio a celebrare la 91esima Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, una delle sagre più longeve del Lazio, che veste il paese in festa con le nostre splendide fragolare e con questa tradizione del folklore, della coltivazione della terra e di questo frutto che in questa terra di origine vulcanica acquisisce un sapore, un gusto così particolare che ha reso famoso Nemi in tutto il mondo.
0: E qui abbiamo anche il Tempio di Diana.
1: Esattamente, questa è una terra ricca di storia che affonda le radici fino all'età del bronzo, e quindi ancora prima della storia di Roma qui le tribù latine avevano il loro centro di cultura e di devozione sulla Dea Madre, e poi successivamente è diventato il Tempio di Diana, dea della caccia, ed è stata qui onorata. E tutto quello che è il mito anche del Rex Nemorensis, narrato anche da James George Frazer nell'enciclopedia proprio dell'antropologia moderna, appunto il ramo d'oro, ed è una storia affascinante dell'evoluzione dell'uomo, una ricchezza storico-archeologica su questa terra piccola del comune di Nemi, ma molto preziosa.
0: E abbiamo anche un importante museo, il Museo delle Navi, che ci riporta a Caligola.
1: Esattamente. Questa è una terra che è stata già scelta nell'antichità dagli imperatori romani, e Caligola qui volle ergere proprio in onore, nella devozione della dea Diana, due navi romane. Ora, la grandezza dell'impero romano non la scopriamo noi, ma grazie al rinvenimento delle navi romane di Caligola siamo venuti a conoscenza di quanto fosse avanzata la tecnica ingegneristica dei romani. Pensate che grazie al rinvenimento delle navi di Nemi, avvenute anche lì con un'opera di ingegneria idraulica unica al mondo, perché nell'epoca, nel 1930, Benito Mussolini fece prosciugare il lago di Nemi attraverso delle pompe idrovore fornite da una grande industria milanese, la ditta Riva ancora oggi, così recuperarono questi reperti archeologici che erano narrati fin dal 1500. E grazie a questo rinvenimento, appunto, dicevo che si è venuta a conoscenza che i romani avevano già inventato i cuscinetti a sfera, e così anche l'ancora a ceppo mobile, che si pensava che fosse un'invenzione della marina britannica, in realtà era già in possesso in queste navi di Caligola. E così poi ancora un sistema nella stiva delle navi, un sistema termale di acqua calda, una sorta veramente, ecco, di navi palazzo, un po' come definirle le prime navi da crociera dell'umanità.
0: Tra i tanti riconoscimenti c'è anche quello del Touring Club Italiano con la bandiera arancione.
1: Certamente, ci siamo onorati già da tempo di questo riconoscimento che il Touring Club Italiano riserva a quei comuni dell'entroterra che si contraddistinguono per qualità, per accoglienza, per decoro, per iniziative culturali. Portiamo con orgoglio questa bandiera del paese, bandiera arancione appunto, da tempo, e rinnoviamo attraverso quella che è la candidatura e quindi anche il controllo e l'ispezione da parte del Touring Club, questo marchio di qualità che ci onora.
0: Una piazza sovrastata da Palazzo Ruspoli.
1: Certamente, questo palazzo che nasce ai tempi dei monaci cistercensi era la residenza estiva, quando l'aria insalubre delle paludi di Roma non consentiva una vita agevole. Venivano nei colli romani e quindi qui a Nemi per passare l'estate. Questa dimora poi è diventato un castello con questa torre saracena che è a picco sul lago, molto suggestiva, e da lì, da famiglia nobile in famiglia nobile, è arrivato fino ai Ruspoli ed oggi conserva in sé una bellissima scalinata del baladiere che porta alla sala delle armi e alcune stanze che sono saloni visitabili utilizzati sempre per iniziative culturali come mostre, presentazioni e quant'altro.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Vi aspettiamo tutto l'anno, in maniera particolare per questa Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, che viene celebrata sempre la prima domenica di giugno di ogni anno, ma con essa si apre una stagione di tante manifestazioni. Ricordo, qui è stata coniata la Biennale Internazionale d'Arte, che a Palazzo Ruspoli vede le esposizioni. Borgo Divino, che a settembre vede questa rassegna delle migliori cantine vitivinicole sia del territorio laziale ma della nostra grande e bella Italia. E così ancora il 13 ottobre di quest'anno la mezza maratona dei Castelli Romani, un'altra bella modalità per vivere attraverso lo sport sano e uno sviluppo sostenibile questo bel territorio dei Castelli.
0: E all'interno della parrocchiale incontriamo Don Andrea De Matteis, che è il parroco di Nemi. Allora, presentiamo la comunità cristiana di Nemi.
2: Buongiorno a tutti, innanzitutto benvenuti nella nostra chiesa parrocchiale. Sono contento di accogliervi e sono contento anche di questa sosta di TV 2000 in questo che è uno dei più bei borghi d'Italia, così è stato classificato in queste ultime settimane. Siete qui per un evento importante che segna anche il cammino della nostra comunità cristiana, che è intitolata Santa Maria del Pozzo ed è la chiesa nella quale ci troviamo, che custodisce la devozione e anche la tradizione religiosa di questo piccolo borgo dei Castelli Romani. Siamo nel territorio della diocesi di Albano, siamo in uno dei comuni della diocesi di Albano, perché la diocesi di Albano abbraccia 13 comuni. Nemi è il più piccolo comune della diocesi ed è anche la più piccola comunità della diocesi, con una forte tradizione culturale e religiosa che ha visto negli anni dei periodi di alti e bassi, ma sicuramente le sfide del cammino che anche l'Europa sta attraversando e anche la nostra Chiesa italiana, a Nemi si sentono con maggiore forza, che sicuramente c'è un'attenzione della Chiesa verso i lontani, un'attenzione della Chiesa verso i bambini, i ragazzi, i giovani e poi una Chiesa che sappia uscire da quello che è il luogo sacro per stare sul territorio come una sentinella in dialogo con le istituzioni civili, in dialogo con le altre associazioni, cercando di costruire delle reti. Questa chiesa è molto importante perché è stata riaperta al culto dopo tantissimi anni. Il merito va dato anche alla confraternita che ha sede in questa chiesa parrocchiale. Un gruppo di laici volenterosi che hanno cercato di valorizzare le tradizioni, le opere d'arte che troviamo in questa chiesa e soprattutto conservare la fede del popolo nemese. Sappiamo quanto sia importante anche nella chiesa questa sinergia o questa comunione tra le diverse realtà che fanno parte di una comunità cristiana. E allora anche noi viviamo questo progetto di chiesa che è attenta al territorio, cercando di illuminare il territorio con la sua presenza, soprattutto dando alle persone, alla gente, uno sguardo di vicinanza e di speranza, soprattutto per le famiglie, ma soprattutto per quanti visitano questa chiesa parrocchiale, perché questa chiesa parrocchiale è un po' in tutte le guide turistiche, molti gruppi ci visitano, ma proprio perché questa chiesa custodisce un patrimonio di fede, di cultura e di arte. E quindi anche la tradizionale sagra delle fragole si inserisce in questa tradizione culturale, religiosa e sociale del paese di Nemi.
0: Una sagra delle fragole che inizia proprio qui con la celebrazione?
2: Sì, è tradizione che la sagra inizi con una messa di ringraziamento.
0: In conclusione, qual è il suo messaggio alla cittadinanza?
2: La cittadinanza mi conosce da 2 anni, perché io da 2 anni sono in questa comunità. Sono venuto in un momento particolare della vita di questa comunità, un momento anche dove era il tempo dell'estate, quindi Nemi si trovava a vivere anche il tempo di un grande turismo, perché la stagione estiva è molto importante per Nemi. E quindi da lì abbiamo cominciato il cammino con questa gente, con questo popolo che devo dire amo quotidianamente e che voglio bene sempre di più. Ogni mattina quando sveglio e dalle finestre dello studio vedo il lago o dalla finestra delle mie stanze vedo i tetti delle case, ogni volta prego per questo popolo che mi è stato affidato, ma prego perché ci sia sempre quella serenità e quella pace che solo la fede in Gesù, che solo la forza del Vangelo può donare alle famiglie e nei cuori. Il popolo nemese è un popolo molto buono, È un popolo di grandi tradizioni culturali, umane e soprattutto familiari. Al popolo nemese vorrei quindi esprimere il mio affetto, la mia amicizia e soprattutto anche la disponibilità. Questa chiesa parrocchiale ci richiama anche la presenza della Vergine Maria. C'è una questione storica. La chiesa all'esterno è dedicata all'Assunta, nella pala dell'altare è presente l'Immacolata, però ecco, Maria veglia sul cammino di questa comunità, veglia come una madre. E allora che il mio servizio, ma anche tutte le famiglie di Nemi siano custodite da questa madre, perché come dice un proverbio popolare, chi ha la mamma non piange. E allora tutti quanti noi abbiamo bisogno di una mamma e tutti quanti noi abbiamo bisogno di un padre che ci faccia sentire vicinanza e sappia darci delle parole di speranza. Oggi anche Nemi ha bisogno di parole di speranza, ha bisogno di segni di vicinanza. E allora la Chiesa non può tirarsi indietro, ma deve cercare di stare sul territorio, con le antenne sempre alte, come una sentinella, per cercare di cogliere quei segni attraverso i quali Dio può ancora parlarci e la fede può dare senso, soprattutto alla vita dei giovani e delle famiglie.
0: Siamo nel pieno della Sagra della Fragola e con Sara Scarselletta presentiamo innanzitutto l'abito tradizionale.
3: Sì, questo è l'abito della fragolara, che dà una lunga gonna del colore delle fragole, la mandrucella che serviva a proteggere la testa durante le giornate calde, e l'abito che veniva indossato per il giorno di festa, ma riprende un po' quello indossato dalle donne che lavoravano nei campi.
0: Poi avete anche gli orecchini con la collana che sono particolari.
3: Sì, perché all'interno di questi gioielli si nasconde una fragola vera e sono realizzati dall'orafo del paese e donati anche durante la festa alle fragolare.
0: E qui abbiamo tutte le foto storiche.
3: Eh sì, dagli inizi fino ad oggi. E infatti la parte più bella per noi è proprio di riconoscerci all'interno delle foto.
0: Diciamo che voi all'interno di questa sagra poi accogliete tutte le persone che arrivano, ho visto con i cestini, distribuite le fragole anche in chiesa, no?
3: Eh sì, poi durante la processione infatti, quando noi sfiliamo per le vie del paese, doniamo le fragole proprio a chi partecipa.
0: Ma che cos'è Nemi per lei?
3: Io vivo da sempre qui, quindi per me Nemi è casa, è tradizione e è davvero emozionante poterla portare avanti.
0: Da quanti anni lei svolge questo compito della fragolara?
3: Da sempre. Da quando sono nata.
0: Ho visto che già sta abituando sua figlia a questa giornata.
3: Eh sì, infatti la grande emozione è anche poi far vestire anche loro e quindi portare avanti questa meravigliosa festa.
0: Bisogna venire a Nemi non soltanto il giorno della Sagra della Fragola, ma tutto l'anno.
3: Sì, perché Nemi è un posto bello non soltanto per le fragole, ma anche per la sua storia, che è una storia millenaria, e abbiamo molto da offrire. I vicoli del paese sono meravigliosi, le chiese e il Museo delle Navi Romane. Quindi venite a Nemi, venite a trovarci.
0: Abbiamo parlato tanto della fragola, ma Nemi è anche il paese dei fiori.
3: La mostra dei fiori infatti viene realizzata proprio dagli agricoltori che lavorano sul territorio e quindi ognuno poi espone i propri prodotti, i fiori e non soltanto.
0: Nell'itinerario religioso incontriamo padre Stefano De Fraia e qui ci troviamo proprio nel cuore della cristianità di Nemi.
4: E Nemi effettivamente ha al suo cuore ed è questo crocifisso, e questo santuario, non soltanto per il popolo di Nemi dal 1669, quando questo crocifisso è stato esposto per la prima volta, ma per tanti pellegrini che ancora oggi, come dire, si affacciano a questo santuario e ai piedi di questo crocifisso implorano la sua intercessione. Il nostro libro di visite li registra da tutte le parti del mondo, dall'Australia, anche dall'Islam. È sorprendente come molte persone, anche di fede, di religione diversa, si affacciano con devozione a questo santuario e contemplare questo crocifisso che ti sorride e è accattivante anche nel suo dolore.
0: Ha varie espressioni, tra l'altro.
4: Sono due le espressioni e qui sta, direi, il miracolo di questo semplice fraticello francescano che lo ha scolpito. Il miracolo sta nel fatto che ha due volti, ma non li scorgi da lontano, li scorgi nella vicinanza, più ti avvicini. E questo è segno proprio di un itinerario di fede. Più ti avvicini al crocifisso, più scopri che non sei chiamato a soffrire, ma sei chiamato alla vita, alla risurrezione. E questo è il messaggio di speranza anche del nostro Papa Francesco, a non lasciarci rubare la speranza. E il crocifisso, che sembrerebbe un segno di morte, invece ci porta alla vita, ci porta alla risurrezione, ci dona quello che molte volte desideriamo tutti, speranza. In un mondo che è angosciato, in un mondo conquistato dal dolore e dalla guerra.
0: 1800.
4: Noi siamo arrivati qui nel 1880, quando non c'era neanche un segno di speranza, quando non c'era all'orizzonte neanche una vocazione. E questo nostro generale, il padre Valenzuela, rimane anche lui colpito da tanto affetto e tanta devozione a questo crocifisso e prenderà questa casa, immagini, in un momento amministrativo per Santa Madre Chiesa anche molto difficile, dove le finanze erano veramente assottigliate, come residenza estiva per i frati. E poi diventerà una casa di formazione, ma soprattutto una casa dove riconquistare la fede, dove riconquistare la speranza, dove incominciare a riguardare un attimo l'orizzonte della nostra società con occhi totalmente diversi, quelli di Cristo crocifisso e risorto.
0: Ma in questo santuario è molto forte anche la presenza di Maria?
4: La presenza di Maria effettivamente c'era precedentemente ed era la Madonna di Versacarro, alla quale era dedicato il santuario, ma rimarrà ancora di più, direi contrassegnato da questa devozione, dalla nostra presenza. Effettivamente il santuario è stato restaurato l'ultima volta tra il 1898 e 99 e in quell'occasione è stato realizzato questo meraviglioso trittico in cartapesta. Ne esistono due, dalla famosa scuola del Manno, Leccese. E chiaramente da quel momento rimane, come dire, nel cuore dei nemesi la Madonna della Mercede. E ci sono anche due roll-up che contraddistinguono la peculiarità anche di questa devozione mariana. Effettivamente anche il Papa Benedetto XV, che era devotissimo della Madonna della Mercede e portava il suo scapolare al petto proprio durante la Prima Guerra Mondiale, in un momento veramente triste, consacra tutta l'umanità alla Madonna della Mercede per impetrare la pace.
0: Un santuario amato dai pontefici?
4: Tantissimo, e addirittura direi nella loro discrezione. Sin dal 700 lo visitano discretamente, direi quasi senza telecamere. Hanno affezione effettivamente a questo crocifisso, rimangono come calamitati da questo crocifisso durante sicuramente il periodo estivo, nel quale, come dire, si rifugiavano dalla calura romana, e quindi lo visitano costantemente. Anche il Papa Benedetto XVI ha fatto la sua improvvisata proprio il 22 agosto del 2006. Tutti si avvicinano e si inginocchiano a questo crocifisso, non soltanto direi i pontefici, ma anche qualche importante ex sovrano d'Italia.
0: E anche Papa Francesco poi ha dato l'indulgenza plenaria, no, per il 350° anniversario.
4: Sì, anche il Papa. Certo, sarebbe molto bello se venisse anche qui Papa Francesco a visitare questo crocifisso. Sarebbe ancora, come dire, ribadire un segno di speranza, non soltanto per questo paese, per i castelli romani, ma per tutta l'umanità. I santuari d'altronde sono un ponte sospeso tra cielo e terra. Superano effettivamente i confini molte volte che anche nelle nostre piccole realtà alziamo. Un santuario ci insegna l'inclusione, ci insegna, come dire, ad aprire il nostro cuore, ad andare al di là di ogni segno che molte volte ci può allontanare dalla diversità.
0: I patroni invece di Nemi sono San Filippo e Giacomo.
4: È la festa principale. Effettivamente le feste qui a Nemi iniziano con il 1° di maggio e terminano con il 24 di settembre, che è la Madonna della Mercede. E il 1° di maggio, mentre festeggiamo altre celebrazioni, direi, di carattere civile, qui invece celebriamo, anticipiamo la festa dei santi patroni Filippo e Giacomo. Ed è molto sentita. La gente del paese effettivamente partecipa accuratamente a questo momento, non soltanto di folklore, ma anche di devozione e affezione.
0: Qual è il consiglio che lei dà al visitatore per meglio leggere Nemi e il suo santuario?
4: Lasciarsi avvolgere dalla sua bellezza, come è sempre stato dall'epoca romana. Quando ho qualche problema al mattino, mi affaccio dalla bellissima terrazza del nostro convento e mi lascio avvolgere da questo creato. È il bacio di Dio che mi dice che va al di là di tutto, che non c'è nessuna ragione che mi possa togliere la speranza e la gioia, anche in una giornata un po' plumbea.
0: e l'abbiamo conosciuta già prima, e chiudiamo la nostra passeggiata con Sara Scarselletta. Allora, facciamo un invito a venire qui a Nemi.
3: Vi aspettiamo numerosi, perché Nemi non è soltanto, ecco, la città delle fragole, ma anche la città del vino, ed è entrata a far parte dei borghi più belli d'Italia. Quindi abbiamo un programma ricco di eventi da offrire.
0: Grazie, noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana, sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Nemi, ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
5: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana, è in Digital Radio.

0: Buonasera da Gianmarco Murroni. Alle 17.30 inizia la diretta del pomeriggio per raccontare il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna. Oggi secondo giorno del viaggio apostolico in Spagna. Questo pomeriggio, tra una mezz'ora circa, l'incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Lo racconteremo insieme in studio a Maria Milvia Morciano, collega di Radio Vaticana, Vatican News, della redazione Cultura per l'appunto. Maria Milvia, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Gianmarco e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Grazie a tutti.
0: Con noi in studio anche per questa mezz'ora Don Miguel Cardoso, ufficiale del Dicastero per la cultura e l'educazione. Miguel, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, un saluto a tutti che ascoltano.
0: Ma noi ci colleghiamo subito con Madrid, salutando la collega, l'inviata proprio a Madrid, Patricia Inestrosa. Patricia, buonasera anche a te.
3: E buonasera anche a voi, qua già quasi pronti a vedere quello che sarà l'evento del Pontefice in Movistar Arena. Nel frattempo, ovviamente, siccome è un incontro con il mondo dell'arte, della cultura, e abbiamo potuto vedere già alcune scene di flamenco classico e di chitarra classica, quindi sarà una serata un po' nell'ambito ovviamente dell'arte.
0: Patricia, cosa puoi raccontarci di queste prime ore, primi giorni, oggi secondo giorno del viaggio apostolico in Spagna, ieri l'accoglienza insieme al saluto, l'accoglienza, la cerimonia di benvenuto, l'incontro con le autorità, ma poi la veglia ieri sera, la messa questa mattina e poi questo incontro che chiude la seconda giornata del Papa in Spagna.
3: Beh, ieri ovviamente uno dei momenti che è molto toccante ovviamente è stata la veglia del Pontefice con tutti questi ragazzi che insieme hanno pregato in silenzio, in un silenzio orante. E come diceva i vostri colleghi stamattina, io ho avuto la possibilità di poter intervistare sia previo che subito dopo che hanno fatto le domande al Papa a quattro dei sette ragazzi, e le ho detto che mi dovevano dire che cosa hanno sentito il fatto di stare con il Papa, e che lui gli rispondeva delle domande, dei dubbi che loro avevano. E quasi all'unisono ovviamente tutti hanno detto l'emozione di vedere al Papa vicino a loro, che li ascoltava, ma poi questa promessa, questo compito che si sono sentiti di dare, di fare al mondo e agli altri giovani, soprattutto quelli che hanno deciso di non pensare, di non voler seguire a Dio. E sal della terra e luce del mondo, cioè sale della terra e luce del mondo. E poi tutti l'emozione che si sono sentiti, i cuori che si sono scossi davanti al Papa, che con loro era in questo silenzio orante, un silenzio che stando tutti quanti lì ti dava anche quasi che paura a muoverti, perché non volevi disturbare, non volevi che si rompesse per niente. Emozionantissimo ragazzi. Poi stamattina l'emozione di vedere al Papa e portando ovviamente il Santissimo in questa processione, che è il Corpus Christi, che è una tradizione, no? in Spagna, e che appunto il Papa però ha detto, ricordiamoci che non è soltanto tradizione, una celebrazione religiosa, ma è soprattutto la presenza viva di Gesù che ci accompagna, che accompagna i suoi fedeli. E il vedere lì questo folklore, questa tradizione con lui, che faceva un percorso della Calle Alcalá, una Calle Alcalá che non si vedeva fin dove finiva, e tutti i presenti che stavano lì stamattina. Beh, secondo i dati delle autorità 1,2 milioni, quindi stavamo quasi vicino al 1,5 milioni.
0: Eh sì.
3: Si sentivano proprio. E poi adesso ovviamente che quest'altro incontro, io ho intervistato a Maria Bassal, che lei è l'organizzatrice dell'arcivescopato di Tejerredes e lei ci ha detto che sì, il Papa ha sempre parlato con il mondo dello sport, il mondo dell'arte, ma questo momento è molto, loro ci tenevano molto a parlare di che lui dialogherà con la classe imprenditoriale e i sindacati per parlare appunto della dignità lavorale e per quello lì ci saranno anche moltissime organizzazioni, anche la Hermandad Obrera de Acción Católica, la UAC, anche il sindacato, il movimento dei lavoratori cristiani, tutti quanti insieme per sentire al Pontefice i suoi consigli, le sue parole che gli daranno fra poco. E poi Antonio Banderas, che sappiamo molto che lui è una persona, è un artista che puntualmente durante la Settimana Santa partecipa attivamente in tutte le processioni che hanno a che fare con Malaga, con la sua città, e immagino che su di quello ovviamente parlerà con il Pontefice, perché è la sua versione, la sua testimonianza di quello che lui vive anno con anno, no? Noi lo vediamo perfettamente nei social, puntualmente nella Settimana Santa che sta cargando, no? Portando nelle sue spalle le statue di non so, di Gesù o della Madonna, dipende di Gesù, certo. Soprattutto gli uomini portano a Gesù, sì.
0: Grazie Patricia Inestrosa, ci risentiremo sicuramente nelle prossime ore, per il momento
3: sta arrivando il Papa
0: e infatti vediamo esatto anche dalle immagini l'arrivo di Papa Leone. Grazie per il momento a Patricia Inestrosa, grazie anche al collega il vice responsabile del reparto tecnico Patrizio Ciprari, che ha allestito lo studio a Madrid con il quale noi riusciamo a fare i vari collegamenti. Grazie. Vediamo intanto, come ha annunciato anche Patricia, già le immagini del Papa che arriva al Movie Star Arena, che questo pomeriggio ospiterà per l'appunto l'incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Tessere reti, il titolo di questo incontro. Don Michele, ecco, l'incontro con la cultura di quest'oggi, ma in ogni viaggio del Papa, l'abbiamo visto anche negli ultimi viaggi apostolici, nelle visite pastorali, ecco, l'incontro con il mondo della cultura è sempre presente.
2: Sì, io penso che una cosa importante per spiegare è cos'è la cultura. C'è una storia molto divertente raccontata di un scrittore statunitense chiamato David Wallace, una storia di quattro ricchi che dice così. C'era una volta due piccole pesci che stavano nuotando nel mare. In un certo momento viene un pesce più vecchio in direzione inversa e fa questa domanda. Ciao ragazzi, come va l'acqua? I pesci non rispondono, continuano a nuotare e un po' dopo uno si gira all'altro e fa la domanda ma che cos'è l'acqua? E la cultura è veramente questa cosa che tutti parlano ma è sempre un po' difficile di capirla. Il concetto che abbiamo oggi nell'Occidente di cultura è nato nell'Illuminismo, quando Kant e Lessing fanno un po' la differenza tedesca tra il concetto di Bildung e Kultur. Bildung era il concetto più soggettivo, cioè significava educare una persona, educare le capacità di una persona, e Kultur significava più un senso oggettivo, cioè era il patrimonio di conoscenze di una comunità che caratterizzava e determinava il modo di vivere e pensare. Io penso che quando il Papa decide un incontro con la cultura, ha sempre tre grandi ragioni di questo incontro. Il primo è ricordare la funzione ultima di una cultura, che è offrire un senso, una speranza, una logica, un orizzonte a tutti quelli che uomini fanno nei suoi diversi lavori, compiti sociali. Il secondo è avvicinare il dialogo sia della Chiesa alla cultura come della cultura alla Chiesa, in quella bella metafora del cortile dei gentili. E terzo, non sappiamo bene il discorso del Papa, ma penso che Papa Leone offrirà una categoria alla cultura, che è la categoria filosofica della magnificenza, cioè sfidare l'uomo, la cultura, nel concetto di magnifico, che nella etimologia significa fare cose grandi, fare cose splendide, fare cose belle, perché Dio, un sogno del Dio è che l'uomo sia grande, perché quanto più l'uomo è grande, più sarà capace di vivere la sua vita nella massima potenza. Però tutto quello che l'uomo fa ha una premessa, come abbiamo letto recentemente nella sua enciclica, cioè tutto che lui fa sia per il bene di tutti, per la pace di tutti e per la gioia di tutti. È curioso che quando Pietro negava Gesù, lui è stato smascherato perché gli dicevano: tu dici una cosa, ma il tuo accento galileo rivela che tu eri un dei apostoli di Gesù. Cioè, la Chiesa è dentro del mondo, non può negare questo. E dunque, essendo dentro del mondo, questo rapporto con la cultura, di offrire un senso alla cultura, è stato uno dei incontri punto alti sia del Papa sia della missione della stessa Chiesa.
0: E d'altronde questa è un po', ripercorrendo anche il significato stesso, ecco, Don Miguel, della cultura, un incontro quest'oggi, lo ricordava anche l'inviata Patricia Inestrosa, che riguarda poi anche il mondo dell'imprenditoria, dell'economia, dello sport, ecco, un altro tema caro proprio al Dicastero per la cultura e l'educazione. Noi torniamo a Madrid perché a seguire, insomma, questo incontro direttamente dal Movistar Arena ci sarà anche il direttore dell'Istituto Cervantes, Ignazio Peirò, e allora lo salutiamo. Direttore, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
0: Che aria, che atmosfera si respira al Movistar Arena in attesa di Papa Leone?
4: Questi giorni la città Madrid si è un po' trasformata, c'è tanta gente, però alla volta c'è anche una grande gioia e tranquillità, serenità, quindi sì, è una vibrazione particolare, però insomma bella.
0: D'altronde un evento così, insomma, il viaggio dell'apostolico del Papa, ma in generale anche l'incontro, lo dicevamo prima, che avviene sempre con il mondo della cultura, richiama un po' in questo caso in Spagna anche tutti quegli istituti, associazioni, insomma, sparse un po' in giro per il mondo, in questo caso l'Istituto Cervantes con sede a Roma, per una presenza importante oggi a Madrid ad ascoltare il Papa.
4: Sì, giusto. Beh, noi lavoriamo anche con diverse istituzioni dello Stato Vaticano, abbiamo un bel rapporto, siamo andati anno e mezzo fa con il nostro direttore generale Luis García Montero, siamo stati ricevuti in udienza dal Papa Francesco e le abbiamo portato un bel libro. Infatti dopo abbiamo pubblicato un libro con i testi di Papa Francesco sulla letteratura, perché lui era un grande amico di Borges, lo scrittore argentino. Quindi sì, c'è un bel rapporto, e in più lavoriamo anche con una segretaria di Stato, con l'Università Urbaniana, insomma abbiamo un bel rapporto, sì.
0: Maria Milvia.
1: Direttore, buonasera. L'Istituto Cervantes, già il nome è tutta una meraviglia. Di che cosa fa in poche parole? Di che cosa si occupa? Cosa studia? Che cosa porta avanti?
4: Noi siamo un ente ufficiale dello Stato spagnolo e diciamo siamo incaricati dello sviluppo dell'insegnamento della lingua spagnola e anche della diffusione della cultura in spagnolo, anche con i nostri colleghi della Latino America. Abbiamo più o meno circa 100 centri al mondo, di cui 4 si trovano in Italia, a Roma, Palermo, Napoli e Milano. Quindi facciamo anche la certificazione di spagnolo, che si chiama DELE, che è molto conosciuta in Italia, e diamo tanti corsi, e abbiamo una bella biblioteca, abbiamo una sala mostra a Roma, proprio a Piazza Navona, che si chiama la Sala Dalì, quindi abbiamo sempre un po' nel cornice anche dell'ambasciata spagnola, presso il Quirinale, però facciamo anche lavoro col Vaticano, come dicevo prima.
0: Direttore, chiaramente lo dicevamo, insomma, l'importanza di incontrare in questo caso il mondo della cultura, dello sport, anche dell'economia, però, insomma, tanti rappresentanti, esatto, quest'oggi presenti al Movistar Arena, in generale, ecco, che significato ha tutto questo?
4: È importante perché infatti a noi mancava qui anche un po' il Papa a Madrid da 15 anni, che quando è stato qui Benedetto XVI non avevamo il Papa, quindi c'è anche gente molto giovane che non l'aveva visto mai, quindi per noi è importante questo programma così direi ambizioso, no? Dal Papa Leone, di trovare il mondo della cultura, di trovare quelli che sono ti fanno l'opinione, no? Diciamo sono come si dice? Opinionisti?
0: Sì, l'opinione pubblica anche, insomma, riguardo il mondo
4: Sì.
0: della cultura in questo caso.
4: Quindi questo è importante, i creatori, gli artisti, diciamo, questo è importante, direi in più anche con un paese, con un, diciamo, con un marchio così forte dal cattolicesimo, diciamo, soffiare vita, in questo dialogo, direi che sia una cosa importante, e in più non soltanto questo dialogo, ma anche tra poco domani, no, do dopodomani andrà in
0: Eh
4: Barcellona
0: sì, in trasferimento a
4: dove
0: Barcellona.
4: avremo l'inaugurazione di questa meraviglia così importante per l'architettura religiosa, in particolare per l'architettura semplicemente
0: Eh
4: che è
0: sì,
4: la Sagrada Famiglia di Gaudì
0: è proprio così.
4: nel centenario. Sì.
0: Grazie, grazie Ignazio Però, direttore dell'Istituto Cervantes. Magari proveremo a risentirla anche nei prossimi giorni per raccontarci in maniera anche più approfondita altri appuntamenti, gli altri eventi che riguardano il Papa in Spagna. Grazie, direttore.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.
0: Don Miguel, abbiamo sentito anche il direttore dell'Istituto Cervantes, l'importanza, ecco, di dedicare un momento come quello di oggi alla cultura, all'arte, all'economia, ma dicevamo anche allo sport. Ecco, all'interno del Dicastero per la cultura e l'educazione c'è una pagina sportiva importante, Atletica Vaticana, ne parliamo tante volte. Il presidente di Atletica Vaticana, Giampaolo Mattei, è spesso qui da noi a parlare di sport. Ecco, lo stesso Papa Leone in tante occasioni ci ha spiegato quanto lo sport sia importante anche come strumento di fraternità, di pace.
2: Sì, il Dicastero per la cultura e l'educazione è l'ente responsabile del rapporto della Chiesa con il mondo dello sport. Sembra un po' strano, ma perché la Chiesa ha bisogno di questo interesse del rapporto con lo sport? In verità, perché se la missione della Chiesa richiede un rapporto con la cultura, dunque lo sport, essendo uno dei più grandi eventi culturali del nostro tempo, richiede ovviamente che la Chiesa, il Vangelo, la teologia non possa ignorare questo fenomeno. In verità, non è un interesse recente, ma la storia della Chiesa si incrocia anche con questa tematica dello sport. Basta ricordare, le metafore usate nelle lettere di Paolo, i scritti dei padri della Chiesa, i decreti del Medioevo e dei concili che riflettevano sull'impatto dello sport nella vita cristiana. Dopo, nella modernità, molti documenti pedagogici delle congregazioni sulla pedagogia e inclusione dello sport come momento della formazione, e dopo, soprattutto nel XX secolo, quei pronunciamenti pontifici, quando non solo il Papa si interessa dello sport, ma anche lo sport viene a cercare questa figura del Papa. Possiamo dire che se fino al XX secolo la Chiesa guardava lo sport come un complemento alla fede, soprattutto collocare il corpo, la sua corporeità al servizio di una certa spiritualità, dopo il XX secolo la Chiesa vede in senso diverso, cioè come la fede può anche illuminare o orientare lo stesso sport, in cui abbiamo il grande documento Gaudium et Spes, che uno dei primi momenti parla dello sport nel numero 61. Recentemente lo stesso Papa Leone ha pubblicato una lettera dedicata al tema dello sport che parte di questa premessa: lo sport educa a una comprensione più profonda della vita. Lo stesso tema della lettera non è a caso, cioè la vita in abbondanza. Lo sport non genera una vita, ma non una vita qualsiasi, ma la vita più piena, più forte, più ricca, più in abbondanza che lo vogliamo.
0: E questo era proprio un po' il significato della lettera, la vita in abbondanza, dedicata proprio agli sportivi e allo sport. Noi facciamo una piccola pausa musicale, vediamo le immagini di Papa Leone che si avvicina al Movistar Arena, dove tra poco ci sarà l'incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Un po' di musica e poi torniamo in diretta. Su e me la radio.

17.53, le immagini che ci arrivano da Madrid, dal Movistar Arena, ci mostrano proprio il complesso pieno di persone, di fedeli che attendono proprio l'arrivo di Papa Leone in questo incontro, tessere reti, incontro animato anche, ce lo raccontava la nostra inviata Patricia Inestrosa, anche da tanti interventi diversi. Ha citato Antonio Banderas, Maria Emilia, l'attore spagnolo, ma anche insomma tanti film che conosciamo. Io intanto tra poco per l'appunto ci colleghiamo con il Movistar Arena. Saluto Don Michele Cardoso, grazie Don Miguel per la tua presenza qui quest'oggi, ufficiale del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Entriamo un po' all'interno del Movistar Arena ad assentire un pochino, assaporare le prime sensazioni che arrivano da Madrid.

0: un silencio compartido, claro, o cómplice, que a veces tienen tanto valor como una intervención médica, clínica.
1: Carmen, muchísimas gracias, y gracias a Pablo, y gracias a Iñaki, de verdad, de corazón.
2: Gracias.
1: Me dice que el Papa, el Santo Padre, está ya a puntísimo de entrar aquí. Le vemos ya en esa imagen.
3: De nuevo una buona serata da Gianmarco Murroni. Stiamo per raccontare l'incontro Tessere Reti con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Le immagini che ci arrivano da Madrid, dal Movistar Arena. In questo momento vediamo proprio Papa Leone fare il suo ingresso. Io saluto anche con me in studio Maria Milvia Morciano. Di nuovo buonasera Maria Milvia.
2: Salve a tutti.
3: Il professor Marc Maier Olivetti ha raggiunto in studio, docente emerito all'Università di Barcellona, già presidente dell'Associazione Internazionale di Epigrafia Greca e Latina e vicepresidente dell'Associazione Internazionale di Studi Classici. Professore, benvenuto.
4: Grazie.
3: E in studio con noi anche padre Walter Garcia, che ci aiuterà nella traduzione dei discorsi di questo pomeriggio. Padre Walter, benvenuto.
5: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
3: Un saluto da questo momento anche alle emittenti collegate, a coloro che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook di Vatican News, sulla pagina YouTube di Vatican News e sullo stesso portale Vatican News. La musica accompagna l'ingresso del Papa al Movistar Arena. Tra poco, per l'appunto, inizierà questo evento che prevede tanti interventi diversi. Culminerà poi con il discorso di Papa Leone. Professor Maier, ecco, un evento, questo lo dicevamo anche in precedenza con altri ospiti, la nostra inviata a Madrid, Patricia Nestrosa, ecco, dedicato al mondo della cultura, dell'arte, ma insieme anche il mondo dell'economia e dello sport. Un evento, un appuntamento che non manca mai nei vari viaggi apostolici.
4: Non manca mai, ma nel caso di Spagna io direi che è stato millimetrato. Vuol dire è stato molto ben previsto, molto ben organizzato, in maniera che risponde, diciamo, una spettiografia della società spagnola, almeno la società spagnola cattolica.
3: Noi vediamo le immagini, abbiamo visto Papa Leone salire sul palco dopo aver salutato la parte della platea, del pubblico presente, e poi fare il giro in sostanza dell'arena per salutare tutti i presenti. Quindi è sceso dal palco, tra poco salirà nuovamente sul palco. Maria Milvia, Movistar Arena, che anche in questo caso rappresenta un po' quella che è parte della cultura e dello sport anche spagnolo.
2: Beh, intanto un fatto anche simbolico, perché questo grande edificio che può ospitare 17.000 persone sorgeva nel quartiere di Salamanca, un tempo era un'area frutticola, quindi oggi viene usato soprattutto per eventi culturali, sportivi, aziendali, ma questo ricordo antico della frutta, degli alberi, è molto suggestivo. Fino alla fine del XIX secolo appunto era in questo modo, poi divenne sede di un'arena per le corride fino nel 1872, poi nel 2021 centro polivalente, ma fu colpito da un incendio. Subito nel 2002-2005 è stato ricostruito così come lo vediamo oggi.
3: Che è un impianto che, se non ricordo male, ospita anche degli incontri di pallacanestro,
2: basket,
3: esatto,
2: sì,
3: di basket
2: del Real Madrid delle Estudiantes,
3: che sono, diciamo, le squadre madrilene in questo caso della pallacanestro spagnola. Tra l'altro una nazionale, quella spagnola di pallacanestro, che è anche una nazionale importante, ma insomma la Spagna nello sport è sempre presente. Professor Maier, l'importanza, lo dicevamo, della cultura, un incontro questo è fondamentale, ma qual è il contributo che può offrire oggi appunto il mondo della cultura se pensiamo alla costruzione di una società più giusta, più inclusiva?
4: Bene, la cultura è di per sé un elemento inclusivo, evidentemente. Nel momento attuale, con le preoccupazioni che ha la società, la cultura è ogni volta di più un rifugio, diciamo, naturale per quelli che pensano che la società può migliorare. Il problema è che la cultura non arriva a tutti nella stessa maniera, e questo è il grande problema. Forse un incontro come questo di oggi farà riflettere molti che la cultura non è soltanto la cultura elitista, ma è una cultura di spettacolo, di sport, di ecologia, se vogliamo, vuol dire che la cultura è un elemento globale indispensabile per il bene comune.
3: Maria Milvia.
2: Sì, il professor Maier è stato più volte intervistato da me ad Anima Latina, che dove si parla di latino. Allora, la cultura classica quanto può essere utile oggi per la cultura? No, visto che si parla sempre utile, non è utile, si studia, non si studia. Invece, quanto può essere ancora valido e attuale?
4: Bene, penso che l'ultima enciclica si chiama Magnifica Humanitas. Diciamo che il latino, stiamo in Radio Vaticana, è la lingua ufficiale della Chiesa Cattolica. Questa è una cosa importante. Ma il latino produce anche, e già dico il mondo greco-romano, una cosa che è molto importante. Quello che i francesi dicono il déjà vu, questo vuol dire ci sorprendono meno i movimenti della società perché abbiamo questa esperienza di averli avuti.
3: E in questo momento vediamo Papa Leone risalire sul palco dell'arena dopo aver percorso quasi tutto il perimetro, insomma, salutando i tanti presenti. Ora per l'appunto è salito di nuovo sul palco, sta prendendo posto, e tra poco ci saranno le parole di benvenuto del cardinale arcivescovo di Madrid, per cui sentiremo anche le parole del cardinale José Hobocano. In questo caso ci aiuterà proprio padre Walter Garcia nella lettura del testo del cardinale. Il Papa intanto continua a salutare anche a distanza le tante persone che lo acclamano, gridano il suo nome. Ecco, anche questi momenti, professore, sono bei momenti. Ecco, vediamo il Papa che è sceso, ha fatto più volte il giro dell'arena, è salito sul palco, è sceso, ora è risalito. Ecco, una presenza anche, lo vediamo, importante, fisica, insomma, con tante persone presenti.
4: Sì, è una cosa importantissima e diciamo che forse questo incontro è il più importante. Pensate che Spagna è un mosaico di culture, di lingue, di atteggiamenti diversi, e forse questo incontro è veramente un punto d'incontro. Speriamolo bene.
3: Un Papa, vediamo anche il suo volto in questa occasione, ecco, quasi commosso anche, Maria Milvia.
2: Sì, sì, sì. Sente sempre profondamente il momento. Papa Leone ha questa, e lo trattiene, e non lo mostra, ma si vede molto chiaramente dal suo sguardo. Sì, vediamo anche cosa dirà oggi. Sono molto, molto.
3: Siamo curiosi.
2: Ancora più che curiosi, perché ogni volta Papa Leone sorprende. È solo da un anno, no? Che e Papa, eppure sorprende con i suoi discorsi anche nella cultura, proprio nella cultura. Posso fare un riferimento? Nella lettera al Pontificio Istituto di Archeologia ha detto una cosa che pochi archeologi riescono a cogliere, che l'archeologia dà voce agli ultimi perché non sanno scrivere, quindi attraverso la cultura materiale si può capire anche chi è, appunto, il déjà vu, chi è venuto prima di noi, e imparare anche per il presente per una società più giusta.
3: E abbiamo sentito anche per l'appunto l'acclamazione rivolta a Papa Leone. Ora con le immagini vediamo un po' i due presentatori di questo evento, di questa serata, che introdurranno, ecco, un po' l'evento e chiameranno poi sul palco i vari protagonisti.
6: Esas palabras, gracias por venir a España, Santo Padre.
5: Les ringrazio al Papa per essere in Spagna e a tutti gli amici che stanno condividendo questo momento, che questo ricordo per sempre. Madrid sta ricevendo al Santo Padre con molta gioia, con questa illusione, tante persone che stanno aspettando al Santo Padre. Questo è straordinario, più di 12.000 persone che stanno aspettando al Santo Padre in Spagna.
7: Que seguramente no se conocían,
5: e seguramente
7: vivido, pero que tienen una convicción única.
5: Hay una convicción única, per essere insieme.
7: La ciencia, la investigación, le scuole, los cuidados, los hospitales no son compartimentos.
5: Tutto questo della scuola, ospedale, che tutta la società civile, che per tejer rete.
6: Aparentemente sencillo, que es escuchar no solo respuestas, sino también las preguntas.
5: No es fácil sentir, ascoltare,
6: porque solo así escuchando.
5: Perché soltanto solo ascoltando es tejer redes, encrochar el rete.
7: Eminencia, Cardenal José Cobo, Arzobispo de Madrid, cuando quiera, tiene la palabra.
8: Ecco la parola, esatto, al Cardinale.

0: Querido Santo Padre,
1: caro Santo Padre, cari fratelli nel Episcopado, autoridad amici della cultura, della università, dell'impresa e della società, caro popolo di Madrid, come se trattasse di una grande vetrata, se guardiamo a ciascuno dei vetri, non condividiamo il senso del colore, della bellezza, ma alziamo lo sguardo e osserviamo l'insieme, allora tutto acquista senso. Oggi siamo come quella immensa vetra attraversa della luce. Alzo lo sguardo, anima della sua esperienza, santi per uscire da noi stessi a cercare di costruire un mondo migliore, più giusto e più bello. Il nostro tempo presenta una crespa pericolosa, ma mancanza di domande di senso. Di fronte a questa santità siamo chiamati a cercare insieme le risposte, uni frammenti sparsi della realtà, come tessa di quello grande vetrata, per restare della luce della umanità. In definitiva, l'autentica missione della Chiesa è annunciare la gioia dell'Evangelio e testimoniare la condivisione che questa casa è sempre aperta a tutti. La domanda diventa creta: cosa significa alzare lo sguardo verso il Vangelo nel vostro ambiti? Il Vangelo è luce della sua enciclica, lo capiremo meglio. Di fronte alle crisi di minaccia che miniamo la civiltà, dei diritti umani, della democrazia, vogliamo lasciare animare a lei, al Santo Padre, per continuare a imparare a essere e servire e a lodare secondo lo stile del Vangelo. Questo evento, Santo Padre, rappresenta il suo ulteriore passo avanti e il frutto di numerosi incontri precedenti in ogni ambito. Lo stiamo preparando da mesi attraverso incontri di dialoghi in tutti i settori. Dialogamo che continueremo a portare avanti le vostre parole, tenendo sempre presenti la dignità di ogni persona, la giustizia che non esultare la fraternità che presenterà. Qui, Santo Padre, la vostra voce riunisca come una nota chiara. Grazie per aver convocato questo gruppo esterioso di ricercatori. Grazie per aver autorità.
2: Muchísimas gracias por esa imagen de una sociedad vista como una vidriera que tiene que ser controlada.
3: Queste erano le parole, insomma, del cardinale arcivescovo di Madrid. Secondo il programma, tra poco continueranno, insomma, le varie testimonianze. Tra poco dovrebbe essere il turno, proprio lo abbiamo citato in precedenza, di Antonio Banderas. Insomma, se parliamo di cultura, in questo caso parliamo di cinema, un rappresentante della cultura del cinema, in questo caso spagnolo, importante, Maria Milvi.
4: È iniziato soprattutto con Almodóvar, poi è diventato famoso con il film Zorro, credo, no? Sbarcando negli Stati Uniti. Poi, insomma, una stella del cinema piuttosto importante.
3: Tanti film, insomma, proprio con Antonio Banderas protagonista. Sentiremo anche le sue parole tra poco. Un evento a cui stiamo assistendo, che stiamo raccontando, particolari in questo caso, ecco, proprio i presentatori sul palco, anche come scenografia vediamo tanti colori. E ora proprio il discorso, le parole dell'artista, dell'attore Antonio Banderas.
1: Santo Padre, autorità, cari amici e care amiche, ci sono incontri che non mostrano solo nel tempo, ma anche nel loro significato. La sua presenza oggi a Madrid, Santo Padre, non è soltanto una visita e un giusto, un gesto di ascolto e di vicinanza, di dialogo e con la società civile. E questo dialogo a volte va rafforzato attraverso di un linguaggio comune. Quel linguaggio in molte occasioni è stato l'arte. Il rapporto tra la Chiesa cattolica e l'arte non è tanto solo facendo, è stato anche determinante al centro di questo imposto creativo. È qualcuno che attraversa i secoli, gli stili e le culture, e che con ogni possibilità è stata la figura più rappresentativa nella storia dell'arte. Si tratta di Gesù Cristo. Il grado protagonista del film, della vita, in tutte le arti, Cristo come presenza costante, non è come il grande protagonista del film, della vita, in tutte le arti, Cristo come presenza costante, non come un'immagine ripetuta, ma come incontro di amore, pace e sacrificio, a volte da un mistero inesauribile. Potrei ridurre il mio intervento semplicemente a enumeri i grandi artisti che con il loro lavoro hanno implicato il messaggio proveniente dalla parola di Gesù. Potrei anche limitarmi a dare una serie di dati che illustrano il cammino percorso tra la Chiesa, artistici, intellettuali, filosofi, ma ogni Santo Padre sento un certo obbligo a offrire una piccola riflessione a voce altra sua mia esperienza. Per farlo dovevo andare indietro nel tempo alla celebrazione della Settimana Santa nella mia amata Malaga negli anni 70 del secolo scorso. Quale manifestazioni popolari che si svolgono nella strada dando vita a un rituale maestoso di arte e di fede, di radici e di devozione, un poliedro multicolore di eleganza, bellezza e di liturgia teatrale.
0: Una pregunta che solo contenía
1: Che hanno trasformato la città in un spazio dove l'artista e lo spirituale si fondano. Ed è tanto il Santo Padre in quel quadro di arte popolare anonima quando avevano solo 4 o 5 anni che di età, in una domanda che conteneva una sola parola, Dio. Piano piano ho trovato risposte alcune tanto semplici come quello che è riconosciuto negli occhi di mia madre mentre faceva lo sguardo e il cuore debole della sua Vergine la Speranza che passava sul trono di fonte a noi in quegli anni lontani, o attraverso la voce che rompeva l'aria limpia di primavera, di cantori o cantautore di la saeta, o tra le persone uni e buone della mia città che ogni anno uscivano del escelto ancora nella strada del proprio qualoltre potranno sulle spalle della stalle che aiutano a cercare se stesse mentre cercano Dio, e lo fanno lasciandosi dietro io per aggrupparsi a noi, da noi possiamo a loro a tutti dal mondo all'universo Dio per tornare a terra, intendendo che Dio può essere in ogni parcelle, in ogni molecole, di ogni giochi di acqua, di ogni mare, di ogni pelato di rosa, di ogni palpito, di ogni sospiro, ma l'arte non è soltanto bellezza. È la stessa tra ciò che sappiamo che ciò che intenuto l'arte stata dove continua a essere lo specchio che riflette vita che possono l'oltre davanti al siamo ferito e anche la denuncia di credi vuoti che hanno diventato nell'amore e la voce che ammoniscono società che si sono abituali all'ingiustizia. L'arte deve sempre essere un'alternativa alla violenza, a tutte le violenze, proprio come face Cristo stesso. L'artista deve agire come, con coraggio, non rinunciare a essere instata critica nel confronto della società, dell'arte stessa, della religione stessa. Santo Padre, dobbiamo condividere un obbligo, siamo obbligati a guardare e a dovere a cercare di capire le complessità dell'animo umano. Tutti noi esseri umani ci ritroviamo di fronte ai guardi interrogativi della nostra esistenza. Chi siamo? Che senso ha la vita nel dolore? Che cosa significa amare davvero il prossimo come se stessi? Che cosa è altro? In questo esercito in ricerca tutti noi avviciniamo, forse senza saperlo, e attraverso mente, Santo Padre, in un mondo che corre, che si frammenta, che si volte, se semplifica troppo, l'arte ci aiuta a recuperare la profondità dell'anima che ci vengono sottratte dall'intelligenza artificiale che deve stare al servizio dell'essere umano.

0: E saluto in questo momento tra Antonio Banderas e Papa Leone, un dono che Papa ha lasciato all'attore spagnolo. Il saluto anche con l'arcivescovo di Madrid, ha citato anche Sant'Agostino, proprio Antonio Banderas. Se voi dite sono tempi difficili, siate voi migliori e i tempi saranno migliori. Noi siamo i tempi, la citazione proprio ripresa da Antonio Banderas. E ringraziamento poi al Santo Padre per questa visita importante in Spagna. L'arte non è solo bellezza, professor Maier, ha detto in questo caso Banderas, l'arte è anche domanda e riflessione e contrasto.
1: È veramente quello che fa il Papa in una certa maniera, è preconizzare di fronte ai movimenti sociali una propria personalità critica, una propria individualità pensante, e questo è molto interessante, non lasciarsi portare dalle opinioni generali, ma avere una visione critica della realtà.
0: Cercare la bellezza, sì, ma anche la verità.
1: E questo è il fondo della questione.
2: Interessante che Banderas non fa un esempio di arte particolare, di arte alta, ma parla della devozione. Intanto la devozione popolare, l'abbiamo vista anche oggi, è un'espressione di tutti ed è comunque parte del patrimonio culturale, va studiato in questo senso. Lui l'ha resa in modo poetico con la sua anima, perché l'ha vissuta, ma ha dato anche una dignità importante a un tipo di ecco, adesso parla.
0: Sì, questo è per l'appunto il discorso del rettore dell'Università Complutense, José María Coelho de Portugal.
3: Universidades, centros de educación especial, centros de investigación, colegios mayores.
0: Sta citando per l'appunto il collegio universitario in questo caso.
3: Agradecerle che haya dedicato un tempo in este suo primo viaggio apostolico.
4: Le ringrazia di avere un tempo a questo viaggio, in questa comunità, a tutte le persone che si dedicano. In questa ultima settimana ha sviluppato un insieme di incontri ampiamente dialogato con credenti e non credenti acerca della funzione sociale dell'Accademia. Sull'Accademia Santidad noi capiamo che questo è un spazio sociale per tutto il mondo, si deve sentire rappresentato.
3: Sull'Educazione Santidad consideriamo tutti noi che durante il siglo XXI deve seguir siendo esa herramienta, ese instrumento.
4: In questo siglo XXI noi capiamo che dobbiamo sentire,
3: in cui cada joven, specialmente in
4: suo ognuno giovani
3: pueda
4: encontrar possa incontrare tutti questi strumenti
3: per sviluppare armonicamente il conjunto de sus capacidades humanas. Pero al mismo tiempo, santidad, la educación creemos que debe seguir siendo durante el siglo XXI un derecho humano renovado. Renovado porque existen muchos desafíos.
4: L'educazione deve essere rinnovata in questo secolo XXI e tutti i maggiori si deve evitare questa breccia.
3: Somos muy conscientes de que debemos un gran reconocimiento a la sociedad, porque son los ciudadanos quienes todos los días sostienen las actividades docentes e investigadoras. Pero al mismo tiempo queremos recordar a la sociedad que sin este compromiso.
4: Per questo abbiamo bisogno dell'impiegato sociale a favore dell'attività educativa e di ricerca. Solo così potremo sviluppare la nostra missione e compensare la società per lo sforzo compiuto.
3: Santidad. Madrid se ha convertido en una nueva capital mundial del conocimiento, en una nueva capital a la vanguardia de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de la docencia y de la investigación, en un nuevo distrito universitario de alcance mundial en el que convivimos universidades muy diversas, grandes universidades públicas de gran prestigio investigador, universidades pontificias y eclesiásticas de amplísima tradición en nuestra ciudad y universidades de iniciativa social con amplísimo reconocimiento docente. Entre todos nosotros tenemos la responsabilidad de sacar adelante la formación de una amplísima comunidad de cientos de miles de jóvenes que son el futuro, españoles y también internacionales, muchos de los cuales, santidad, proceden de nuestra queridísima comunidad iberoamericana de naciones, de nuestros pueblos hermanos de Iberoamérica. Necesitamos, santidad, universidades respetuosas con la diversidad, pero también con la verdad. Universidades a la vanguardia del conocimiento, pero también a la vanguardia de la ética de la investigación. Necesitamos espacios académicos excelentes, pero socialmente inclusivos e incluyentes. Necesitamos, santidad, espacios educativos donde reine la cultura del esfuerzo, pero donde todo esté presidido por el respeto a la dignidad de las personas que se forman en ellos. Santidad, hemos recibido con enorme alegría desde la Academia la designación por primera vez en la historia de un profesor universitario como doctor de la Iglesia, en la persona de John Henry Newman. Lo que queremos agradecer...
4: Oye, con

0: Una de las sfide che offriamo oggi nel mondo accademico, come più educazione, contribuire a edificare una società pacifica e migliorare a una convivenza frequentemente minacciata da un clima sterile di scontro che a volte permea la nostra società del secolo XXI. La seconda domanda, santità, riguarda il modo di guardare attraverso l'educazione della ricerca e cambiamenti scientifici proprio della rivoluzione tecnica della quale siamo immessi. Grazie, santità, a nome della comunità educativa e la nostra madre, la Vergine della Almudena, patrona di Madrid, le accompagni nel suo cammino della benefica ogni e sempre.
1: Grazie, santità, per sua visita a Madrid. Grazie, santità, per recibirnos a quienes integramos la comunità accademica. Che Nuestra Señora de la Almudena, patrona de nuestra villa, le acompañe en su camino y que Dios le bendiga hoy y siempre.

0: E queste le parole che abbiamo avuto modo di sentire in parte in spagnolo, in parte grazie al padre Walter, insomma, tradotte in italiano del rettore dell'Università Complutense, José María Coelho de Portugal, anche in questo caso delle parole dedicate all'educazione, alla formazione, la cultura. Ci ha raggiunto in studio anche Andrea De Angelis, il collega vice responsabile della redazione italiana della Radio Vaticana. Andrea, buon
1: pomeriggio. Eccoci, solo per aggiungere al vostro incisivo racconto che sui social sta avendo una grande eco l'intervento di Antonio Banderas. Ha colpito molto e per il contenuto ma anche per la forma. Non ha nascosto l'emozione l'attore, e diciamo che ha una valenza doppia vista quella che è la sua arte, appunto il fatto di aver parlato, diciamo così, a cuore aperto. Certamente è stato anche sottolineato da diverse agenzie, anche da diverse testate internazionali, comprese quelle spagnole, quanto tu hai messo in evidenza all'inizio della radiocronaca, cioè il Papa era entrato, per intenderci, al lato del palco, dunque poteva tranquillamente salire e dare il via all'incontro. Invece ha avuto un breve scambio con gli organizzatori, ha chiesto di poter attraversare quella che era di fatto il corridoio centrale, prima da un lato e poi dall'altro, in modo da salutare con tanto di strette di mano e benedizioni dei fedeli più piccoli decine e decine dei presenti. E questo ancora una volta mostra quanto il Papa ci tenga a incontrare di persona, guardando nei volti coloro che vogliono essere presenti a questi e ad altri eventi. Gianmarco,
0: grazie. Andrea, anche perché insomma in questo caso personaggi anche di questo calibro, insomma parlando di Antonio Bandera, sicuramente anche sui social hanno il loro seguito. Professor Maier, abbiamo sentito le parole del rettore dell'Università Complutense, anche in questo caso delle parole chiaramente dedicate, lo dicevamo, all'educazione, alla formazione, al ruolo che ha l'università nella costruzione di cultura anche in questo caso.
2: Questo è un tema che si sviluppa nell'università spagnola dall'Ottocento, quello che si chiama la missione dell'università. Il rettore della Complutense in questo caso ha tentato di spiegare il suo punto di vista nella sua ottica per giustificare quello che aveva preoccupato tanto ai filosofi spagnoli come Unamuno, come Ortega y Gasset, che si erano preoccupati per questo, e penso che ha fatto un'esposizione, diciamo, dal punto di vista dell'Università Complutense di Madrid, è molto madrilena, ma veramente interessante da questo punto di vista, e soprattutto in una solida tradizione consolidata spagnola.
0: Tra l'altro l'Università Complutense, professore, mi correggerà se sbaglio, ma è una delle più antiche e prestigiose università spagnole, per cui anche da questo punto di vista rappresenta la storia della,
2: diciamo,
0: cultura spagnola.

0: L'università Complutense si chiama Complutense perché Complutum era Alcalá de Henares. La Università Complutense in Madrid è della metà del secolo XIX, ma l'antica Università Complutense in Alcalá de Henares, oggi c'è anche un'università in Alcalá de Henares, quella che ha fatto la traduzione della Bibbia poliglota, tantissime cose, portanto è una tradizione gloriosa, sì.
1: Ma lei invece era a Barcellona, ci parla dell'università invece di Barcellona.
2: Intanto vi interrompo solo un secondo perché ora prosegue, lo vediamo anche dalle immagini, l'evento a Madrid ed è arrivato il momento che riguarda in questo caso l'arte, la danza, la musica, perché...
3: E qui direi Gianmarco che dobbiamo... veramente ammirare quest'arte meravigliosa, perché
0: questi mantones de Manila fantastici che hanno messo per terra
3: è un qualcosa che desideriamo tutti vedere, no, dal vivo. Allora proviamo a farlo, soprattutto chi ci sta seguendo anche in telecronaca ma anche attraverso la radio. Immaginate di vedere dei musicisti e poi queste artiste che sono pronte ad esibirsi a pochi metri dal Papa dinanzi ai 15.000 presenti e per tutte e tutti noi. Proviamo a entrare in sala, Gianmarco.
2: Andiamo.

0: Olé.
1: Agora. Olé.
0: Você toma, Sara?
1: Olé.

0: e gli applausi salutano, ecco, l'esibizione che abbiamo ascoltato e visto, perché è collegato con la pagina Facebook e il canale YouTube di Vatican News Musica Danza. In questo momento l'artista Sara Baras sta salutando Papa Leone, ballerina, coreografa spagnola, ecco, un'acclamata.
1: Il Papa ha detto a lei: ma possono venire tutte, tutti, salutiamo tutti, e quindi allora ha chiamato tutti gli arti, artisti e artiste a unirsi a questo saluto. Ciascuno riceve dal Santo Padre un rosario che certamente custodirà assieme al ricordo di questa esibizione indelebile. E il Papa ha applaudito durante l'esibizione, possiamo dirlo, ha applaudito più volte, sorridente. È stato davvero uno spettacolo, anche perché, professore, commentavamo a microfoni spenti, le varie regioni della Spagna presentano ovviamente sensibilità e arti differenti. Questa certamente è tipica di Madrid, più in generale invece commentavamo il flamenco del sud dell'Andalusia, come sappiamo, e ci diceva che spesso anche nelle strade, no, si può apprezzare quest'arte.
2: Sì, questo, diciamo che l'arte, la danza in Spagna sta nelle strade, senza dubbio, in tutte le regioni. È un movimento sociale nel quale anche nelle riunioni di famiglia, come succede anche in Italia, dappertutto la musica e il canto riflette un po' quello che è la convivenza sociale e lo unisce.
0: Tra poco sarà il momento di quello che è nella scaletta, diciamo così, viene definito il blocco impresa ed economia. Quindi ascolteremo le testimonianze di quattro rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro: Antonio Garamendi, presidente della Confederazione Spagnola de Organizaciones Empresariales, Unai Sordo, che è il segretario generale delle Comisiones Obreras, Pepe Álvarez, segretario generale dell'Unión General de Trabajadores, e Ángela de Miguel, presidente della Confederazione Spagnola della Pequeña y Mediana Empresa, della piccola e media impresa, se posso lanciarmi anche io un po' nella traduzione dello spagnolo. E quindi insomma varie associazioni, confederazioni che riguardano proprio il mondo dell'economia, del lavoro spagnolo. Ascolteremo per cui queste quattro testimonianze. D'altronde, professor Mayer, economia e cultura anche in questo caso sono due mondi complementari tra loro.
2: Sì, anche politicamente normalmente i ministeri uniscono molte volte economia, innovazione e ricerca.
0: E anche per quanto riguarda poi il progresso, lo stiamo ascoltando anche dalle parole dei due conduttori, il tema, ecco, dell'economia, del lavoro è sicuramente centrale nella prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas. Si parla anche proprio di questo, il ruolo sociale anche del progresso, dell'intelligenza artificiale, ecco, tutto questo oggi per forza collima.
2: In fondo Leone XIV ha scelto un nome, Leone, quello di Leone XIII, il Rerum Novarum, in quel momento rispondeva a una questione dello stesso tipo, e Leone XIV sta tentando, adattato ai nuovi tempi, a rispondere alle stesse questioni.
1: È proprio così, le cose nuove di allora, le cose nuove di oggi, questa intelligenza artificiale che ci interroga. Ma Maria Milvia, il nome stesso dell'enciclica ci dice: non dobbiamo essere disfattisti e pessimisti.
3: Assolutamente.
1: Si parla di un'umanità magnifica.
3: Bisogna avere un'educazione, no? Anche alla novità, non bisogna demonizzarla. Però volevo dire una cosa interessante: Leone XIII è colui che ha formato la diocesi di Madrid, quindi oggi abbiamo un eco, e domani il Papa andrà alla cattedrale della Santa Maria de Real dell'Almudena, che è nata subito dopo, in quegli anni, proprio la formazione della diocesi, quindi una chiesa abbastanza recente, che però ha come immagine una statua più antica, poi distrutta, poi con un bellissimo retablo, che la statua è una parola tipica della Spagna che deriva dal latino, e sono queste opere enormi. Comunque, tornando all'enciclica, quello che comunque c'è in ogni argomento è sempre l'uomo, rimane sempre l'uomo, anche se noi pensiamo all'intelligenza artificiale come qualcosa di lontanissimo, invece il Papa lo riporta all'uomo.
1: Ed ecco le quattro persone che tu prima hai presentato, Gianmarco, che si avvicinano al palco, prenderanno la parola, ognuno interverrà su un tema specifico, tra cui si c'è anche l'intelligenza artificiale, e dunque ci apprestiamo ad ascoltare i loro interventi.
2: Santo Padre, per tutte le imprese spagnole è motivo di grande gioia condividere questo dialogo sull'impresa, il lavoro e il futuro insieme alle organizzazioni sindacali e a lei, Santità. Perché imprese e lavoratori insieme copriamo ogni giorno. Lo facciamo creando occupazione, generando opportunità e costruendo una prosperità condivisa per milioni di persone. Santità, l'impresa è molto più di una struttura economica. È lo spazio in cui si intraprende, si investe, si promuove l'innovazione e cresce l'economia. E soprattutto le imprese sono comunità umane. Sì, la comunità umana nelle quali le persone sviluppano il proprio talento e con il loro impegno costruiscono i loro progetti di vita. Sono proprio queste persone ad aumentare la competitività del nostro paese, una competitività che non si costruisce soltanto con la tecnologia, gli investimenti o la strategia, ma si consolida attraverso la fiducia, l'impegno e la capacità di lavorare insieme verso obiettivi condivisi a beneficio di tutti. Partendo di questa visione dell'impresa, è necessario affrontare ciò che è senza dubbio un autentico cambiamento d'epoca. La trasformazione tecnologica, l'intelligenza artificiale e la competizione globale stanno ridefinendo il modo di produrre, di lavorare e di relazionarsi. Perciò è così importante preservare il dialogo sociale e la contrattazione collettiva, perché non sono soltanto strumenti per risolvere le differenze, sono spazi d'accordo, stabilità e costruzione comune che contribuiscono alla pace sociale. Un'infrastruttura silenziosa che garantisce che le imprese siano luoghi di prosperità economica, benessere sociale e proiezione personale. Sono convinto che le società più forti siano quelle capaci di costruire accordi duraturi e di avanzare unite di fronte alle grandi sfide. Santo Padre, per questo siamo qui oggi, perché condividiamo una stessa convinzione: il futuro potrà essere costruito solo sommando capacità, condividendo obiettivi e mettendo sempre la persona al centro del progresso.
4: La negociación colectiva no es una estructura silenciosa que garantiza que las empresas sean lugares de prosperidad económica, de bienestar social y de proyección de sociedad. Estoy convencido de que las sociedades más fuertes son aquellas capaces de construir acuerdos verdaderos y avanzar unidas ante los grandes desafíos.
5: Santo Padre, por eso estamos hoy aquí, porque compartimos una misma convicción, que el futuro solo podrá construirse sumando capacidades, compartiendo objetivos y poniendo siempre las personas en el centro del progreso. Y este es el nuevo contrato social. Este es el nuevo contrato social, Santidad. Y este es el compromiso de las empresas españolas.
1: Questo è il nuovo contratto sociale, le ultime parole del primo intervento. Abbiamo sentito l'audio, non è stato ottimale per un certo momento, poi è rientrato. Adesso interviene invece Unai Sordo. Siamo qui perché ci sentiamo interpellati dalle sfide di un mondo del lavoro in trasformazione, instabile, incerto, nella profonda convinzione che questi cambiamenti non possano ridurre il lavoro a un semplice input produttivo, poiché esso riguarda la dignità delle persone e la loro costruzione sociale. Per questo la regolazione del lavoro richiede attori sociali e democratici e istituzioni come il dialogo sociale sviluppato in Spagna, perché non stiamo parlando solo di economia, ma di società, relazioni e di comunità. Le trasformazioni comportano sfide. L'accesso alla conoscenza per affrontarle è fondamentale. Le transizioni giuste nel mondo del lavoro richiedono che la formazione e l'acquisizione di competenze raggiungano l'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, soprattutto quanti sono più vulnerabili e maggiormente esposti. Non ci rassegniamo a vivere in un mondo che consiste, che è fondato sulla lotta dell'ultimo contro il penultimo, sulla metafora canita della scialuppa di salvataggio, sul nichilismo morale dell'individuo tirano del qui e ora. Né vogliamo rinchiuderci in torri d'avorio tra simili, estranei a un mondo considerato esterno e composto da sconosciuti. Aspiriamo a rinnovare un contratto sociale per il XXI secolo, a far rinascere ciò che vi è di più nobile negli stati sociali, che è la solidarietà tra sconosciuti, ampliando lo spazio degli affetti e dei legami. Il sindacalismo, a partire dall'esperienza quotidiana del mondo del lavoro, aspira a promuovere principi universalistici, una riflessione sul perché siamo qui, su coloro che ci hanno preceduto, su quanti verranno dopo di noi, in un pianeta che deve restare abitabile, obiettivi sociali condivisi per costruire società più giuste, più dignitose, più buone, nel senso più autentico della parola buono.
0: Era una riflessione proprio sull'intelligenza artificiale.
2: Santidad, vivimos un momento histórico. La inteligencia artificial está transformando el mundo del trabajo a una velocidad sin precedentes.
6: La inteligencia artificial puede ser un instrumento muy potente para aumentar la productividad, disminuir el tiempo de trabajo y de mejorar la calidad de la vida de laboratori y de lavori, ma el solo beneficio no solo aumenta, dipendendo da come viene progettata, regolata e distribuita, da come distribuisce il suo impatto. Una trasformazione giusta alla intelligenza
2: con non basta. Este diálogo social, la inteligencia artificial.
1: A partire dal dialogo sociale, l'intelligenza artificiale cessa di essere uno strumento di sostituzione del lavoro, diventa un progetto collettivo di valori compartiti, condivisi, sulla trasparenza degli algoritmi, utile a una transizione giusta e al rispetto della dignità dei lavoratori. Sì, l'intelligenza artificiale può aumentare la produttività, migliorare la qualità della vita, ma i suoi benefici non sono automatici. Dipende da come viene progettata, regolata, distribuita. Da come viene distribuita con gli interlocutori sociali,
7: el cuidado de los demás. Por eso queremos hablar di un nuovo contratto sociale.
8: È importante parlare di un nuovo contratto sociale.
7: Il progresso tecnologico si costruisce desde la equità e la giustizia.
8: Il processo tecnologico si costruisce sulla base dell'equità e della giustizia.
7: Il futuro non è scritto.
8: Il futuro ancora non è scritto. È importante che tutto questo inizi qui e ora. Grazie Santo Padre per il suo contributo. Grazie per la dignità umana, grazie per tutta la famiglia umana. Grazie per coloro che abitano il nostro unico pianeta.
3: Santità, concludo con una convinzione. Quanto più avremo tecnologia, tanto più avremo bisogno d'umanità. L'impresa del futuro non potrà fondarsi soltanto su dati e previsioni. Avrà bisogno di fiducia, di significato e di autentici legami umani. Dobbiamo inoltre formare dirigenti e professionisti, rappresentanti delle imprese e dei sindacati, con uno sguardo umanistico, che pongano la tecnologia al servizio delle persone. Sappiamo che il dialogo sociale è un buon strumento per costruire soluzioni equilibrate, adattate alla realtà di ogni impresa, di ogni settore, di ogni territorio. Questo è particolarmente importante in un paese come il nostro, con un tessuto produttivo composto soprattutto da piccole e medie imprese e da lavoratori autonomi. È lì che si costruisce una crescita solida, quando imprese e lavoratori avanzano insieme. È il bene comune, la nostra bussola, che ci invita ad alzare lo sguardo verso i valori della verità, della libertà, della giustizia e dell'amore, per umanizzare la tecnica e costruire la civiltà del lavoro. Questo è il nuovo contratto sociale.
0: E queste dunque le testimonianze dei quattro rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro. Abbiamo sentito tanti punti toccati, diversi insomma, i punti toccati in queste testimonianze, dal concetto di impresa, un progetto condiviso, una comunità di persone, è stato sottolineato questo aspetto. E ancora, lo dicevamo anche in precedenza, la sfida dell'intelligenza artificiale e della formazione. E poi il nuovo contratto sociale per l'era dell'intelligenza artificiale. Per l'appunto, la conclusione è rivolta proprio all'impegno e alla competitività con le persone. Insomma, tutti i concetti che riguardano il mondo dell'economia, il mondo del lavoro, che gira attorno chiaramente anche alla dignità delle persone in questo senso.
8: E il mondo dei sindacati, non a caso è stato sottolineato come è importante per affrontare le sfide delle trasformazioni l'accesso alla conoscenza. Se non si conosce non si possono affrontare le sfide, se non si affrontano le sfide non si possono vivere appieno le trasformazioni. Non ci rassegniamo, ha detto ad esempio Unai Sordo nel suo intervento, non ci rassegniamo a vivere in un mondo fondato sulla lotta dell'ultimo contro il penultimo. Non vogliamo rinchiuderci in torri d'avorio tra simili estranei a un mondo considerato esterno e composto da sconosciuti. Le trasformazioni, professore, non si affrontano richiudendoci su noi stessi o stando solo con coloro che crediamo essere simili a noi.
2: È semplicemente una chiamata alla solidarietà, alla condivisione tra tutti gli stamenti sociali, soprattutto quelli che entrano nel mondo del lavoro, in quanto il lavoro è un bene in se stesso, è un bene per la società e tutti gli elementi, tutti i vettori che ci entrano devono essere coinvolti per portare a un risultato comune positivo.
0: E ora è il momento dello sport. Abbiamo parlato della cultura, dell'arte, dell'economia, e ora è arrivato il momento dello sport. Chiamate sul palco Teresa Parales, nuotatrice paralimpica, la più decorata di Spagna con 28 medaglie paralimpiche, e Carolina Marin, stella del badminton mondiale. Ascoltiamo.
8: Santo Padre, per Carolina, per me è un onore immenso a nome di tanti atleti trovarci oggi con lei in questo spazio in cui cultura, arte, economia, sport si intrecciano. Nella sua recente lettera, La vita in abbondanza, lo ricordiamo, la lettera scritta agli sportivi prima delle Olimpiadi, lei ci ricorda che la pratica sportiva non è uno spettacolo di massa, ma un'attività comune e salutare per il corpo e per lo spirito, un'espressione di ciò che ci unisce come esseri umani.
0: È così, santità.
9: Il deporte... Quando si vive con integrità,
0: lo sport, quando si vive con integrità, è una vera scuola di vita. Oggi ci troviamo di fronte a un mondo ossessionato dalla prestazione, dal successo a ogni costo, dove a volte sembra che contino solo il guadagno economico, il superamento dei record. Di fronte a questa pressione, noi sportivi vogliamo oggi difendere la gioia autentica di giocare per il piacere di giocare. Quell'entusiasmo che avevamo da bambini.
9: Esa ilusión que teníamos de niños y que nos recuerda.
0: Quell'entusiasmo che avevamo da bambini e che ci ricorda che la cosa più importante su qualsiasi campo di gioco deve essere sempre la persona.
8: Per mantenere vivo questo spirito, il primo pilastro è la resilienza di fronte all'avversità. In piscina, come nella vita stessa, ci sono giorni amari, in cui l'acqua sembra pesare, gli infortuni fanno male, il corpo semplicemente non risponde come vorremmo. Lei ci ha ricordato che cadere non è la fine del cammino. Accettare la fragilità e i nostri momenti difficili non ci rende deboli, ci rende umani. La vera vittoria non consiste nell'essere invincibili, ma nell'imparare a rialzarci con l'aiuto degli altri. Il Papa applaude anche adesso, non è la prima volta che lo fa Gianmarco.
0: Questa resilienza si completa con l'autodisciplina, quello sforzo silenzioso di allenarsi ogni giorno quando nessuno ci sta guardando. Ma la disciplina ha bisogno del rispetto. Le regole del gioco non sono una limitazione, sono le linee che rendono possibile incontrarsi lealmente sul campo. All'interno di queste regole competere non significa distruggere l'avversario. L'avversario non è un nemico, è un compagno di viaggio indispensabile che, dando il meglio di sé, ci obbliga a dare il meglio di noi stessi. Competere significa crescere con l'altro, mai contro l'altro.
8: Annuisce Papa Leone. Per questo lo sport esige da noi anche l'umiltà nel successo. Quando si raggiunge il gradino più alto del podio è molto facile cadere nell'egocentrismo, dimenticare che nessuno arriva da solo. L'umiltà ci insegna a guardare l'avversario negli occhi con gratitudine, riconoscendo che il suo impegno dà valore anche alle nostre vittorie.
9: Santo Padre, gracias por recordar.
0: Santo Padre, grazie per ricordarci con il suo esempio che lo sport è un ponte di solidarietà, inclusione e pace. Oggi ci impegniamo a continuare a giocare la partita della vita con lealtà e a portare questi valori oltre i campi di gioco. Grazie di cuore, santità, e buona partita della vita.
8: Gli applausi del Papa che si alza in piedi per salutare le due atlete, anzi va al loro incontro in questo momento, e è stato bello anche ascoltare le ultime parole pronunciate assieme dalle due, che hanno augurato al Papa una buona partita nella vita. E adesso c'è anche un dono per il Papa, sorrisi, ringraziamenti e anche commozione tra i tanti presenti, in particolare le telecamere stringono su un uomo che non trattiene le lacrime, sorridendo al contempo. Sono immagini belle queste che abbiamo imparato a vedere in più occasioni. Il Papa ha ricevuto atleti e atlete dello sport di varie discipline. Spesso al Santo Padre sono stati donati gli strumenti di questo e quello sport, e il Papa non ha mai nascosto tutta la sua passione per l'attività sportiva e per tutti i valori che ogni sport insegna, grandi e a piccoli.
0: Un ponte, lo sport, insomma, è la metafora, ecco, il significato, il messaggio del ponte ritorna anche nelle parole delle due atlete spagnole. E tra poco ascolteremo le parole di Papa Leone XIV nel suo discorso.
10: A quienes crean, a quienes trabajan, a quienes se esfuerzan y a quienes sirven, a quienes se esfuerzan también por el bien de los demás.
11: Que ahora llega el momento que seguro todos esperábamos aquí, es el momento de
0: el momento escucharle, più
11: escuchar
0: atteso.
11: Su palabra.
0: Come lo descrivono anche i due conduttori quest'oggi sul palco del Movistar Arena.

0: Eminenza, queridos amigos, amigas.
1: Eminenza, cari amici e amiche. È un piacere incontrarvi in questo luogo, uno spazio che non solo ospita attività sportive, artistiche, culturali, ma anche le emozioni più profonde dell'essere umano, la gioia e l'ammirazione, l'entusiasmo e la speranza, così come la tristezza e la frustrazione. In questo splendido paese è impossibile non ammirare l'impronta di creatività che attraversa la sua storia e ne plasma l'identità, una bellezza visibile nelle sue città, nelle sue strade, nei suoi monumenti, nelle sue piazze, nei suoi giardini, nelle sue università e chiese, nella musica, nella pittura e nella danza, nella sua gastronomia. Qui si percepisce anche l'anima delle generazioni che hanno trasformato il paesaggio e gli hanno dato un volto proprio. E questo ci rivela, in ogni tratto, l'intelligenza e la volontà che risiedono nell'anima umana. Dopo aver osservato con attenzione queste meraviglie create dalle generazioni precedenti, sorge inevitabilmente una domanda che interpella tutti noi. Quale eredità stiamo lasciando al futuro e di conseguenza che tipo di comunità stiamo costruendo? Ho ascoltato con grande interesse ciascuno degli interventi dei relatori. Sono d'accordo con voi. La nostra società, infatti, possiede una straordinaria capacità di produrre, innovare e comunicare. Tuttavia, sembra che abbiamo ancora bisogno di imparare a custodire l'anima di ciò che essa genera. Altrimenti, corriamo il rischio di essere esperti dei mezzi di comunicazione ed efficaci nella produzione, ma incerti sul perché, a quale scopo, con chi e per chi si produce.
2: In questo contesto,
1: la Chiesa, consapevole dei propri successi che dei propri errori nel corso della storia, desidera rimanere in dialogo con il mondo contemporaneo. Nel DNA dell'umanità è radicato il desiderio di bene, di bellezza e di verità. Ed è a partire da questa aspirazione profondamente umana e dalla nostra esperienza plurisecolare che la Chiesa propone percorsi per una vita dignitosa e per il bene comune. A tal proposito, San Paolo VI affermò dinanzi alle Nazioni Unite che indipendentemente dall'opinione che si possa avere del Pontefice di Roma, la sua missione è ben nota. In quanto esperta in umanità, la Chiesa non si disinteressa di nulla di veramente umano. Per questo motivo l'attitudine al dialogo è parte integrante della sua vocazione. Oggi constatiamo come la questione decisiva rimanga la stessa. Che cosa significa essere veramente umani? La Chiesa condivide con umiltà, ma anche con fermezza, ciò che ha scoperto nell'esperienza di fede. Che Gesù Cristo risponde alle grandi domande sulla vita umana e la sua pienezza, già in questo mondo e fino al suo culmine nell'eternità.
2: Por eso
1: Per questo la persona umana rimane sempre la via prima e fondamentale della Chiesa e il cuore di ogni autentico percorso di sviluppo umano integrale. E quindi essa non può disinteressarsi della cultura, perché attraverso di essa l'uomo, in quanto uomo, è di più. È proprio perché il termine cultura evoca il concetto di coltivazione, come suggerisce la radice etimologica comune a entrambi i termini, siamo chiamati a chiederci cosa stiamo seminando oggi. Cosa sta fiorendo e cosa sta appassendo silenziosamente nella nostra società? Quali valori stiamo preservando e quali stiamo lasciando morire? Sono domande profonde, necessarie e che non possono essere ignorate. Per rispondere a queste domande c'è bisogno di un dialogo sociale che potremmo paragonare all'arte di tessere reti, che implica incontro, ascolto, dialogo e rispetto. Nei vari ambiti dell'attività umana dobbiamo prestare attenzione al linguaggio che si utilizza, scritto, orale, e nell'ambito digitale, anche quello delle immagini, perché la comunicazione non è mai neutra. Ogni espressione comunica, trasmette, può ferire o guarire, distruggere aspettative o aprire nuovi orizzonti, seminare divisione o risvegliare la speranza nella possibilità di costruire insieme qualcosa di genuinamente umano. Tessere reti è quindi un dialogo tra istituzioni incentrato sulla dignità umana. Ciò implica ad esempio che l'università non volti le spalle al mondo del lavoro, né rinunci alla verità, che l'attività imprenditoriale non consideri il dipendente come un semplice fattore nell'equazione dei propri interessi, che l'arte non abbia come unico fine l'élite, che lo sport non sia ridotto a spettacolo o trasformato in mero business, che il progresso tecnologico tenga conto degli anziani, dei poveri e di coloro che non hanno voce.
2: Nostra apportazione al dialogo.
1: Il nostro contributo al dialogo, a partire da una visione cristiana della vita, muove dalla consapevolezza che il Creatore ha intessuto l'essere umano con fili d'amore, poiché egli è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, Dio che è amore. Qui risiede il fondamento dell'inalienabile dignità umana, il cui assoluto rispetto è la base del dialogo. In secondo luogo, tessere reti significa creare insieme. La fede, affermato Papa Benedetto XVI, è amore e perciò crea poesia e crea musica. La fede è gioia, perciò crea bellezza. Tutti abbiamo sperimentato qualcosa di bello, tanto da cambiarci interiormente. Una canzone, una poesia, una chiesa silenziosa, una voce, uno sguardo, persino una partita di basket vissuta con gli amici. Non sorprende quindi che l'annuncio della buona novella e la consapevolezza di essere fratelli si esprimano sotto forma di seta durante la Settimana Santa, di poesia mistica e di maestria letteraria in autori come Lope de Vega, Santa Teresa d'Avila o San Giovanni della Croce.
2: Calderón
0: della barca.
1: Calderon della Barca, nella prosa serena di San Tommaso d'Aquino, da cui abbiamo ereditato i bellissimi inni del Corpus Domini che celebriamo oggi. Tutto ciò mostra il legame tra il materiale e lo spirituale, che costituisce la nostra esistenza. Tessere reti significa, in terzo luogo, servire in modo disinteressato. Uno sguardo obiettivo rivela che uomini e donne mossi dalla fede hanno costruito ospedali e scuole, hanno dato vita a iniziative di solidarietà e hanno parlato con un linguaggio che nobilita le persone. Per questo è lecito chiedersi con onestà se il mondo, e in particolare l'Europa, avrebbe forgiato la propria identità senza l'impronta spirituale che ha permeato la sua storia. Non si tratta di una provocazione, ma di un invito a riflettere se l'eternità, che ha fatto irruzione nel tempo e nello spazio attraverso l'incarnazione di Gesù Cristo, possa riconciliarsi con la quotidianità.
0: In serio, è possibile credere?
1: È davvero possibile credere che l'Europa, che tanto amiamo, sarebbe la stessa senza l'impronta della fede? Perché temere che l'eternità permei la quotidianità? È ancora vivo il grido dei miei predecessori. Non temete. Spalancate le porte a Cristo.

0: Jesucristo non nos quita nada.
1: Gesù Cristo non ci toglie nulla e ci dona tutto. Voglio chiedermi ad alta voce, chi viene escluso nonostante le proprie virtù e capacità? Non possiamo ignorare che la condizione dei poveri rappresenta un grido che nella storia dell'umanità interpella costantemente la nostra vita, le nostre società, i sistemi politici ed economici e la Chiesa. Infatti Cristo restituisce al bene comune il posto che gli spetta, in quanto saggio arbitro che placa l'avidità degli uni e alimenta la speranza degli altri, mentre desidera salvarli tutti. Questa Chiesa, esperta in umanità, anche se a volte va controcorrente, insiste sul fatto che le strutture economiche e istituzionali sono giuste solo nella misura in cui servono lo sviluppo integrale della persona e favoriscono la partecipazione responsabile di tutti. Permettetemi infine di rivolgere la vostra attenzione a un mondo che, come sapete, non mi è estraneo, quello dello sport. Pensiamo a quanti di noi hanno imparato il rispetto per l'avversario su un campo di gioco, piuttosto che ascoltando un discorso. Quanti sportivi ci insegnano a perdere senza odiare, a vincere senza umiliare o a rialzarsi dopo essere caduti? A questo proposito, San Giovanni Paolo II, in qualità di sportivo e pastore, ha affermato: in questi tempi in cui purtroppo varie forme di violenza e quindi di odio tendono nefastamente a lacerare il tessuto della solidarietà sociale, voi, gli sportivi, contribuite per parte vostra a dare una luminosa testimonianza di coesione, di pace, di unione, in una parola, di saper stare insieme. Queste espressioni sono più attuali e opportune di quando risuonarono per la prima volta. Cari amici, vi invito quindi a essere fili nuovi per tessere reti nuove, che armonizzino tutti gli ambiti della vita, per intrecciare una società rinnovata in cui il tempo si impregni di eternità, la cultura custodisca la memoria e favorisca il dialogo, l'educazione promuova la ricerca della verità con spirito critico e l'arte susciti stupore e generi emozioni nobili, l'impresa riconosca la dignità della persona e il lavoro continui a essere motore di speranza. Diventiamo fili nuovi seguendo il consiglio di San Paolo. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto, abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri, non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi, non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Perché in tutto questo è in gioco che in futuro continui a risplendere la nostra magnifica umanità.

0: Se l'applauso con cui il Papa è stato accolto è durato circa 9 minuti, adesso questo applauso per certi versi è ancora più scrosciante, perché c'è tutta la gratitudine di chi, lo ha detto bene l'arcivescovo di Madrid, ha preparato per mesi questo incontro attraverso dialoghi, attraverso confronti, sicuramente anche fatti di posizioni non sempre uguali, ma è nella diversità che la cultura si nutre e trova quella linfa che poi le permette di manifestarsi in così tante attività diverse, appunto, e oggi ne abbiamo conosciute come dal mondo del lavoro a quello dello sport, dall'economia e molto altro ancora, la musica, il canto, e potremmo andare avanti così. Vediamo bandiere, vediamo braccia alzate, vediamo soprattutto mani che producono questo grande lungo applauso. Maria Milvia, in fondo la cultura e l'arte si nutre anche di applausi, ogni applauso è sempre diverso.
1: Dipende, però sì, certo, se una cosa non si lavora per se stessi, no? Il Papa l'ha detto più volte, che tutto si risolve nella comunione, nello scambio, quindi anche un artista solo non ha senso se non riesce a trasmettere la sua passione, la sua bellezza.

0: anche a nome di tutti coloro che hanno seguito questo incontro.
1: Don Walter, in un passaggio il Papa ha ricordato che Gesù nulla ci toglie, tutto ci dà, un messaggio che ieri è stato trasmesso anche alla veglia, ai giovani, che probabilmente continuerà il Papa a trasmettere in questo suo viaggio in Spagna.
2: Sì, veramente il Santo Padre ha parlato anche della umiltà, questa umiltà che è essere al servizio dell'altri, questo incontro con l'altri non dà un rapporto umano, questo che oggi dimentichiamo, che stiamo al servizio dell'altri, quando il Papa ha parlato di questa magnifica humanitatis, questo è un algo che noi non dobbiamo dimenticare, guardare il sguardo degli altri, l'incontro tra fratelli.
0: E poi, professor Maier, quel tessere reti, che è stato un po' il titolo che ha accompagnato un po' come un filo tutto questo evento.
3: È un tema molto interessante, è stato carico tutto il discorso reminiscenza classica, evidentemente quando ha detto, senza dirlo, nil humanum alienum ame puto Terenzio, evidentemente. È stato cucito anche con un ottimismo che è l'ottimismo tipico di Sant'Agostino, pertanto questo ha anche un certo senso, ma soprattutto la rete. Sta parlando di reti una persona che porta al dito l'anello del pescatore, e il gioco è tra le reti, come le intendiamo noi, assolutamente digitalizzate, informatiche, e allo stesso tempo la tradizione di San Pietro pescatore, e in certa maniera questa è una sintesi forse molto intelligente per poter capire quello che ci ha voluto dire questo discorso, che è interessante anche quando parla del termine cultura. Evidentemente, senza, lui stesso ha detto che senza conoscere l'etimologia non possiamo renderci conto di quello che ci sta dicendo. Bene, è stato un discorso, diciamo, a una comunità sportiva, empresariale, culturale, capace di comprenderlo. E questo è interessante, anche quando ha parlato di Europa e delle radici di Europa.
1: E lì sembrava di rileggere anche quanto scritto, no, dai suoi predecessori in più occasioni.
3: È chiaro, l'ha fatto molto bene, ma io allo stesso tempo ho pensato, perché non si è accettato nel momento di fare la Costituzione Europea l'idea di Giscard d'Estaing di parlare delle nostre radici giudeo-cristiane che non si possono dimenticare e che non è stato accettato? È una cosa che è molto importante tenere in conto, e in qualche maniera questa reminiscenza c'è stata. La chiamata fede, evidentemente, è il Papa, ma in fondo ci sta ricordando questo. È interessante che ce lo ricordi qualcuno che è nato in America, anche se ha radici europee.
1: Il passaggio a cui fa riferimento, professore, lo ripetiamo a beneficio di chi si fosse collegato solo adesso: il Papa ha posto due domande. È davvero possibile credere che l'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta della fede? E ancora, perché temere che l'eternità permei la quotidianità? È ancora vivo, ha aggiunto, il grido dei miei predecessori: non temete, spalancate le porte a Cristo. E poi, quanto commentavamo con Don Walter, Gesù Cristo non ci toglie nulla e ci dona tutto.
0: È anche un riferimento, lo faceva anche il professor Maier poco fa, a quella che è l'importanza del dialogo tra istituzioni incentrato sulla dignità umana, ha sottolineato Papa Leone. Ciò implica, ha spiegato, che l'università non volti le spalle al mondo del lavoro, né rinunci alla verità, che l'attività imprenditoriale non consideri il dipendente come un semplice fattore nell'equazione dei propri interessi. E poi riferimenti all'arte: l'arte non abbia come unico fine l'elite, lo sport non sia ridotto a spettacolo trasformato in mero business, e poi il progresso tecnologico che tenga conto degli anziani, dei poveri, di coloro che non hanno voce. Ecco, questo dialogo, professor Maier, tra istituzioni, e come ha detto il Papa, deve essere incentrato.

0: sulla dignità umana.
1: La dignità umana soltanto si può accettare in tutti essendo umili. La chiave è l'umiltà di sapere il relativo di ognuno di noi. Ognuno di noi non è una cosa assoluta. Un professore non è professore assolutamente, è un'altra cosa. È un uguale di quello che impara. E questo succede in tutti i mestieri. L'impresario in fondo forse sta creando impiego e tutto questo, ma umanamente è lo stesso del povero impiegato. Vuol dire che è un gioco, il padre l'ha detto prima, non dobbiamo dimenticare che l'umanità si muove per molti vie, ma che queste vie normalmente si rompono per un eccesso, diciamo, di superbia. L'umanità, se si muovesse umilmente, ognuno nel suo campo, sicuramente avrebbe una solidarietà molto superiore a quella che adesso è quello che voleva dire il discorso il Papa, mi pare.
2: Abbiamo assistito a un'altra esibizione, ma tra poco si concluderà l'evento con la benedizione del Papa. Il Santo Padre, tra l'altro, ha voluto, proprio come con gli artisti aveva fatto in precedenza, salutare a uno tutti loro e donare un rosario. Torniamo allora all'interno di questa struttura, siamo davvero agli attimi finali dell'evento, torniamo per ascoltare ancora gli applausi, gli ultimi saluti di colei e colui che hanno condotto l'evento stesso, e ci apprestiamo a ricevere la benedizione di Papa Leone.
3: Y recuperando el lema de esta visita, Madrid ha querido hoy alzar la mirada.
4: Y se ha hecho entre todos, aquí gente de diversa procedencia, lo decíamos al principio, más de 12.000 personas, cada una de una punta del país y quizá del mundo, que han querido estar hoy aquí. Y seguramente quieren también contribuir a tejer esas redes que usted mencionaba para alumbrar esos nuevos proyectos. Queríamos pedirle, Santidad, también su bendición, por favor.
5: Y seamos todos entonces constructores de esta nueva comunidad. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Muchas gracias. Felicidades a todos.
0: E questa è la benedizione di Papa Leone con cui si conclude questo incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Ancora tanta gioia, tanto entusiasmo nel salutare Papa Leone da parte di tutti i presenti al Movistar Arena. Un evento che ha toccato tanti temi, tante tematiche, quelle affrontate anche nel suo discorso, nel discorso di Papa Leone, con un concetto, ecco, che è venuto fuori, che è quello sempre rivolto all'amore, alla bellezza. Ha citato anche Papa Benedetto XVI, la fede è amore, perciò crea poesia e crea musica, la fede è gioia, perciò crea bellezza, anche in questo caso dunque un filo, se parliamo anche di tessere reti, il nome di questo evento, che unisce la fede a quella che è l'arte, a quella che è la cultura e la bellezza di tutto ciò.
2: E poi questo filo ha colori diversi, ha dimensioni diverse, ma è un filo che va verso l'alto. Abbiamo visto ancora il motto scritto anche sul maxischermo, che si trova tra l'altro proprio in alto all'interno di questa struttura, alzare la mirada. Ieri lo abbiamo ripetuto in più occasioni durante la veglia, in particolare nel momento dell'adorazione eucaristica, veramente lo sguardo era rivolto verso l'alto da parte di oltre mezzo milione di persone. Ovviamente questo motto richiama il Vangelo, Padre Walter, ma questo invito ad alzare lo sguardo è un invito che vale per ogni età, non solo per i giovani.
6: Sì, veramente tutti siamo chiamati a guardare il cielo, noi siamo chiamati per Dio, è la parola di Santo Agostino, che noi siamo creati per Dio, che non salveremo da solo, perché bisogna di guardare al cielo, la nostra nostro destino essere con Dio, e oggi un giorno per guardare al cielo, in questo giorno della Eucaristia, sì, è un giorno veramente per riguardare a chi nos ha chiamato, veramente all'amore, a seguirlo.
2: È un Corpus Domini Madrid e la Spagna tutta non dimenticheranno facilmente, Gianmarco, questo è il 2026.
0: Noi chiudiamo questa diretta, questa serata dedicata all'incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport che si è tenuto al Movistar Arena di Madrid in questo secondo giorno di viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, che proseguirà poi domani con altri incontri, domani anche incontri importanti, l'incontro con il presidente del governo di Spagna, Pedro Sanchez, l'incontro con il Parlamento, i membri del Parlamento spagnolo.
2: Grande attesa.
0: Per cui tanti impegni che proseguiranno, ecco, nei prossimi giorni.
2: E poi lo stadio domani.
0: E poi domani
2: sarà la Santa Messa al Bernabéu.
0: Allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. Io ringrazio il professor Marc Mayer Olivet. Grazie, professore.
1: Grazie a voi.
0: Grazie padre Walter Garcia.
6: Grazie a tutti gli ascoltatori e anche a loro.
0: Grazie a Maria Milvia Morciano.
7: Buonasera a tutti.
0: Grazie Andrea De Angelis.
2: Grazie a Damiano Caprio.
0: Grazie a Damiano Caprio, ai colleghi dalla Spagna, Patricia Inestrose, Patrizio Ciprari. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Rimanete con
2: sì, a
0: noi.
2: Te, Gianmarco Murroni.
0: Un saluto chiaramente anche da Gianmarco Murroni. Rimanete con noi perché abbiamo ancora tante cose da raccontare nei prossimi giorni di questo viaggio apostolico. Grazie.

Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
1: e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Se dico la verità, perché non mi credete? A me, invece, voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Domanda senza fine. Perché non gli crediamo? Come se la semplicità della vita di Gesù e la semplicità di ciò che rivelava fossero paradossalmente difficili per noi. Egli parla di amicizia, di fame e di sete. Condivide la vita dei suoi, le feste, i lutti, le inquietudini, le gioie. Ama ritrovarsi con i suoi amici più intimi a Betania. Lascia fare quando lo toccano, interroga gli uni, risponde agli altri, si rivolge normalmente a persone senza importanza, che ai suoi occhi sono sempre uniche, principesche. Le parole di Giovanni sono sontuosamente semplici: amare, non giudicare, vivere, accogliere, ricevere la gioia. Non c'è molto di più, se non questo. Fidarsi della parola del Cristo, credere che sia vera, accettare di essere accettato da Dio stesso, credere che Egli creda in noi, tentare almeno un po' di lasciare la paura che complica tutto, cercare di vivere in verità, umilmente e regalmente, senza falsa modestia, senza servilità, come un figlio di re nel palazzo di un re. La discussione di Gesù con i farisei sopraggiunge alcuni capitoli dopo la guarigione del paralitico nel giorno di sabato. È una discussione tesa, per non dire violenta. Non sopportano il suo modo di essere umile, che non è servile, e forse non hanno questa libertà interiore che è la sola a dare l'attaccamento indefettibile al Padre. Lo accusano di avere un demonio. Questa discussione ha attraversato i secoli. Perché è così difficile imparare a credere? Perché facciamo fatica a credere a Gesù quando ci annuncia un amore incondizionato al di fuori della condanna? Un amore che guarisce in modo fisico ed esistenziale dalla paralisi e dalla chiusura coloro che non si aspettano più granché, ma di cui Lui, il Salvatore, sente il muto lamento. Chi è da Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. Bisogna forse avere perso molto, o non avere più molto da perdere per ascoltare in tutta la sua potenza il Vangelo della salvezza. Fra le detenute con le quali ho la fortuna di lavorare, sono stata testimone della forza della parola di Dio. Un 26 dicembre al mattino, ricevendo in orario di visita una giovane delinquente incallita, abituée della detenzione e molto simpatica, le chiesi se la notte di Natale non fosse stata troppo difficile. E lei mi rispose prontamente: «No, con la mia compagna di detenzione abbiamo letto dei salmi». Mi spiegò che trovava quelle preghiere del tutto consone e che corrispondevano esattamente a ciò che viveva. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Ecco la verità che egli enuncia, la vittoria della vita sulla morte. Ma se noi abitiamo nella parola di Dio, che è promessa di vita, come Lui abita la nostra carne,
la nostra pelle e tutte le nostre relazioni, nulla di ciò che viviamo è vano ai suoi occhi. Se lasciamo che la nostra carne accolga la parola per esserne risollevati fin da ora, se lasciamo che la nostra parola si faccia carne ogni giorno, entreremo con Cristo nel mistero della risurrezione della carne. La risurrezione della carne ha la tonalità della carezza. È quel momento in cui la presenza dell'altro, che sfugge sempre e non afferra niente, ci fa essere nella carne pur sollevando la carne. La carezza inscrive la carne nell'eternità. Niente può cancellarla.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Camino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: State ascoltando Jazzy, una selezione musicale a cura di Ever Roman.
1: Composition written by Don Menza, Threesome Shuffle.

We can conquer the world in love.

don't you worry what happens to me. Cause in my mind,

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. La trasmissione odierna ruoterà attorno alla figura di Maria. Maria è un nome semplice, capace però di attraversare il tempo, giungendo al cuore di ognuno. Una presenza silenziosa e discreta. Nelle scritture Maria non parla molto, ma è capace di gesti pieni di amore. Nessun clamore dunque, nessun segno di grandezza agli occhi degli uomini. Eppure è lì che Dio posa il suo sguardo. La incontriamo a Nazareth, giovane donna di un villaggio sconosciuto, quando l'imprevedibile irrompe nella sua vita. L'annuncio dell'angelo non è solo una promessa, ma una chiamata che sconvolge ogni certezza. Eppure Maria non fugge, non si chiude. Ascolta e infine si affida. Avvenga di me secondo la tua parola. In quel sì, fragile e potentissimo, insieme si apre una strada nuova per l'intera umanità. È un sì il suo che non fa rumore, eppure cambia la storia. La vediamo poi a Betlemme nel silenzio della notte, mentre stringe tra le braccia il figlio appena nato, lo contempla, lo custodisce. Il Vangelo ci dice che serbava tutte queste cose nel suo cuore, un cuore capace di accogliere il mistero senza pretendere di dominarlo. Maria è la donna dell'ascolto e della fiducia, è colei che sa custodire, come dice il Vangelo, tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Un cuore che conosce la gioia, quella di Betlemme, della vita che nasce, ma che conoscerà anche il dolore più lacerante ai piedi della croce, quando il figlio sarà crocifisso davanti ai suoi occhi. Ancora una volta Maria non fugge, non si ribella. E in quel momento, nel buio della morte, Gesù le affida l'intera umanità. «Donna, ecco tuo figlio». Continua ad amare fino alla fine. Maria, la donna del sì, la madre della speranza che continua ancora oggi a insegnarci il coraggio di avere fiducia anche quando non comprendiamo tutto. Quest'oggi, come vi avevo anticipato all'inizio di trasmissione, intendo catalizzare la vostra attenzione su una partitura di rarissimo ascolto, La vita di Maria, rappresentazione sacra per voci, coro e orchestra del compositore Nino Rota. Solitamente i compositori di ogni epoca si sono soffermati soprattutto sull'immagine di Maria ai piedi della croce. Nessuno come Nino Rota invece ha scandito in immagini i momenti salienti della vita di Maria. Compositore prolifico, intellettuale finissimo e pedagogo appassionato, Rota ha occupato una posizione peculiare tra le turbolenze estetiche del suo tempo. Sebbene il grande pubblico lo identifichi quasi esclusivamente con le indimenticabili composizioni scritte per il cinema, dalla collaborazione con Federico Fellini a quella con Luchino Visconti o Francis Ford Coppola, un'analisi rigorosa della sua parabola artistica rivela invece una produzione che, oltre a includere l'opera lirica, la sinfonia, la musica da camera, custodisce al suo interno anche gioielli di musica sacra, con una coerenza stilistica che denota la più ampia visione di un'assoluta assenza di gerarchia tra i generi. Mentre l'Europa musicale era scossa dalle rivoluzioni della dodecafonia, del serialismo e dello strutturalismo, Rota continuava a scrivere in un sistema tonale arricchito da cromatismi e modulazioni improvvise, ma sempre fedele a un principio di chiarezza e di sintassi tonale. Parlare della vita di Maria di Nino Rota significa entrare in una dimensione musicale molto diversa da quella più nota delle sue colonne sonore cinematografiche. Qui Rota si muove in un ambito

affiancava alla celebre attività per il cinema un impegno sempre più intenso anche nella musica sacra. Dal punto di vista armonico, Rota adotta una scrittura tonale, ma arricchita da frequenti inflessioni modali. Questo uso della modalità richiama direttamente la tradizione del canto gregoriano, senza però mai citarlo esplicitamente. Le armonie sono spesso statiche, costruite su progressioni lente, con un senso di sospensione che suggerisce raccoglimento e interiorità. Non c'è tensione drammatica nel senso romantico, la tensione è spirituale, trattenuta. La linea melodica è uno degli elementi più caratteristici. Rota privilegia un canto semplice, quasi spoglio. La parola sacra non viene quindi mai oscurata dalla musica, ma sostenuta. Le melodie si muovono per gradi congiunti, evitando salti eccessivi, come se volessero riflettere l'umiltà e la purezza attribuite alla figura di Maria. Nei momenti più intensi, ad esempio quelli legati alla passione, la linea si amplia leggermente, ma senza mai diventare enfatica. Uno degli aspetti più interessanti in questa sacra rappresentazione è il rapporto tra musica e parola. Rota costruisce la forma musicale seguendo da vicino il senso del testo. Le frasi musicali coincidono spesso con le unità semantiche, le cadenze sottolineano i punti di meditazione. Fondamentale la voce del narratore. Nei passaggi che evocano il dolore, come quelli legati alla crocifissione, la musica si fa più rarefatta, le dinamiche più contenute. C'è un uso del silenzio molto significativo e in questo caso il silenzio diventa parte integrante del discorso musicale, quasi evocare lo Stabat di Maria ai piedi della croce. L'opera non segue una forma drammatica lineare, ma piuttosto una successione di quadri meditativi. Ogni sezione è autonoma, ma collegata alle altre da coerenza stilistica e spirituale. Questo approccio frammentato ma unitario al tempo stesso richiama la pratica della meditazione religiosa, più che quella del racconto continuo. Di fondamentale importanza anche la presenza del coro. Molto spesso le voci producono un effetto che è quello di una comunità che prega insieme piuttosto che di una costruzione polifonica virtuosistica. In definitiva, la vita di Maria non è un'opera che cerca di stupire, ma di accompagnare. È musica che si mette al servizio della contemplazione. Maria, nella visione di Rota, non è figura drammatica nel senso teatrale, ma presenza silenziosa, fedele, attraversata dal mistero. Considerata la lunghezza della partitura, saremo costretti a dividere in due parti questa sacra rappresentazione, ascoltandone una prima parte oggi e la seconda parte la prossima settimana. Ascoltiamo dunque La vita di Maria, rappresentazione sacra per voci, coro e orchestra di Nino Rota, nei tempi prologo, La Natività di Maria, Maria nel Tempio, lo Sposalizio, l'Annunciazione, la Visitazione, il Sogno di Giuseppe, il Natale, i pastori, il presepio. Personaggi e interpreti: Maria Gabriella Benacova, Anna ed Elisabetta Maria Mrazova, il narratore Beriano Lucchetti, Gioacchino, Zaccaria e Gesù Karel Prusa. Il coro filarmonico di Praga è diretto da Josef Veselka, coro di voci bianche diretto da Renata Cortiglioni, l'orchestra sinfonica di Praga è diretta dallo stesso autore, Nino Rota.

Di Nino Rota abbiamo ascoltato la prima parte della rappresentazione sacra per voci, coro e orchestra intitolata La vita di Maria. Nei tempi prologo, la Natività di Maria, Maria nel Tempio, lo sposalizio, l'Annunciazione, la Visitazione, il sogno di Gesù, il sogno di Giuseppe, il Natale, i pastori, il presepio. I personaggi e gli interpreti erano Maria, Gabriella Benacova, Anna ed Elisabetta, Maria Mrazova. Il narratore Veriano Lucchetti, Gioacchino, Zaccaria e Gesù, Karel Prusa. Il coro filarmonico di Praga era diretto da Josef Veselka, coro di voci bianche diretto da Renata Cortiglioni, l'orchestra sinfonica di Praga era diretta dallo stesso autore, Nino Rota. Ricordo che la seconda parte di questa rappresentazione sacra andrà in onda domenica prossima. E proseguiamo la nostra odierna trasmissione con il Gloria in Sol maggiore per soprano, coro e orchestra di Francis Poulenc. Poulenc era stato il compositore che dell'essenza di una formazione accademica aveva fatto il suo punto di forza per una curiosità e una voracità veramente onnivora. Si era trovato particolarmente a suo agio nel gruppo dei sei che faceva scalpore nella Parigi degli anni venti. Capace anch'egli, un po' come Nino Rota, di spaziare dalla colonna sonora alla musica da camera, di creare opere surrealiste, ma anche di manifestare il suo amore per la musica barocca, basti pensare al concerto campestre per clavicembalo e orchestra, Poulenc aveva un'idea vitale, persino vitalistica della musica, e prediligeva la sorpresa, la prevedibilità della forma. Ebbene, proprio tutti questi elementi vanno tenuti presenti nel momento in cui ci avviciniamo all'ascolto del suo Gloria. Perché per certi versi qui si tratta di un'appropriazione non di caratteri musicali altrui, ma del testo stesso, dell'idea del Gloria di una messa latina da applicare alla propria musica. C'è chi ha accusato di irriverenza, chi ha storto il naso di fronte a questa partitura, ma Poulenc seppe sempre rispondere alle critiche con intelligenza, con arguzia, dunque non è esagerato dire che nel Gloria la destinazione sacra non trasforma la musica in veicolo della preghiera. Ma è la musica stessa ad assumere su di sé una funzione religiosa e lo fa in modo potente, con una forza quasi dirompente, di fronte alla quale è difficile rimanere indifferenti. Ascoltiamo allora il Gloria di Francis Poulenc, nei tempi Gloria, Laudamus Te, Domine Deus, Domine Filii Unigenite, Dominus Deus, Agnus Dei, qui sedes ad dexteram patris. Il coro di Radio France e l'Orchestra Nationale de France sono diretti da Georges Prêtre, il soprano è Barbara Hendricks.

0: Nell'esecuzione del coro di Radio France e dell'Orchestra Nationale de France, diretti da Georges Prêtre, che ha accompagnato il soprano Barbara Hendricks, abbiamo ascoltato di Francis Poulenc Gloria, nei tempi Gloria in Excelsis Deo, Laudamus Te, Domine Deus, Domine Filii Unigenite, Domine Deus Agnus Dei, qui sedes ad dexteram patris. E con questo ascolto si conclude anche per oggi il nostro consueto appuntamento dedicato alla grande musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana, giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori di Radio Vaticana, ben ritrovati a Santi della Porta Accanto, una rubrica attraverso la quale desideriamo dare voce e sfogliare in fondo quel bellissimo album che custodisce le esperienze e i testimoni più belli che la Chiesa può offrire a tutti i credenti e non credenti, un modo attraverso il quale vogliamo mostrare che la santità è a portata di mano. Basta talvolta aprire gli occhi per accorgersi di quanto bene e di quante cose belle ci circondano. Oggi andiamo ad Orvieto e solo la parola Orvieto ci fa riportare il pensiero all'Eucaristia e al miracolo di Bolsena. E a tale riguardo abbiamo Don Stefano Puri, il parroco del Duomo di Orvieto, ed è con lui che desideriamo confrontarci. Don Stefano, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori, buona giornata e buona festa del Corpus Domini.
1: Grazie infinite, per voi è sempre Corpus Domini, tutto l'anno potremmo quasi dire.
2: È proprio vero.
1: Don Stefano, ci vuole raccontare ai radioascoltatori la storia del miracolo di Bolsena e poi di Orvieto?
2: Sì, molto volentieri. Le cronache, diciamo così, la tradizione che ci consegna la storia del miracolo eucaristico di Bolsena parte proprio non da Orvieto e da Bolsena, ma da Praga. La tradizione riconosce in Pietro da Praga quel sacerdote che, pur pio, aveva dei dubbi sulla reale presenza di Cristo nell'Eucaristia e proprio per questo decide di intraprendere un pellegrinaggio alla volta di Roma, sulle tombe di Pietro e di Paolo, per essere confermato, ecco, nella fede, su quei dubbi che nutriva. La tradizione dice che passando per Bolsena celebra la messa sulla tomba di una martire locale, Santa Cristina, e nel momento della consacrazione, alle parole della consacrazione, l'ostia divenne carne che iniziò a gocciare del sangue. Sangue che macchiò il corporale e i nini dell'altare, oltre che i marmi dell'altare stesso.
1: Il corporale sarebbe quel fazzoletto di lino che i sacerdoti utilizzano e aprono prima dell'offertorio, anche per aiutare i radioascoltatori a
2: certamente
1: capire il nostro linguaggio liturgico.
2: Liturgico. A quel punto il sacerdote, spaventato da ciò che era avvenuto, corre ad Orvieto, perché il Papa all'epoca, Urbano IV, risiedeva ad Orvieto, e lì davanti al Papa racconta ciò che è avvenuto. Il Papa incarica il vescovo di Orvieto, Giacomo Maltraga, di recarsi a Bolsena e verificare ciò che era avvenuto e di portare ad Orvieto le reliquie del miracolo. Il vescovo va a Bolsena e porta ad Orvieto l'ostia cambiata in carne e il corporale che viene da allora conservato nella nostra cattedrale, una cattedrale che viene costruita successivamente. La prima pietra è stata posta dal Papa Nicolò IV nel 1290, ma che nel corporale la reliquia è il tesoro più prezioso che conserva. E il Papa, quindi, in seguito al miracolo eucaristico di Bolsena, istituisce l'anno successivo, siamo l'11 agosto del 1264, la festa del Corpus Domini per tutto il mondo cattolico, con la bolla Transiturus de Mundo, e tra l'altro incarica San Tommaso d'Aquino, che era qui ad Orvieto nel convento dei Domenicani, di stendere e comporre l'ufficiatura della festa del Corpus Domini. Tommaso porta a compimento questo compito che il Papa gli aveva assegnato, componendo quel capolavoro di fede, di teologia, che è non soltanto la messa, ma gli inni della festa del Corpus Domini, che ancora oggi in tutto il mondo fanno la colonna sonora, diciamo così, a questo momento di fede che è la celebrazione del Corpus Domini.
1: Possiamo dire quindi che il Papa ha riconosciuto in questo segno, ma anche probabilmente nella testimonianza di questo sacerdote, la fatica del credere nell'Eucaristia e quindi la necessità di fissare una festa annuale, quasi a ricordare il valore e la verità dell'Eucaristia, che non certo. sono solo parole, ma è veramente il corpo e il sangue di Cristo.
2: Certo, non ci dimentichiamo che siamo in un'epoca di eresie, proprio che riguardavano la presenza di Cristo nell'Eucarestia. Il Papa, che all'epoca, prima di diventare Papa, aveva già istituito per la diocesi di Liegi una festa simile, diciamo così, del Corpus Domini, che poi, proprio in seguito al miracolo eucaristico di Bolsena, estende a tutto il mondo, proprio per, ecco, dire all'uomo in ricerca, all'uomo di sempre, di allora ma anche di oggi, ecco, la reale presenza di Cristo nell'Eucaristia, che si fa cibo, pane del cammino, quindi pane per sostenere il cammino, la fede di tutti noi. Ecco.
1: Che cosa rappresenta oggi l'Eucaristia per noi credenti, a partire proprio dallo sguardo di Orvieto?
2: Ma l'Eucaristia è il momento centrale, è il pane che dà forza nel cammino. Tra l'altro diversi papi, fino ad arrivare a Paolo VI, Giovanni Paolo II, che visitarono nel 1964 Paolo VI, nel 1990 Giovanni Paolo II, la nostra Chiesa diocesana, affidano proprio ad Orvieto il compito di essere faro proprio di questo grande dono che è quello dell'Eucarestia, ecco, il pane che sostiene, il pane dei forti, ecco, no, è quello che ci rende una cosa sola con Cristo. Ricevete Cristo, diventate Cristo, dicono i padri della Chiesa, quindi è qualcosa senza la quale veramente non si può vivere, il cristiano non può realizzare la sua vocazione, che è quella di diventare, ecco, un altro Cristo che porta, ecco, luce, gioia, pace, la presenza del Signore, la vita del Vangelo. Ecco.
1: Non vorrei ora anticiparla, ma credo che sotto il profilo architettonico il Duomo di Orvieto rappresenti questa preziosità e questa bellezza che è l'Eucaristia stessa.
2: Certo, il Duomo è stato definito il Giglio d'Oro delle cattedrali d'Italia per l'arte che lo contraddistingue, un'arte che però nasce proprio dalla fede, nasce come un inno all'Eucaristia. Non a caso la facciata del Duomo ha un grande rosone che potrebbe essere proprio questo sole eucaristico che si irraggia all'interno della cattedrale, ma anche all'esterno, per dire, ecco, che l'Eucaristia alimenta la vita del cristiano, la propria vita personale di fede, ma anche, ecco, la vita ecclesiale. Ecco, l'Eucaristia fa la Chiesa, come ci insegna il Concilio, quindi il Duomo dice nella sua interezza di storia, di arte, di fede, ecco, proprio questo messaggio ce lo ricorda costantemente.
1: Che cosa resta di questa festa oggi, dopo tanti secoli?
2: Dunque, la festa, diciamo che per noi orvietani dal 1338 fino ad oggi è rimasta quasi immutata, nel senso che è una grande manifestazione di fede che si evidenzia nella celebrazione dell'Eucaristia, nella grande e solenne processione che accompagna qui ad Orvieto non soltanto il Santissimo Sacramento, ma anche il Sacro Corporale, che ogni anno viene portato in processione, proprio per dire il grande legame che c'è con questa reliquia e la festa che si celebra. Diciamo che è impreziosita dal corteo storico, che è un corteo medievale che ormai da proprio quest'anno festeggia 75 anni di vita, ecco, ricorda proprio quel periodo, quell'epoca, ma soprattutto la grandezza di Orvieto, visitata sede papale, città veramente posta sul monte, così la definisce Paolo VI, proprio come faro per il culto eucaristico.
1: Lei prima ha fatto cenno a San Tommaso d'Aquino, il quale ha composto tutto l'ufficio dedicato a questo grande mistero di verità e di bellezza che è l'Eucaristia. E noi avremo modo allora di ascoltare almeno un paio di brani, anche perché e per cogliere quella familiarità che quei brani stessi hanno per noi, perché magari non tutti ricordano o sanno che è proprio San Tommaso l'autore.
2: Certo, San Tommaso, ecco, tra i tanti inni che ha scritto, ecco appunto la sequenza che viene proclamata in tutte le liturgie proprio il giorno del Corpus Domini, il Laudation.
1: Allora io la interromperei un attimo per ascoltare il primo brano, che è proprio quello della sequenza che lei ha appena fatto cenno, scritta e composta proprio da San Tommaso d'Aquino. Questo ci aiuta a entrare anche nello spirito della festa del Corpus Domini.

0: L'altro brano, che appunto è un po' la colonna sonora che ci accompagna nella festa del Corpus Domini qui ad Orvieto, ma anche in altre parti del mondo, è proprio l'inno, l'Adoro te devote. E questo inno con diverse strofe che Tommaso compone nel convento di San Domenico qui ad Orvieto, e che è veramente un inno che ci riporta a che cosa è l'Eucaristia. No, la vista, il tatto, il gusto in te si ingannano, dice Tommaso, solo con l'udito si crede fermamente. Credo tutto ciò che ha detto questo verbo di verità. Ecco, no, la fede eucaristica, vedo il pane, ma so che in quel pane non c'è più il pane, la sostanza del pane, ma c'è Cristo, il suo corpo, il suo sangue. Ecco, la grandezza di questo sacramento, ecco, che veramente ci porta il miracolo più prezioso, quello che avviene ogni giorno in ogni celebrazione della messa. Quindi ogni nostra chiesa conserva questo grande miracolo che spesso viene sottovalutato, che è l'Eucaristia, il pane che diventa corpo del Signore, sangue del Signore, per farsi nostra vita, nostro sostegno.
1: Che rapporto c'è tra il miracolo eucaristico di Bolsena, Orvieto, e gli altri miracoli eucaristici anche presenti in Italia?
0: Beh, diciamo che tutti i miracoli eucaristici, soprattutto avvenuti la gran parte in quel periodo, ecco, dicono la verità che la fede professa, che la Chiesa professa da sempre, cioè che nell'Eucaristia il mistero della transustanziazione, cioè il cambiamento sostanziale della materia, del pane e del vino nel corpo e nel sangue del Signore. Quindi tutti i miracoli eucaristici dicono, ecco, la verità di questa affermazione di fede, che si fa fatica a comprendere perché con gli occhi non si vede, ma si percepisce però col cuore, quando il cuore è disponibile, aperto.
1: Eppure questi sono segni tangibili di certo. Quanto Dio è presente veramente, realmente nell'Eucaristia. E sono quasi certo. Un appello rinnovato che ci viene rivolto, ecco. Come un tempo nel Medioevo, credo che ancora oggi sia alquanto importante valorizzare e sensibilizzare i fedeli proprio a questa verità, che in fondo è una presenza, è una compagnia, è quella forza del cammino che ci aiuta ad avanzare. Io, Don Stefano, la ringrazio di questa prima presentazione e tra qualche istante ascolteremo il brano da lei appena segnalato, per poi dare la parola a Don Danilo Innocenzi, il presidente del capitolo dei canonici, e con lui cercare di riflettere, di confrontarci sulla vita pastorale del Duomo e di quello che offre proprio per i pellegrini. Quindi grazie di cuore, Don Stefano, intanto a lei.
0: Grazie a lei e buona giornata.
1: Grazie, e adesso ascoltiamo il brano.

0: Don Danilo, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a voi.
0: Don Danilo, con Don Stefano abbiamo cercato di riflettere sul mistero e sul miracolo di Bolsena, di Orvieto, il miracolo dell'Eucaristia. E il Duomo si rappresenta quello scrigno che custodisce una memoria, oltre che una reliquia, e che ci interpella continuamente. E i pellegrini che giungono ad Orvieto vengono per ravvivare la loro consapevolezza nei riguardi dell'Eucaristia. Quale proposta pastorale c'è nel Duomo di Orvieto a favore dei tanti pellegrini? Vorrei solo ricordare che il Duomo di Orvieto lo si vede lungo l'autostrada e c'è proprio l'uscita dell'autostrada dedicata a Orvieto, e con la scala mobile si può anche salire lasciando il pullman nei parcheggi sotto, e questo già è un segno. Come diceva prima Don Stefano, richiamando Paolo VI, è un Duomo posto sul monte perché interpelli quanti passano vicino, e l'autostrada è una via importante sotto questo profilo.
1: Sì, e se mi posso permettere, già dall'autostrada si nota la grande sproporzione, no, che c'è tra la cattedrale stessa e le abitazioni circostanti della città stessa, di Orvieto, la Rupe, cioè la città alta e piccola tutto sommato, no? Colpisce questa dimensione del Duomo enorme rispetto a ciò che lo circonda, quasi ad indicare a tutti i viandanti, i pellegrini, ecco, di in qualsiasi mezzo si siano o si trovino, la sproporzione che c'è tra il nostro amore e l'amore di Dio. Senza l'amore di Dio i nostri amori sarebbero piccoli, insignificanti, e questa città posta sul monte ci ricorda l'importanza della Gerusalemme celeste che noi viviamo, celebriamo e raffiguriamo in maniera concreta, non ideale, attraverso la mensa del sacrificio eucaristico. Quindi la pastorale che il Duomo propone è la pastorale di ogni cattedrale. La cattedrale innanzitutto è il primo santuario di ogni chiesa diocesana, e ci ricorda che la chiesa diocesana, qualsiasi essa sia, è frammento eucaristico, no, della chiesa universale, contiene, rappresenta in germe tutta la chiesa cattolica, e quindi innanzitutto è una pastorale allineata, no, con diciamo così quello che la chiesa cattolica sta vivendo, che propone. Noi abbiamo vissuto in maniera intensa sia, ecco, il ritorno alla casa del padre di Papa Francesco di venerata memoria, che anche l'attesa del conclave, l'elezione di Papa Leone. Tutta la città, tutti i pellegrini si sono riversati in cattedrale per pregare in comunione con tutta la Chiesa e col mondo intero. Quindi vive dei momenti che, di cui è scandito innanzitutto il calendario liturgico e anche, diciamo così, il calendario della Chiesa universale in genere. Poi nello specifico, ecco, la nostra cattedrale vive e fa vivere, no, anche a chi viene da fuori, non solo, no, sono fedeli della diocesi, questa missione eucaristica tipica della nostra diocesi, quella cioè di ricordare a tutti la centralità del culto eucaristico. Quindi chi viene in cattedrale trova innanzitutto la Santa Messa celebrata nel primo mattino alle 9 e poi dopo a seguire tutta la mattinata ogni giorno l'adorazione eucaristica, che poi viene riproposta nel pomeriggio proprio nella cappella del Santissimo Sacramento, che custodisce dentro al tabernacolo dell'Orcagna, ecco, il sago corporale e le cosiddette reliquie minori sottostanti. Il Duomo spesso è stato visto come un grande museo, ma la missione del Duomo, come di ogni cattedrale, non è quella di essere un museo, fosse anche bello, per carità, come il nostro, ce lo diciamo, ma è quello di essere appunto una chiesa viva, una basilica che fa pregare, dove si prega, dove ci si concentra sul mistero dell'Eucaristia. Chi entra nella cappella del Santissimo Sacramento fa semplicemente una cosa: prega, sosta in contemplazione di fronte all'Eucaristia. Contemporaneamente a questa adorazione, a tutte le celebrazioni, in questo anno giubilare, facendo tesoro anche della bolla di indizione del giubileo, della speranza, spesso non confundit, abbiamo implementato il servizio delle confessioni, perché vorrei ricordare, se mi posso permettere, che la Cattedrale d'Orvieto è una chiesa giubilare, la prima delle tre che abbiamo in diocesi, la Basilica di Santa Cristina, a Bolsena quella del miracolo eucaristico, e anche il santuario dell'amore misericordioso di Colle Valenza, che vive il carisma della Beata Madre Speranza di Gesù. E quindi abbiamo i confessori sia la mattina che al pomeriggio. E poi c'è un altro momento molto importante, dedicato a tutti i pellegrini, ad intra e ad estra, diciamo così, che è l'aver ridato al culto un'altra zona molto bella del Duomo, che è la Cappella della Madonna di San Brizio, chiamata anche la Cappella del Signorelli, perché è stata affrescata dal Beato Angelico e soprattutto da Luca Signorelli all'inizio del XVI secolo. Questa cappella, che è visitata da tanti turisti, noi canonici abbiamo voluto che fosse sottolineata per questa cappella, ecco, la nascita, l'origine spirituale, cioè il culto mariano. Maria è donna eucaristica, perché è stato il primo tabernacolo della storia. E allora noi ogni sabato mattina alle 9 o anche in altre occasioni celebriamo l'Eucaristia a favore di tutta la diocesi e del mondo intero, proprio ai piedi della Madonna della Stella. Un'altra cosa che mi piace sottolineare è che fino all'anno giubilare la reliquia del sacro corporale era visibile nei tempi forti dell'anno liturgico, quindi la Pasqua, il Natale, la festività, la solennità dell'Assunta, che è la patrona d'Orvieto e della diocesi. Quest'anno, facendo tesoro appunto di quest'anno santo, abbiamo deciso di esporre straordinariamente questa reliquia in maniera solenne tutti i venerdì di Quaresima, tutti i sabati dell'anno, perché il giubileo alla fine è uno Shabbat a 360 gradi, no? E quindi noi con questa esposizione straordinaria al sabato sera vogliamo aiutare tutti a entrare nel mistero della domenica. Dicevano i martiri da Bitene: sine domenico non possumus vivere, non possiamo vivere senza la domenica, senza il giorno del Signore. E ogni sabato portiamo in processione il Santissimo Sacramento all'interno e a volte anche all'esterno della cattedrale. Come diceva prima lei con Don Stefano, a Orvieto è sempre il Corpus Domini, ecco.
0: Ecco, importante allora per i nostri radioascoltatori, tutti i sabati in questo anno giubilare è possibile dunque poter vedere il Sacro Telo.
1: Sì. E alle 18.30 c'è l'esposizione straordinaria del Sacro Lino, del Corporale, ripeto, alle 18.30 nella Cappella del Santissimo Sacramento, quindi guardando l'altare maggiore sulla sinistra. E poi ci sono la recita solenne dei Vespri, l'esposizione del Santissimo Sacramento, che poi viene portato in processione appunto all'interno del Duomo e a volte anche all'esterno.
0: A che ora è la processione?
1: Alle 18.30, appena dopo l'esposizione del Corporale e i Vespri, quindi intorno alle 19.
0: Perfetto, che così anche i nostri radioascoltatori hanno modo di fare. Io credo che il cuore, proprio la centralità della vostra pastorale, sia una pastorale eucaristica, e se è eucaristica vuol dire che è collegata anche a tutto il tema della riconciliazione.
1: Esattamente.
0: Solo per dare un'indicazione ai nostri radioascoltatori, c'è un sito dove uno può andare ad attingere le informazioni, gli orari e tutto?
1: Sì, allora guardi, c'è il sito dell'Opera del Duomo, che è la fabbriceria della cattedrale, che diciamo è il braccio operativo, no? Che custodisce il Duomo in quanto tale. Ma c'è anche il nostro sito diocesano, www.diocesiorvietototi.it. Lì ci sono tutte le indicazioni e anche tutte le precisazioni legate alle particolarità dei tempi forti dell'anno liturgico. Ecco, vorrei anche precisare, se posso,
0: certo.
1: Quasi tutti i giorni abbiamo la possibilità delle celebrazioni per i gruppi di pellegrini che vanno o tornano da Roma. In media abbiamo 7-8 celebrazioni, quasi tutti ci chiedono di poter celebrare nella cappella del Sacro Corporale, la Cappella del Santissimo Sacramento. Quindi fuori dall'orario dell'adorazione, nella tarda mattinata e anche nel tardo pomeriggio, si può celebrare liberamente con le richieste fatte attraverso i siti che ho detto, ecco, nella Cappella del Corporale.
0: Ecco, giusto per ricordarlo, lo diciamo anche prima, che ci troviamo lungo l'autostrada, ed è proprio lungo l'autostrada che porta a Roma o che ci riporta verso casa, verso il nord, è possibile compiere questa sosta. E mi è piaciuta particolarmente l'espressione che lei ha utilizzato prima all'inizio, questa sproporzione tra le case e il Duomo in questo piccolo monte, che ricorda un po' e rimanda alla sproporzione tra noi e Dio. E chissà che questa interpretazione così spirituale e simbolica non ci interpelli ancor di più, passando in auto o in treno, volgendo lo sguardo verso il Duomo.
1: Noi ce l'auguriamo per tutti, che tutti possano vivere, venendo dormito, quello che viviamo noi, la sensazione vera e propria che tutto è dono e tutto è grazia. Noi abbiamo avuto questo miracolo, questa cattedrale, questa festa, non per nostro merito, perché siamo piccoli, siamo poveri, siamo pochi, eppure c'è tutto in questo piccolo fazzoletto di terra, come nella chiesa in Geni, dove c'è Cristo, c'è la chiesa e viceversa, è la cosa più bella. Ecco.
0: Io la ringrazio di cuore, Don Danilo, così come ringrazio ancora Don Stefano che l'ha preceduta, e non mi resta che chiedervi una cortesia, proprio nel giorno del Corpus Domini, ricordarvi anche dei radioascoltatori di Radio Vaticana.
1: Grazie, buon proseguimento e buona festa a tutti, veramente. Pregate tanto per noi e noi faremo lo stesso per voi.
0: Grazie infinite, auguri, grazie.
1: Grazie a lei, grazie a voi, tanti auguri.
2: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per compositori del Novecento trasmettiamo di Ermanno Wolf Ferrari, Sinfonia da Camera in Si maggiore opera 8 per quartetto d'archi, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno. Dirige Horst Goebel.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Ermanno Wolf Ferrari, Sinfonia da Camera in Si maggiore, opera 8, per quartetto d'archi, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno, ha diretto Horst Goebel. E per concludere John Whelan all'accordeon e The Cirrus String Quartet.

Avete ascoltato musica con John Whelan all'accordeon e The Cirrus String Quartet. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per un po' di opera trasmettiamo di Camille Saint-Saëns Sansone e Dalila, opera in 3 atti e 4 quadri sul libretto di Ferdinand Lemaire. Atto terzo. Personaggi e interpreti: Dalila Agnès Balza, Sansone José Carreras, il gran sacerdote Jonathan Summers, Abimelech Simon Est, un vecchio ebreo Pata Burchulaze, Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, maestro del coro Hans-Peter Rauscher, dirige Sir Colin Davis.

Per un po' di opera abbiamo trasmesso di Camille Saint-Saëns Sansone e Dalila, opera in tre atti e quattro quadri sul libretto di Ferdinand Lemaire. Atto terzo. Personaggi e interpreti: Dalila Agnès Balza, Sansone José Carreras, il gran sacerdote Jonathan Summers, Abimelech Simon Est, un vecchio ebreo Pata Burciulaze. Coro e orchestra sinfonica des Bayerischen Rundfunks, maestro del coro Hans-Peter Rauscher, ha diretto Sir Colin Davis. Per la rubrica del Papa Rock ascoltiamo Mike Oldfield e la prima parte di Tubular Bells.